0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
2: Shadows Light con i Senza Radio.
4: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
5: Troppo forti!
4: No, ma lo volevo dire io!
5: Troppo forti con Alex De Sì!
6: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scelto!
7: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web... Il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
8: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
9: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

voi Format a Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tigullio.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua.

0: tutti da Raier Web Radio, molto rumore per radio in compagnia di Luca Latino.
1: Flavio Moscatelli, ma che sei? Il Cristo del Rio de Janeiro.
0: Hai visto? Braccia aperte.
1: Sei partito con queste braccia spalancate.
0: È certo che sono partito come Cristo del Rio de Janeiro.
1: Ah, sì?
0: Io quando ci stanno i mondiali, capito?
1: E tanto il look cominci a prenderlo, perché con questi capelli selvaggi e sta barba.
0: Lo so, ma perché non te l'ho detto?
1: Non me l'hai detto?
0: Non te l'ho detto.
1: Dimmelo.
0: Ma mi hanno chiamato per fare il provino per Sandokan.
2: Sandokan.
0: Dai, fanno
2: Sandokan.
0: Il cartone animato
2: Sandokan. Cavolo, te credi da
0: No, bravo, questa non mi era sfuggita.
1: No,
0: ma io farei un applauso. Enorme applauso,
2: applauso,
0: applauso, applauso. La nostra amica Floriana Corlito, che oggi ci accompagna in tutta la puntata, perché voi non la sentite perché
1: manco la vedete.
0: No, scherzo, non è muta, ma perché lei oggi si è prestata a fare la nostra assistente, fa un backstage e tutte foto che poi troverete sulla pagina di Molto Rumore per Radio.
1: Se sono brutte,
0: ditelo, perché non le abbiamo fatte noi, ma Floriana Corlito, ecco andiamo
1: qua,
0: avanti,
1: che non voleva far sapere al mondo che stava qui
0: e invece oggi l'abbiamo detto a tutti. Allora senti, amico mio,
1: dimmi, amico mio, ti voglio dire una cosa.
0: Sai quando uno ti fa un discorso si è conclusa un'altra settimana al Teatro d'Estate, amico mio, qui si va a gonfie vele, e stiamo anche progettando la stagione per il prossimo anno.
1: Mica se famo parla dietro,
0: cioè ragazzi, non so se li trovate altri due che progettano, fanno, dicono, mettono, fanno la radio, hanno un assistente brava come Floriana Corlito. Cioè ragazzi, un applauso qui non ce lo fanno mai. Neanche
1: Riccardo da solo che
0: fa segno di no col dito, che schifo,
1: sparito proprio, per cui ecco, bene. E quindi
0: tu,
1: che mi dicevi?
0: Ti sei messo gli occhiali da sole come ogni puntata.
1: Ma io ogni tanto metto e levo gli occhiali da sole.
0: Come mai messo gli occhiali da sole? Hai scelto la giornata più bella per me.
1: Beh, però adesso sta uscendo uno spiraglio di luce, amico mio, quindi in realtà la giornata non è così male.
0: E tu come fai a vederlo questo spiraglio di luce, che siamo in un bunker?
1: Ecco, dalla finestra di Riccardo Iannacone in regia, che mi consente di vedere uno spiraglio di cielo.
0: Ah, bene, bene, bene. Senti, Flavio, una domanda.
1: Dimmi.
0: Dove l'hai vista la finale? Sì, la finale, ancora no. La partita, prima partita dei mondiali dell'Italia.
1: Dove l'ho vista? A casa di un'amica.
0: Ah, bene, io ti dico una cosa invece. Io sul mio Facebook ero tappezzato di foto alle ore 11:30 di tutta gente. Siamo pronti. All'1:20 stesse persone che dormivano sul divano perché non ce l'hanno fatta a guardare tutta la diretta della partita. Beh, io invece ce l'ho fatta e me ne vanto.
1: Anch'io. Ma io sono un ottambulo,
0: io
1: per me una passeggiata è stata.
0: Ma ti dirò, invece a me verso il primo quarto d'ora della partita, che era molto noiosa.
1: Beh, la partita era abbastanza soporifera, non ti dava una mano, però vedi, alla fine, sai, e te fai prendere una chiacchiera, una birra, una cosa, una sciocchezza.
0: Vai avanti.
1: La partita va avanti, va avanti.
0: Sì, hai ragione.
1: E quindi?
0: Comunque, anche se noiosa, tanti complimenti. Ecco. Un applauso ai nostri azzurri che si sono dimostrati forti anche in questa battaglia contro l'Inghilterra.
1: Partita di carattere.
0: Sì,
1: di carattere,
0: partita di carattere.
1: Carattere, anche se non hanno entusiasmato, diciamo, i ritmi.
0: Senti, in questi casi che cosa si dice? Forza?
1: Roma.
0: Ah, è uguale.
1: Sempre si dice quello.
0: Quindi
1: sempre
0: non si dice
1: solo.
0: Perché hai visto tutte le polemiche legate a Twitter?
1: Che?
0: Forza Italia.
1: Forza Italia.
0: Tutte
1: queste
0: cose.
1: C'è stato un periodo in cui si poteva ridire dopo circa 20 anni. Noi eravamo liberi di nuovo di dire Forza Italia perché lui stava col PDL e tutte queste cose. Quindi Forza Italia si poteva dire tranquillamente, no?
0: Adesso non si può più dire.
1: Adesso è Forza Azzurri, Ale Italia.
0: Viva Italia. Sembri molto, sai, circuiti quando dici
1: circuiti,
0: Viva
1: sì,
0: Italia.
1: Viva Italia.
0: Senti, sai, una cosa bellissima che pensavo. La Rai, no? Radio Italia, televisione, quello che è. Che cosa fa? No, facci caso, i cronisti della partita dell'Italia. Io mentre vedevo la partita, a un certo punto, era tardi, ci ho avuto una botta di sonno, no? Mm-hmm. Così ho riaperto gli occhi, sentivo la voce dello speaker,
1: Bizzotto.
0: Ero convinto che ci fosse Tania Cagnotto sul trampolino, perché sono
1: Bizzotto.
0: Gli stessi.
1: Era Bizzotto è quello che commenta anche i tuffi alle Olimpiadi, è vero, non so, perché ognuno c'ha la specialità sua. Per esempio c'è stava con l'altro che fa sempre al 90° minuto, fa sempre i collegamenti.
0: Sandreani.
1: Quello è commento tech, fa sempre i collegamenti da Bari e commenta il pugilato, perché è un ex pugile, se la faccia, non mi ricordo come si chiama.
0: Sì, capito, non è anche
1: adesso ormai è il nome. E invece Bizzotto commentava l'Udinese, in particolare lui commenti dell'Udinese, della Juve, poi è stato promosso dopo Carlo Nesti.
0: Ah, ecco.
1: La Juve, l'Udinese e adesso i tuffi anche, oltre ai mondiali, perché la Rai cambia uno speaker a evento europeo, mondiale, perché non trovano mai quello giusto.
0: Perdi il controllo della situazione. E senti lo speaker che fa Tania Cagnotto, Pirlo.
1: E poi lui è bellissimo, perché
0: sempre gli stessi.
1: Bizzotto cotto è specializzato ne... siccome parla tedesco, perché la madre credo che lui è mezzo friulano, la madre è mezza tedesca,
0: la madre,
1: so,
0: la madre è
1: così, lui parla per
0: tutti, lui
1: no, parla. Che caspita dici?
0: Ma sto scherzando, ovviamente.
1: Tu veramente vuoi querele?
0: No,
1: fortuna che
0: non voglio niente,
1: non
0: perché
1: nessuno.
0: Noi lo salutiamo perché stiamo scherzando.
1: Scherzi, okay. Però lui è specializzato, lui ha sempre commentato la Germania, non so se ci ha fatto caso, lui nei mondiali commenta solo la Germania di solito, adesso l'hanno promosso con l'Italia, se no sì. Commentava la Germania.
0: Lo sai perché?
1: Perché lui parla tedesco.
0: È l'unico che sa ripetere i nomi dei giocatori.
1: È quello era
0: Schweinsteiger.
1: Bravo Schweinsteiger. E lui,
0: esatto.
1: lui si Miroslav Klose. Lo dice a tutti con questo tono. Non so se ci hai fatto caso.
0: Sì.
1: Bizzotto,
0: sì. Assolutamente, assolutamente.
1: Lui
0: è tempo di telefonate, amico
1: è
0: mio.
1: È tempo?
0: Perché qui si apre una nuova rubrica che si intitola Pronto chi è?
1: Chi è?
0: Lo sai, quindi io ti inviterei a te ad aprire le telefonate con Riccardo e a sentire chi c'è lì. Io mi assento un attimo.
1: Va benissimo. Apriamo le dirette allora. Riccardo, ci mandi queste dirette? Facciamo partire, vediamo se c'è. Eccole. Vediamo se. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì?
3: Pronto, buon pomeriggio.
1: Il tuo nome,
3: Ah, io mi chiamo Massimo. Ciao.
1: Ciao Massimo,
3: ciao, tu sei?
1: Come che io sono?
3: Ah, tu che volevi? Un lettino, che volevi? Perché ci stai chiamando? Scusa.
1: Ma veramente hai chiamato tu, Massimo?
3: Ah, ho chiamato io?
1: Sì.
3: Bene, ho chiamato io. Ah, che cos'è questa? La guardia costiera? Mi state richiamando? Bene, avevo chiamato questa mattina per lamentarmi di un fatto, mi scusi,
1: Sì, ma non è la guardia costiera, no?
3: Ah, e chi è?
1: È Raiar Web Radio.
3: Raiar Web... Ah, che è? Un stabilimento che è aperto all'angoletto?
1: Che...
3: No. Quello stabilimento... che fa pure granita?
1: No, è un ex teatro da camera, una radio.
3: Ex teatro di che? Ma se stiamo a Ostia, qua ci stanno teatri a Ostia, che sta dicendo?
1: A parte no, che c'è il teatro a Ostia, c'è il teatro romano.
3: C'è un teatro a Ostia, vabbè, non l'ho mai visto. Comunque però io chiamavo perché mi volevo lamentare di un fatto. Scusi, ma se fino alla settimana scorsa facevano 40 gradi, dico no. In un attimo la gente mi aveva riempito lo stabilimento, perché io sono vero rappresentante di alcuni stabilimenti di Ostia.
1: Mi fa piacere.
3: Curo e stabilimento. A un certo punto, da che facevano 40 gradi, la gente sudata, sparmata sul lettino.
1: Beh?
3: Ma è venuto il freddo.
1: Beh sì, ha piovuto.
3: E mica mi hanno avvisato.
1: No. Ma adesso non avvisano.
3: Ma perché noi, se ci avessero avvisato, mi scusi, io dico che avremmo fatto. Noi avremmo torto l'ombrellone, avremmo messo i funghi. Così la gente rimaneva là, capito?
1: Al caldo sulla spiaggia.
3: Assolutamente. Ascendevamo. Amico mio, ti serve un fungo?
1: No, grazie.
3: Mi faccia due piotte.
1: No,
3: ultima generazione, col tasto automatico.
1: Non fa
3: colleghi
1: no,
3: tutto?
1: No, c'ho ancora un tetto sulla testa, per fortuna, con i termosifoni dentro. Per cui. No, io. Quindi lei ha espresso questa sua perplessità, però le dico che la guardia costiera non è questo numero. Credo che sia 15:30, una cosa del genere.
3: Ho sbagliato l'un 15?
1: Mi sa 15:30, non lo so.
3: 06:06.
1: Se 15, lei rimane 30. In collegamento con la regia, ci pensa Riccardo.
3: Vabbè.
1: Mi dispiace, però dice che il tempo poi migliora.
3: Staremo a vedere qua, perché sennò sti funghi mi don faccia.
1: Sono sempre buoni. Io saluterei Massimo a questo punto. Ciao Massimo, andrei avanti con altre dirette. Mi mandi.
3: Ah, eccomi, oh.
1: Ah, sei tornato.
3: La prendo io questa?
1: Voi.
3: Pronto chi è?
4: Ciao ragazzi!
3: Ehi, attenzione, chi è?
4: Grandi!
3: Ciao, sei?
4: Io? Mario.
3: Ma Mario, incredibile, ti sentiamo forte, Mario.
4: Sì.
3: Senti Mario, come va? Tutto bene?
4: Benissimo.
3: Oh, dove ti trovi?
4: Io in Brasile.
3: Bene,
4: sono a Rio.
3: Brasile, dai, sì, per i mondiali?
4: Sì, sono andato a seguire gli azzurri.
3: Incredibile, raccontaci un po' com'è la gente.
4: Bellissimo.
3: Sì.
4: Questo, ragazzi, il Brasile è un posto fantastico, non vi fate abbindolare da chi dice che qui c'è delinquenza, perché ragazzi, qui la gente è fantastica.
3: Ma
4: tutti
3: dai.
4: Al mare, tutti al sole, tutti a
3: incredibile,
4: bellissimo.
3: Senti, quindi la gente fantastica. Senti, e precisamente da dove ci chiami?
4: Io?
3: Da
4: una cabina.
3: Da una cabina?
4: Sì, perché mi hanno fregato il telefono.
3: Ah, come?
4: Sì, mi hanno fregato il telefono.
3: Ah,
4: però vabbè, no, nel senso è stato un caso, perché pure io un po' così, sai, capito? L'ho appoggiato un attimo, mi sono distratto e niente. Non c'è più il telefono.
3: Dove dormi lì?
4: Io?
3: In
4: macchina.
3: Come mai?
4: Perché no, niente, che praticamente io sono arrivato lì con la mia, l'avevo affittata, capito?
3: La macchina?
4: Sì.
3: Ah.
4: E poi me l'hanno fregata, però.
3: Ma dai.
4: Sì, non ho più trovata. No.
3: Ah, gente...
4: E dormo in appoggio alla macchina di uno che è un clochard, credo. Ma ho ospitato, gli ho detto scusa, apri pure. Non c'hai gli sportelli, però un freddo la notte, non te dico.
3: Gente tranquillissima.
4: Sì, amico. No, ma guarda, socievoli proprio. Cioè, sì, minacce, ma minacce col sorriso, Non
3: Senti,
4: sembra mai che te stanno veramente a fare del male.
3: Una domanda, hai fatto.
4: Sembrano tutti Ronaldo, capito? È come Ronaldo col coltello te fa ride, dai.
3: Ah, quindi la prendi bene,
4: sì,
3: insomma,
4: benissimo.
3: Mario. Senti, Mario, una cosa, hai fatto foto.
0: foto, hai scattato foto, le hai messe su Facebook, su Instagram, hai fatto qualcosa dove noi possiamo andare a verificare, a vedere?
4: No, l'avevo fatta col telefono. Ah, e niente. Però non ce l'ho più il telefono.
0: Bene, bene, bene, Mario. Sì. E tu tornerai in Italia o...
4: Io? No, vorrei, però sai che c'è? Che siccome mi hanno fregato la borsa,
0: sì,
4: e c'ho il passaporto, ho fatto la denuncia, sto aspettando che mi rifanno un visto, un passaporto per tornare, capito?
0: Mario, qualcosa ti hanno lasciato o...
4: Che cosa? Ah, no, sì, i Bermuda.
0: Ah, i Bermuda.
4: Sì. Per fortuna che fa caldo, perché vado in giro solo con i Bermuda.
0: Bene, incredibile, sì. Mario. Allora, ti salutiamo e ti ringraziamo per la tua testimonianza.
4: Grazie a voi.
0: Ok, grazie. Ciao. Ciao, Mario. Ciao, ciao, ciao. Ma che telefonata arriva, no?
4: Guarda, non te so dire.
0: Mamma mia, ne prendiamo un'altra così, dai.
4: Prendila. Prendo io,
0: Pronto, chi è?
5: Michele!
0: Come Michele?
5: Pronto?
0: No, no, no, no, no, no, no.
5: Michele?
0: No, non c'è Michele.
5: Sono qua.
0: Ma come fa a infiltrarsi?
5: Ho appena rubato un portafogli.
0: No, come?
5: Sì, una borsa piena di documenti e un telefono.
0: No, scusi, Albano, mi legga per favore allora immediatamente la carta d'identità.
5: Di chi?
0: Di quella persona a cui ho rubato la borsa, perché ci abbiamo avuto...
5: Mario! Mario.
0: Albano, è la borsa di un ragazzo che ci ha chiamato prima.
5: E mi dispiace, però questi italiani in vacanza sono sempre distratti, io li pizzico tutti. Con i soldi che ho rimediato col borseggio, col taccheggio, mi ci sono comprato una villa.
0: Ma che fai, rubi?
5: Come no?
0: Albano, l'avevamo lasciata che si preoccupava degli stati in Brasile. Adesso...
5: Me ne frego, ho scoperto il taccheggio, vivo benissimo, sono un signore.
0: Ma dai.
5: Mi sono fatto una villa e dentro ci ho messo Caori che spiccia.
0: No, vabbè, tanto ormai sta qua. Senta, Albano, e la tecnica di borseggio qual è? Manda avanti Marco Carta.
5: Io faccio andare avanti Marco.
0: Lo sapevamo.
5: Che sembra uno zio. Un bambino maltrattato va lì, piange, stordisce, distrae la preda. Io arrivo da dietro con un acuto, faccio cadere la borsa dalle mani, anche le cuffie. E quindi poi seguo il taccheggio, do praticamente l'ordine a Marco. Lui prende la borsa, gli do un calcio in culo e lui comincia a correre.
0: Attenzione,
5: come i somari.
0: Attenzione, Albano, non sta esagerando come al solito. Mi scusi, adesso noi dobbiamo interrompere, però
5: no.
0: E ci dobbiamo sentire più tardi. Va bene, Albano?
5: Va bene.
0: Non so questo come fa. Arrivederci. Questo si infila dappertutto.
5: O la borsa o la vita.
0: Ecco, attacchi, Albano, per favore, Mamma mia, oh,
4: che
0: ma si infila dappertutto.
4: È malevolo, eh?
0: Ma io non so come fa. Scopriremo che Albano è a capo dello Stato italiano tra un po', vedrai. C'era lui dietro a tutte le stragi dell'Italia.
4: Spero di no, perché veramente finché taccheggio va bene. Ma andiamo avanti con un'altra telefonata.
0: Sei
4: magari...
0: sicuro? La vuoi prendere?
4: Dai, prendiamone una, l'ultima magari, vabbè. Perché queste telefonate sono un po' un fallimento. Andiamo un po'.
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Sì?
7: Pronto, salve, la chiamo.
6: Ciao, sei in diretta a Rai Europe Radio, il tuo nome?
7: Sì, ti ringrazio, sono Federico, scusa.
6: Ciao Federico,
7: allora guarda, scusa, mi trovo in via della Pineta Sacchetti 8.
6: Ah.
7: Va bene, mi scusi, guardi.
6: Va benissimo.
7: Ecco, io stavo uscendo da un appartamento, specie mio avvocato. Va bene, comunque questi non sono fatti che devo dire a lei, insomma. Volevo denunciare il furto di una Panda A4.
6: Una Panda A4?
7: Una Panda A4, sì, un modello modificato da mio cugino. Si chiama Panda A4, però mi hanno rubato adesso. Quindi che
6: mi
7: devo
6: dispiace,
7: fare?
6: Mi dispiace, però non devi denunciare a Radio Web Radio, però.
7: No, questa è la polizia.
6: Che polizia?
7: Ho fatto il numero.
6: No.
7: 113.
6: No, non è l'113.
7: 06113.
6: No, 06113 non è, a parte non serve lo 06 per chiamare la polizia.
7: Come no?
6: No,
7: hanno detto
6: no.
7: A me.
6: Ma no.
7: Ma ha detto il portiere del palazzo, mo vado lì e meno, puoi vedere.
6: No.
7: Gli spacca la faccia.
6: Si sarà sbagliato. Tagliamo per cortesia, chiudete tutto. Riccardo, chiudi.
0: Ma chi era?
6: Ma che ne so, ma che?
0: Che chiami?
6: Ma che numero abbiamo dato in giro?
0: Ma che fai, Fla? Io non lo so.
6: Ma che io?
0: Non mi posso fidare di te. Non mi posso fidare di te. Senti, io manderei a sentire un brano, penso.
6: Sentiamo su un brano.
0: Mi va.
6: Che c'è?
0: Mi andrebbe di sentire gli Aerosmith.
6: Vabbè, allora ci risentiamo, dai.
0: Ah, così, d'amblè. Ma penso al caso.
6: Living on the edge.
0: Living
6: on the edge.
0: Living
6: on the edge.
0: Bello.
6: Grande.

0: Eccoci di nuovo qui, ragazzi.
1: Eh?
2: Eh no.
0: Ecco, secondo blocco di questa dodicesima puntata, Flavio Moscatelli.
1: Sì, Luca Latino.
0: Oggi abbiamo cominciato cazzeggiando, hai visto?
1: Eh no.
0: Ci siamo fatti mancare proprio niente.
1: Ma perché, scusa?
0: No, ma
1: tutto in tono rimane, tutto in linea con quello che avevamo programmato, con quello che avevamo progettato. Vero, senti, una trasmissione di cazzeggio.
0: Amico,
1: dimmi
0: mio,
1: un po',
0: amico,
1: dai,
0: mio, amico,
1: dimmi,
0: mio,
1: amico mio.
0: Voglio
1: dimmi,
0: andare
1: dimmi,
0: nell'intimità.
1: Dimmi. Vai nell'intimità, vai.
0: Quante donne hai avuto?
1: Tipo? Serve manco una mano per contarle.
0: Madonna, qua. D'aiuto, c'è una mia, dai.
1: No, ma non serve, cioè nel senso non
0: più di 20?
1: Bisogno. Che cosa?
0: Più di
1: 20.
0: Che cosa?
1: Manco se ce ne avessi avuta una l'anno.
0: Addirittura.
1: Ma
0: ah, è vero, una l'anno. No. Ma un anno era 24,
1: 23.
0: 23.
1: Ci ha parlato dei fatti.
0: Senti, vabbè, sai che ci sono delle donne da evitare?
1: Sì.
0: Nel mondo.
1: Diciamo, una svariati motivi poi.
0: Delle categorie di donne da evitare, sì. Riccardo Iannaccone fa sì con la testa,
1: vabbè, ormai.
0: Riccardo ormai,
1: ma lui ce lo trovi poi, però
0: lui forse ce lo troviamo
1: lui è, sto periodo è così, lui è così,
0: è sto periodo
1: è mena.
0: Gli sono cresciuti i capelli bianchi, sì. Guarda, ti dico solo questo,
1: no, ritorna Moro e corna, no, dai.
0: Senti mio caro, e tu sai quali sono le tipologie?
1: Scusami,
0: che vuoi fare?
1: Sto morendo,
0: Vuoi attaccarmi qualcosa?
1: Che cosa?
0: Peraltro sono, lo sai, sono
1: cagionevole.
0: Esatto, quindi smettila di tossirmi addosso. Senti, ci sono delle donne da evitare,
1: sì.
0: Ok, ti stavo dicendo questo.
1: Beh,
0: delle categorie vere e proprie. E noi, che sai, siamo dei maestri. Nelle classifiche, nei sondaggi, nelle statistiche, sì. Non potevamo farci sfuggire questa meravigliosa classifica delle ragazze da evitare. Amico mio,
1: benissimo.
0: Te ne dico una al volo.
1: Dimmene una.
0: Quella da evitare,
1: sì,
0: è la ragazza vegetariana.
1: Oh.
0: E qui dicono: per l'amor di Dio, appena sentite pronunciare la frase "sono vegetariana", scappate a gambe levate. Vi salverete da una vita di stenti, di fame, di rinunce, di insopportabili prediche. Per quanto la ragazza all'inizio possa apparire tollerante nei confronti delle altre persone, nella teoria essere vegetariani implica essere di sinistra e quindi rispettare le scelte altrui. Dopo poco tempo vi ritroverete protagonisti della peggior forma di fascismo possibile, infatti,
1: sì,
0: in grado di far rabbrividire persino Gentile e Marinetti. Se invece la ragazza è vegana,
1: sì,
0: gettatela proprio in un pozzo, dice questo, con svariate bestie affamate. Il peggior modo per farle capire che la natura è matrigna, come sosteneva il caro
1: Giacomo
0: Leopardi.
1: Immagino proprio di sì, che dici? Beh, qui la classifica va avanti, diciamo che la strepitosa vegetariana è comunque una cosa vera, perché se tu parli con un vegetariano,
0: ma che sei
1: matto? Ti fa delle prediche, ti attacca delle cose, ti attacca?
0: Io sarei anche disposto a sentirle queste prediche,
1: sì,
0: ma sai dove?
1: Dove?
0: Davanti a un piatto d'arrosticini, quelli di pecora.
1: Ma no, quelli ti dicono che puzzano,
0: ma
1: che
0: loro
1: sei un assassino.
0: Puzzano perché mangiano tutta una serie di cose,
1: sì,
0: per nutrirsi,
1: sì,
0: che puzzano,
1: no, vabbè, puzzano perché devono condire quei cibi insipidi con delle spezie tipo l'aglio, la cipolla, dei quali poi abbondano
0: e puzzano
1: e poi sfiatano.
0: No, puzzano
1: e puzzano, dai,
0: e sfiatano,
1: puzzano. Però fa bene l'aglio, dice.
0: Senti,
1: io non lo digerisco, però, per cui
0: la femminista ti dice qualcosa?
1: La femminista mi dice qualcosa, mi dice che è alla quarta posizione addirittura
0: penso,
1: di questa classifica, o no, che
0: sì,
1: dici?
0: Quarta posizione,
1: ma proprio non so se è una classifica o semplicemente un elenco.
0: No, è un elenco,
1: boh, non lo so. Comunque c'è la femminista che dice: purtroppo non esistono più le femministe di un tempo, nobili suffragette che pilotavano aeroplani e facevano a gara chi aveva i peli delle ascelle più lunghi.
0: Ah, vedi?
1: Ormai vi sono solo queste insopportabili parodie che non fanno altro che parlare di pari opportunità e di lotta alla violenza contro le donne. Inutile cercare di farle capire che la violenza è da condannare a priori e che il soggetto che la subisce è vittima al di là di sesso, razza o classe sociale. Sarete condannati dal Sacro Tribunale Rosa in quanto colpevole di incitamento alla violenza verso le donne, un processo sommario molto democratico e molto poco violento. Questo dice questa nostra classifica.
0: Questa
1: ci descrive,
0: è quella che conosco meglio.
1: Vai.
0: La social, aiutami.
1: Aspetta,
0: social,
1: molto social, lo dico. Social. La social addicted.
0: Non
1: addicted,
0: sei attento, addicted, non sei attento.
1: È lui, Riccardo, un social addicted.
0: Prima di frequentare una ragazza.
1: La conosce una social addicted, Riccardo, molto
0: la
1: bene.
0: La conosce
1: dice.
0: Lui?
1: Conosce.
0: Ah,
1: perfetto.
0: Riccardo la conosce.
1: I social fanno più danni dalla grandine.
0: E allora Riccardo ci dirà se è vero o no. Prima di frequentare una ragazza, andate a controllare il suo profilo Facebook. Ecco, il consiglio è questo: se ha più di 1000 amici o più di 800 foto, è il caso di girare i tacchi e non averci nulla a che fare. Vedo che Riccardo fa un applauso, quindi è
1: bene,
0: assolutamente vero quello che dico.
1: Sarà vero, lui se ne intende.
0: Andiamo avanti, amico caro.
1: Andiamo avanti. Chi c'è? L'intellettuale. L'intellettuale?
0: Eh sì.
1: Oh, l'intellettuale qui dice che è necessaria una precisazione.
0: Ecco, facciamola.
1: Se per intellettuale si intende una brillante ragazza che scusa, sto morendo, ha scritto un pamphlet dal titolo La banalità del sale, dove critica l'irrefrenabile invasione di programmi culinari nelle nostre televisioni, sicuro che qualcuno mi fotte l'idea, certo, dice,
0: pensa un po'.
1: Allora fate di tutto per sposarvela. Se invece la femmina in questione vi scassa i maroni per portarvi a vedere pallosissimi rassegni di cinema turco-filippino,
0: attenzione,
1: per soddisfare la sua fregola intellettualoide, beh, meglio tornare dall'aspirante subretta, e questo è sacrosanto, non c'era bisogno di scriverlo nella classifica.
0: Senti. La festaiola?
1: Festaiola tu la conosci forse meglio di me,
0: No, io non la conosco perché odio queste situazioni, ma comunque fidanzarsi con una festaiola è disgrazia di questi tempi. Questo accade quando il maschio single va a caccia della preda nelle discoteche. Ecco, io per esempio non vado nelle discoteche, quindi certo, non lo so. Manco l'unico io. Motivo che spinge infatti un uomo a frequentare i locali notturni è la necessità di individuare un partner, che in romano potremmo tradurre la col l'unica e dove stavo, hai capito che dove volevo andare a parare?
2: Non so perché.
0: Ah, l'unico motivo che spinge infatti un uomo a frequentare i locali notturni è la
1: fila
0: di un sacco di gente. Una volta trovata la compagna, la vita ideale si compone di calcetto. Questo non lo dico.
1: No, era la cosa più bella.
0: Ma spesso, io lo posso dire, non è che.
1: Vabbè, ma di birra, calcetto e sesso.
0: Non era così, c'era scritto un'altra cosa, per questo mi sono fermato.
1: Vabbè, scusa, se uno prende
0: l'iniziativa.
1: No, prende la ramazza, la scopa.
0: Ah.
1: Eh?
0: E leva la ra. E lascia mazza. La mazza, che fai?
1: Scopa.
0: Esatto. La politicamente impegnata, infatti, te la leggo?
1: Leggi.
0: Se non volete passare i sabati pomeriggio a raccogliere firme per salvaguardare
1: i lemmi di un dialetto
0: indopakistano estinto da 50 anni, fuggite al più presto da questo tipo di femmina. Io manco mi ci avvicino, quindi non c'ho bisogno di scapparci. Senti, la gelosa?
1: La gelosa è la tipica ragazza in grado di rovinarti l'esistenza. Lui dice proprio sentenza. Se i primi tempi questo tipo di manifestazione possono far piacere all'ego, no? Perché dici questa è gelosa, te fa piacere il fatto che è gelosa, no? Dopo un po' la vita diventerà un incubo. Non potete allontanarvi da casa senza un'app dell'iPhone che segnala dove siete. Quando giocate a calcetto lei viene a vedere ad ogni partitella quello che fai e quello che non fai. Vi fa le sorprese quando siete in ufficio. Insomma, i tradimenti tipici di una relazione sana diventano davvero difficili a farsi.
0: Si traduce tutto tradire. Con
1: cosa?
0: Dupal. Oh no. Dupal. Madonna, così veramente poverina.
1: Vabbè, ma così c'è maniera.
0: Questa mi piace a me.
1: Vai.
0: La pazza isterica.
1: Oh.
0: La pazza è una categoria terribile perché è difficilmente riconoscibile. Ecco. Ci sono però dei trucchi, attenzione ragazzi, dei trucchetti per riconoscerla in tempo ed evitare così di passare notti insonni a volte dalla paura di essere accoltellato addirittura. Bene. Se ad esempio al primo appuntamento la ragazza vi dice che si sente un po' triste, che nessuno la capisce e cose del genere, allora avete la certezza di trovarvi di fronte ad una personalità isterica. Se parla troppo, idem. Se ride troppo, idem. Se è figa, idem. Se non ve la dà,
1: idem.
0: Ecco qua. Ma questa non è isterica, questa
1: no.
0: È una pazza.
1: Ma idem,
0: cretina,
1: Josefa idem, quindi
0: sì,
1: sempre lei.
0: Mio amico.
1: No, è una
0: Senti,
1: donna.
0: Amico mio, ti volevo dire una cosa. Io l'ho lasciata per ultima questa meravigliosa tipologia di donne, perché è quella che mi affascina di più. Sai, proprio cerco di entrare nella testa di queste donne e capire, ma questa proprio io ancora non l'ho capita.
1: Dimmi un po'.
0: L'amante dei cani.
1: Azzo.
0: Leggi un attimo che cosa significa una donna che è amante dei cani.
1: Non importa quanto sia figa, non importa quanto grosse siano le sue tette.
0: No.
1: L'amante dei cani è una delle tipologie di ragazza peggiori che esista.
0: Bene.
1: Sembra infatti che la donna sia geneticamente incapace di voler bene ad una bestia in maniera sana, ma sia soggetta invece a sviluppare una morbosa ossessione per il suo animale, che sia gatto, un cane, un cavallo, un boa costrictor.
0: Pure.
1: Perciò evitate il più possibile di frequentare tale genere, sia perché vi troverete a limonare indirettamente con un San Bernardo, visto che questo tipo di femmine passa la maggior parte delle giornate a farsi leccare la bocca dal suo cagnone.
0: Ma che schifo.
1: Sia perché è evidente che l'animale per la ragazza non è altro che il surrogato di un figlio, e da lì a dimenticarsi di prendere la pillola e rimanere pregne passa, diciamo, un istante, ecco.
0: Un secondo.
1: Sì.
0: E noi di Molto Rumore per Radio abbiamo cercato di immaginare una situazione tipo, per esempio,
1: ah, vero, beh,
0: un ragazzo che incontra questa ragazza, si frequentano, no, non si frequentano, si conoscono, si parlano, lui le strappa un appuntamento e a questo appuntamento lui non sa che sta per conoscere e frequentare questo tipo di ragazza, cioè la ragazza amante degli animali. Ok?
1: Bene.
0: Senti, ti chiederei di fare la donna, ah, ma siccome so che ti piace troppo, ti voglio fare un dispetto e la faccio.
1: Falla te.
0: Va bene?
1: Figurati.
0: Allora, ragazzi, loro due sono a questo appuntamento, a cena, a tavola. Lui è alle prese con una ragazza amante degli animali, ma non lo sa. Attenzione.
1: Allora, immaginiamoci, ristorante, rumore di piatti, camerieri, tavolino.
0: Siamo poveri, non abbiamo né piatti né rumori. Camere,
1: che mangiamo per terra, vai, che famo?
0: Mi calo nella parte.
1: Teatro, questo è teatro azione.
0: Sì, azione teatro, vai.
1: Ordiniamo? Ti coordiniamo?
0: Sì.
1: Ah, beh.
0: Allora, prendi? Io sto guardando, ah, aspetta.
1: Ah, dimmi un po'.
0: E io vorrei, ecco, no, questo no, questo no. Ah, ecco, ecco, ecco. Voglio per me un antipasto di mare, va bene?
1: Beh, no, anche per me, anche per me. Oh. Grazie, grazie.
0: Ti piace il mare?
1: Eh?
0: Ti piace il mare?
1: Vabbè, che a chi non piace il mare, dai. Ah, ecco. Il mare è bello per
0: anche
1: tutti.
0: Anche a me, anche sì, a me, sì. Senti, parliamo un po' di te però, eh?
1: Dimmi, dimmi.
0: Senti,
1: dai,
0: senti, ti volevo fare una domanda che mi è venuta in mente, però poi non ci siamo visti, quindi...
1: Ma, sì, ma dimmi, dai.
0: Te la faccio.
1: Dai, conosciamoci, che è bello pure conoscersi un po', dai.
0: Sì, dai. Senti, così, per dimmi, rompere un po' il ghiaccio, senti, sì, sì, ma il tuo è grande?
1: Come?
0: No, dico il tuo, no? Il tuo di che taglia è? Cioè dico è grande, molto grande o è piccolino? Com'è? Come ce l'hai? Come?
1: No, piccolino no.
0: Mm.
1: No, piccolino no. No. Però insomma, adesso grande pure una cosa normale. Sì, una M sarà. Però non si è mai lamentato nessuno, quindi sì.
0: Ah, ecco, ecco, vedi,
1: una
0: questa,
1: taglia media, no?
0: Questa è una cosa che proprio non sopporto, sai. Perché facci caso, più sono grandi e ce l'hanno grandi e più la gente si lamenta proprio. È incredibile. Sì. È così, più grandi sono e più la gente si lamenta, non so.
1: No, perché cioè, a me in realtà mi è sempre risultato il contrario, capito? Per cui quello che mi dici mi suona un po' strano.
0: Dai.
1: Sì, sì.
0: Dai.
1: Sì.
0: Dai.
1: Dai, dai, dai. A me mi è sempre capitato il contrario, sapevo che quello che era piccolo che poi la gente si incazzava di più, capito?
0: No, per me è indifferente.
1: Ah, per te è indifferente.
0: Sì, perché piccolo grande, cioè a me proprio non cambia.
1: Ma certo,
0: no?
1: Ma infatti cioè, dipende pure da chi, insomma, certo, da chi è il padrone, ecco.
0: Esatto.
1: Dai, no.
0: È vero, guarda, il padrone è importante, però importante è lui.
1: No.
0: E se c'è una cosa che proprio non sopporto,
1: sì,
0: è il pelo lungo. Cioè, sì, ti giuro, il tuo com'è?
1: No.
0: Il tuo pelo com'è? Il tuo com'è? Come ce l'ha sto pelo? Com'è?
1: No, il mio è pelo corto.
0: Pelo corto.
1: Sì.
0: Pelo corto, sì.
1: Ma penso che la maggior parte poi...
0: Ah,
1: ma poi tra l'altro a me i peli manco mi piacciono, cioè è proprio una cosa che non mi piace,
0: no.
1: Ma poi lunghi, no, fa pure caldo, no, no, cioè tu pensa che io quando arriva la bella stagione prendo e taglio tutto, per cui ci penso un attimo. Ma che scherzi,
0: ma dai, cioè te lo tosi da solo?
1: Certo,
0: no,
1: prendo un rasoio, una botta e via, che ci vuole, lo metto sotto la doccia, sotto l'acqua, no?
0: Sotto... cioè scusa, non lo porti in un centro specializzato?
1: No, vabbè, che bisogno c'è stato? Andare a spendere pure i soldi? No, faccio da solo. Che me sembra pure, dai, una spesa eccessiva, non è...
0: Io pensa che la mia, la mia, le metto pure un fiocchetto.
1: C'è
0: pensa? Sì, sopra.
1: C'hai messo?
0: Io a primavera ci metto un fiocchetto. Rosa, rosa. E poi invece d'inverno, quando fa caldo, anzi no, quando fa freddo, scusa.
1: Sì, d'inverno fa freddo.
0: Ci metto una felpina.
1: Una felpina?
0: Sì, pensa che una volta pure un cappottino. Però mi sudava, capito?
1: Te sudava?
0: Sì, perché il cappottino era troppo. Quello di piuma. Penso che ho messo questo cappottino di Mont Blanc che ho comprato. E però mi sudava.
1: Ma
0: quindi...
1: come. Cioè. Non lo so. È che io il cappottino. Non...
0: Senti una cosa.
1: Non lo so.
0: Senti, prima che arriva in sala di mare. Martuo.
1: Di
0: che razza è?
1: Di che razza?
0: Cioè, oddio, voglio essere troppo invadente, però. Cioè, tipo, di che razza è? Cioè, perché a me ci sono delle razze che proprio non mi piacciono, Te lo dico prima. Così ci seguivoci.
1: No, è che nessuno mi aveva mai chiesto, capito? razza.
0: Dico che razza, razza è? Cioè, tipo un cane socievole che è di compagnia o fai feste?
1: Fai feste?
0: Cioè, sì, scusa. Cioè, dico, è socievole? Si muove?
1: Si muove?
0: Cioè, quando lo chiami, si muove?
1: Non lo so, io non. Perché tu lo chiami?
0: No, io la chiamo, sì.
1: Ah, la chiami?
0: Io la chiamo, penso, intanto faccio pure.
1: Però.
0: E lei si muove tutta?
1: Si muove.
0: Le fa un sacco di feste, sì.
1: Ah, no,
0: pensa che se mette pure.
1: Io non lo so perché.
0: A volte trema.
1: Pure?
0: Sì.
1: No, il mio non trema. Non trema, e poi non mi ha mai chiesto nessuno sta cosa, per cui mi spiazzi un attimo, non te saprei di. Manco che razza è, ma.
0: Vuoi sapere?
1: Non so che è.
0: A me è stancabile.
1: Ah. Ma per questo è positivo, però, eh?
0: Sì, salta.
1: Salta.
0: Una cifra.
1: Come salta?
0: Salta.
1: Scusa. Che vuol dire salta?
0: Salta di qua, salta di là, non si tiene.
1: Cioè, salta da.
0: Sì, vuole sempre giocare.
1: Ah.
0: Pensa che io poi mi devo inventare un sacco di cose. Ogni sera un gioco nuovo.
1: Ah.
0: Sì. A fine della giornata sono distrutto.
1: E te credo, sarti da qua, sarti da là, sarti da un all'altro. E no, ma sapevi, scusa, non ti amo, ma la tua di che razza è? Scusa.
0: La mia?
1: Eh.
0: Ma porcino nano. Ta, ma te l'ho detto 10 volte.
1: Ah, certo. I cani, e come no. Senti, dopo l'antipasto?

0: E dopo la donna che ama gli animali,
1: mamma mia,
0: bisognava rientrare, no? In qualche modo, in qualche questa maniera, trasmissione, eh?
1: Eccoci qua, siamo rientrati in questa Ryan One Radio, molto rumore per radio.
0: Spero di non incontrare mai una donna che ama gli animali così.
1: Si può anche amare gli animali in una giusta maniera, però,
0: sì, ma l'esagerazione la detesto,
1: ma... vabbè, ma tutte le cose, però, amico mio, tutte le cose, il troppo storpia.
0: Poi una col cane, pensa una che c'ha, che ne so, ama gli animali esotici.
1: Esotici, tipo?
0: Che ne so, ti riempie casa di animali strani, tipo, che te lo sei dicio?
1: Iguana.
0: Ma no, peggio.
1: Peggio?
0: Tipo la pogona, non che, mi ricordo come si chiama, il drago barbuto.
1: Ah!
0: Presente?
1: Sì, sì.
0: Che
1: sì,
0: c'ha una cosa meravigliosa,
1: che c'ha?
0: La coda. C'ha una palla spinata dietro, sì, sembra di... Oh.
1: Che?
0: Che cos'è questa musica? Non la sento bene, quindi vado avanti.
1: Traditore?
0: Chi là. Che succede? Non capisco perché c'è questa musica.
1: Non lo so. Questo è stato Riccardo.
0: Perché Riccardo?
1: Perché Riccardo è bastardo.
0: Mannaggia, Riccardo, perché.
1: Sapevo io.
2: Harry Potter, la nostra nuova celebrità.
3: Oh, Harry. Dov'è?
2: Non sono Harry Potter. Eccomi.
3: Severus.
2: Dimmi algo.
3: Scendiamo.
2: Dove?
3: Dal treno.
2: Io non voglio perdere altro tempo.
3: No. Abbiamo trovato finalmente la via di casa.
2: Dov'è?
3: Eccola. Scendi. Questo dovrebbe essere la nuova sede di Hogwarts.
2: Non vedo nessun castello.
3: No, infatti.
2: Vedo solo un palazzo molto alto.
3: Non sarà probabilmente un castello.
2: Fammi leggere.
3: Che c'è scritto?
2: Euroma 2.
3: Euroma 2.
2: Che cos'è Euroma 2?
3: Sarà la traduzione di Hogwarts.
2: Non può essere,
3: no?
2: Albus.
3: Perché?
2: Chi è Eur?
3: Eur? Un vecchio mago.
2: Davvero?
3: Sì, si chiamava Eur.
2: Eur?
3: Eur.
2: Non ho capito. Albus? Come si chiamava?
3: Eur.
2: Che cos'è
3: Eur? Secondo è il figlio.
2: Ah.
3: Eur 2.
2: Quindi questo è il castello.
3: È il castello di Roma, di Eur.
2: Non indugiamo, Albus.
3: Non
2: entriamo.
3: Oltre. Apri.
2: Prendiamo un po' di pozione polisucco.
3: Va bene.
2: Prendi
3: il carrello.
2: Cosa?
3: Prendi il carrellino.
0: Miseriaccia, Harry!
3: Chi è?
2: È sempre lui.
3: Chi?
2: Lo stupido Roscio.
3: Maledizione. Prendi il carrello, Severus.
2: L'ho preso.
3: Mettiamoci davanti un rostro.
2: A che cosa serve un carrello?
3: Ad uccidere il Roscio se attraversa. E poi soprattutto a mettermi dentro a me, che non posso camminare.
2: Io dovrei portarti nel carrello.
3: Esattamente.
2: Dove ti metto?
3: Dentro. Dove si mettono i bambini.
2: Qui.
3: A cava ceccio.
2: Prova a entrare.
3: Ecco.
2: Non toccare.
3: Ah, ecco. Spingi, Severus.
2: È un po' stretto. Non è.
3: Spingi.
4: Eccomi.
3: Chi è?
4: Ci sono anch'io.
3: Chi è?
4: Sono Toby, signore.
3: Brutto sei, brutto.
4: No, Toby.
3: Hai schifo, fai.
4: Toby.
3: Sembri un gatto morto.
4: No, mi metto
3: l'ircio.
4: Qui.
3: Brutto. Sei bruttissimo.
2: Entriamo.
3: Entra,
2: Albus.
3: Entra.
2: Io. Leggo H&M. Sai cos'è?
3: No, è forse l'anagramma di un qualche mago, porta magica.
2: È un incantesimo.
3: Oltre il mare, Oltre la pronuncia inglese di oltre.
2: Oltre si scrive con la O, cretino.
3: Ma l'H è muta. Quindi anche con l'H, va bene.
2: No.
3: Andiamo, entra.
2: Entriamo in questo negozio.
3: Ecco qua, ecco. Entra qui dentro.
2: Questo è il negozio di bacchette.
3: Oh, bene.
2: Del castello.
3: Di chi?
2: Io vado a farmi un giro, Albus.
3: Non mi lasciare nel carrello.
2: Non fare guai.
3: No, non faccio guai mai.
4: Signore.
3: Chi è?
4: Toby, aiuta.
3: Che cosa vuoi?
4: A comprare un costume.
3: Che costume?
4: Vuoi un costume?
3: Che cosa?
4: Con i fiori.
3: Per andare dove?
4: A Ibiza.
3: A Ibiza.
4: Andiamo con Toby.
3: Dov'è Ibiza?
4: Ibiza è vicino.
3: È vicino, va bene. Allora prendi. Chi è? Comodo. Comodo.
5: Non sono comodo.
3: Come?
4: No, lui è roscio, signore.
3: Chi?
4: Il roscio.
3: Tu non puoi. Può o non può? Può?
4: Può passare.
3: Può passare, sì. Bene. Io vorrei sapere dov'è Severus.
2: Severus. Eccomi, Albus.
3: Che cosa hai preso, Severus? Ho una camicia hawaiana?
2: Sì.
3: Cosa ci fai?
2: La porto ad Hogwarts.
3: Chi?
2: Io.
3: E cosa ti metti? Sopra il mantello nero o una bella camicia hawaiana?
2: No. No. La metto sotto.
3: Sotto?
2: Sotto il mantello.
3: Oh, bene.
2: Fiori.
3: Fiori rosa, fiori di pesce.
4: Ma questa è una canzone.
3: Chi è?
4: Non può, signore, cantare.
3: Non posso?
5: No, posso cantare io.
3: Io vorrei sapere chi è.
5: Sono Ron, signore.
3: Ron. Ron. Severus.
2: Ecco.
3: Fai una magia.
2: Che faccio?
3: Uccidilo.
2: No.
3: Seccalo.
2: Non posso.
3: Portami subito al negozio di animali.
2: Non c'è un negozio. Oh, sì, c'è un negozio di animali.
3: Portami subito. Devo prendere il veleno dalle vipere.
2: Andiamo.
3: Per ucciderlo.
2: Andiamo.
3: Corri.
2: Andiamo.
3: Spingi questo carrello.
2: Ti sto. Albus.
3: Dai.
2: Non giocare
3: che
2: con
3: cosa?
2: Il carrello.
3: Io vorrei sapere dove sono le guardie del castello.
2: Harry
3: e
2: Potter.
3: Perché in questo.
2: Harry? La nostra nuova celebrità.
3: Oh, Harry. Oh, Harry.
5: Miseriaccia, Harry.
3: Ancora?
2: Sopprimiamo il roscio.
3: Uccidilo.
2: Lo uccido.
3: Uccidilo.
2: Lo faccio uccidere da Voldemort.
3: Chi è?
2: Voldemort. È il signore oscuro.
3: Voldemort. Voldemort.
2: No. Hai mai sentito come
3: no,
2: lui
3: no.
2: uccide?
3: Non mi ricordo.
2: Vuoi sentire?
3: Io mi ricordo Valmontone? Valmontone.
2: No, no, quello è Voldemort.
3: Ah, non me lo ricordo.
2: Che fa così.
3: Come?
5: Avada Kedavra!
3: Poveraccio.
2: Lui uccide così.
5: Avada Kedavra!
3: Sicuro?
2: Sì.
3: Non ha un modo migliore per.
2: No.
3: No.
2: E poi fa.
5: Harry Potter è morto!
3: Oh, Harry! È morto?
2: Harry Potter.
3: È morto Harry?
2: No.
3: No?
2: Entriamo nel negozio.
3: Entra,
2: di animali.
3: Entra. Eccomi qua. Ecco, vedi.
2: Che
3: no?
2: cos'è?
3: No, non lo so.
2: Che questo... cos'è? Un barbone?
3: Un?
2: Barbone.
3: Chi è?
2: Barbone.
3: No, barbone.
5: Harry
3: no.
5: Potter è morto.
3: Ancora.
2: Sento delle voci.
3: Che voci?
5: Harry Potter è morto.
3: Ma è russo?
5: Miseriaccia, Harry! È morto!
3: Ma chi è? Che c'è uno stuolo no. di persone che ci segue.
4: No, signori.
3: Zitto.
4: È la palla magica.
3: Brutto, sei brutto. Fai schifo.
2: Guarda quella
3: allora,
2: civetta.
3: Civette.
2: C'è una civetta in gabbia, Albus.
3: Un furetto.
2: Lascia stare
3: un furetto.
2: I furetti.
3: La professoressa McGranit.
2: Non è.
3: È un furetto. Liberala.
2: Ma che.
3: Liberala.
2: Ma non è.
3: Comodo.
2: Ma
3: Comodo non deve governare.
4: Non è.
3: Comodo non deve assolutamente governare.
4: Ma non
3: aprila.
4: È McGranit.
3: Aprila.
4: Quello è un
3: detto,
4: furetto.
3: Aprila. Massimo. Massimo aprila. Massimo.
2: Albus.
3: Massimo.
2: Albus.
3: Massimo. Massimo. Massimo. Massimo il misericordioso. Massimo.
2: Non
3: Massimo,
2: c'è misericordia.
3: No.
2: Lascia
3: no,
2: stare
3: no.
2: il furetto.
3: Da da da da da da. Da da da da.
2: Sei impazzito?
3: Che cosa?
2: Ci stanno guardando tutti.
3: Non è il gladiatore?
2: No.
3: No.
2: Questo è Harry Potter.
3: Dov'è Frodo? Frodo Baggins.
2: Questo è
3: Stupido
2: Harry
3: Hobbit.
2: Potter. La nostra.
3: Quindi non c'è gran passo.
2: No.
3: Non c'è gran passo.
4: Signore.
3: Libera la McGranit, Severus.
4: Impazzendo.
3: Severus.
2: Non è la McGranit.
3: Libera subito la McGranit.
2: Lascia stare il furetto, Albus.
3: Come? Il furetto è la McGranit.
2: Non è la.
3: Allora la civetta.
2: La civetta.
3: La civetta di Harry.
2: No.
3: Oh, Harry. Oh, Harry, abbiamo trovato la civetta, Harry. Harry, liberala. Harry, Severus.
2: Non
3: adesso
2: è.
3: Apro questa gabbia, Severus.
2: Non
3: eccola.
2: È Edwige.
3: Non mi fermare, Severus.
2: Non.
3: Non.
2: Eccola non toccare.
3: Chi è?
2: Non è Edwige.
3: Cosa vuoi tu? Levati.
5: Harry Potter è morto!
3: Caccia subito questo russo.
2: No.
3: Questo fa
2: so
3: schifo.
2: Perché?
3: Puzza di vodka.
2: Parla così.
3: È pelato e non ha le narici, non ce l'ha.
2: È
3: non so come respira.
2: Oscuro.
3: Sembra una tartaruga.
2: Albus.
3: Apri. Apri subito. Apri. Perché? No. Ci corrono incontro.
0: Dov'è il furetto?
3: Che è?
0: Albus, che hai rubato il furetto.
3: Sì. Ce l'ho nella barba.
0: Ci stanno venendo incontro.
3: Bloccali subito.
0: No.
3: Fai una magia. Fai una magia.
0: Non
3: corri.
0: Posso fare magie.
3: Magie di cosa?
0: Sento sirene.
3: Chi
0: in lontananza,
3: è?
0: Albus.
3: Che cos'è?
0: Che cos'è questa?
3: Io non sento.
0: Io sento.
3: Ruba subito un aschi.
0: Che?
3: Facciamogli tirare il carrello.
0: Ma
3: corri, Severus.
0: Di rubare un aschi.
3: Io vorrei sapere chi ci ha detto,
4: signore,
3: che questo. Che cosa vuoi?
4: Posa il furetto, signore.
3: Che cosa?
4: Se non ci arrestano.
3: Eh?
0: Posa il furetto, Harry!
3: Che furetto? Oh, Harry! No. Harry, non ascoltarlo.
0: Lascia.
3: Porta via la professoressa McGranit.
0: Non.
3: Dobbiamo scappare subito da qui.
0: Non.
3: Scappiamo.
0: È la McGranit.
3: Chi è?
0: Albus, per cortesia.
3: Io vorrei sapere chi ci ha detto che questo era il castello.
0: Eccola.
3: Oh, Cristo.
0: Albus.
3: Oh, Madonna.
0: Posa il furetto.
3: Chi è?
0: Albus.
3: Non lo poso.
0: Albus.
3: Corri.
0: Lasciala.
3: Chiama il tappeto volante.
4: Signore.
3: Chiamalo.
4: Signor Albus.
3: Fischia.
4: Ha rubato un barboncino.
3: Chiama il tappeto volante.
0: Non. Ma che
3: come?
0: Dici?
3: Vola.
0: Cretino.

0: Madonna.
1: Madonna,
2: è successo.
1: Mia, ma stanno messi malissimo.
2: Ma l'hanno portati via.
1: Senti che casino.
2: Poi cantavano le canzoni della Disney.
1: Cioè, Albus Severus.
2: Ma è che. Fuori dalla grazia di Dio.
1: Ci stava anche Ron.
2: C'era Ron.
1: Ho sentito
2: tutti
1: parlare
2: Voldemort.
1: Il Folletto.
2: Folletto pure.
1: Ho sentito parlare Voldemort.
2: Voldemort.
1: Cioè, una roba.
2: Ma pazzesco.
1: Fenomenale.
2: Ma assoluta.
1: No? Eh?
2: Di livello.
1: Ma che figata.
2: Ma era pazzesco.
1: Quando
2: pazzia
1: ci colleghiamo con loro è sempre.
2: Succede
1: magia.
2: Sempre qualcosa di bello. Succede sempre qualcosa di bello, eh.
1: Senti, ma secondo te andiamo ai cinema, li incontriamo?
2: Ma io mi auguro di sì, perché è una cosa fantastica. Allora stava a Euroma 2 perché avevano scambiato il centro commerciale per Hogwarts, per la sede romana di Hogwarts. Io vorrei sapere alla prossima che cosa saranno in grado di combinare.
1: Io spero che. Ma l'hanno arrestati.
2: Appunto, dico, chissà come se la caveranno adesso.
1: Chissà se si collegheranno con noi durante l'interrogatorio.
2: Non ma lo non so, lo so, sarebbe bellissimo. Però,
1: sarebbe fantastico.
2: Sarebbe veramente bello.
1: Ci regalassero un momento così meraviglioso.
2: Veramente.
1: Amico caro,
2: dimmi tutto.
1: Amico caro, qui lo sai che noi possiamo. Amico caro.
2: Amico caro.
1: Che ti ricordo?
2: Mi ricordo un film.
1: No, sai che ti ricordo?
2: Dimmelo.
1: Ma quando mai? Mio fratello
2: no,
1: le spezie.
2: Mi ricordo Tony Carota.
1: Ti ricordo? Tony
2: Carota.
1: Tony Carota era fantastico.
2: Speziale libero.
1: Attenzione. Deve stare tranquillo.
2: Ma quando mai?
1: Amico caro, è molto difficile. Ridere.
2: Esattamente.
1: Senti, esattamente.
2: Dimmi.
1: Come stai?
2: Io?
1: Ricominciamo la puntata. Allora
2: benvenuti
1: a Raiar Web Radio. Vai. Con altre.
2: Se potessi me la farei un'altra ora io.
1: Vero, io pure, sai. Non ce la fanno fare, ragazzi. Allora, adesso facciamo questa cosa che la volevo dire. Allora, potete raccogliere. Stiamo raccogliendo le firme per farci fare un programma di 9 ore,
2: sì,
1: continue,
2: tipo Teleton.
1: Esatto, noi andiamo avanti.
2: Esatto.
1: E voi potete versare al numero 00001,
2: sì,
1: 2 euro per
2: siamo
1: messaggio.
2: Siamo a 30 ore per la sfiga il nostro,
1: esatto,
2: il nostro programma.
1: Esatto,
2: sì.
1: Con un SMS ci arrivano 2 euro, con sì, 2 SMS 4,
2: sì,
1: con 3 6.
2: Con un assegno quanto volete.
1: Esatto, in bianco, da intestare a Floriana Corlito.
2: Esatto, che è il nostro prestanome.
1: Che è il nostro, veramente ragazzi, voi non la vedrete mai questa persona, perché non si sa neanche se esiste. Comunque,
2: no.
1: Riccardo Iannaccone oggi è stato veramente formidabile.
2: Sì,
1: voglio dire,
2: sta in forma, c'ha una maglietta con scritto Celtics, anche se poi hanno vinto San Antonio Spurs.
1: Attenzione, te ne intendi di basket?
2: No, ma mio fratello se ne intende. 4-1, dice. Mazza, gli hanno dato una sveglia che finisce mai. Mio fratello è rimasto incollato, perché mio fratello è un grande appassionato. Mio fratello giocava a un certo livello.
1: Ma dai, non lo sapevo.
2: Giocava nella Virtus.
1: Mio fratello, come si chiama? LeBron?
2: LeBron.
1: Ah, è lui?
2: LeBron Moscatelli. Sì, sì.
1: C'è
2: un
1: diverso,
2: po' scuro, sì,
1: però...
2: sembriamo un Ringo se mettiamo vicino.
1: Infatti siete voi, sì, quelli da piccolo, pubblicità di Ringo, erano Flavio e il fratello
2: LeBron.
1: Ecco. Esatto, LeBron.
2: LeBron.
1: Che adesso si chiama?
2: LeBron. Adesso si chiama Valerio.
1: C'è il cugino pure tu, no?
2: Sì.
1: Si chiama Shaquille
2: O'Neal.
1: Vero?
2: Tutto nome è Shaquille O'Neal.
1: No, Shaquille è tuo, O'Neal è mio.
2: Sono uniti, vedi, è una cosa enorme, infatti.
1: Una cosa bestiale.
2: Bestiale. Ma noi allora che cosa possiamo fare?
1: Noi possiamo ringraziare.
2: Vero?
1: Possiamo ringraziare Floriana Corlito, che oggi è stata indispensabile.
2: Mamma mia, si è mimetizzata col muro del Raiar Web Radio, è diventata mezza verde come i camaleonti, per farci questo fantastico backstage. C'è anche un orologino, niente male, che si intona con la magliettina.
1: Sì,
2: eccola,
1: esatto,
2: qua. Vediamo un po', e lo ringraziamo di cuore. Ringraziamo anche Riccardo Iannaccone.
1: Bravo.
2: Splendida forma, nonostante tutto.
1: Ringrazierei
2: vecchio, penna
1: anche
2: bianca, lo vedo sempre meglio.
1: Io ringrazierei, se posso, tutte le persone che ci hanno telefonato oggi.
2: Ah, beh, certo, il bagnino.
1: L'italiano in Brasile.
2: Albano,
1: quello che vuole denunciare la macchina.
2: Bene.
1: La ragazza che ama gli animali.
2: La ragazza che ama gli animali,
1: sì,
2: è stata protagonista assoluta di un nostro fantastico siparietto. E poi che altro dire?
1: Che ci hanno appena comunicato che noi per tutto giugno saremo qui in diretta ogni lunedì.
2: Ci mancherebbe
1: fino alla fine di giugno. Poi ci riportano in clinica psichiatrica,
2: sì,
1: da dove ci sono venuti a prendere.
2: La libertà vigilata.
1: Però se volete che la trasmissione va avanti fino agosto, firmate un foglio, portatelo a via Colonio Monsese 1,
2: sì,
1: vi risponderà Marco Columbro e noi.
2: Sì, e Natalia Strada, sarà paperissima. Poi.
1: Andremo avanti per,
2: esatto,
1: l'infinito.
2: Per l'infinito ed oltre.
1: Esatto, Buzz Lightyear. Dovremmo fare Toy Story, ci hai mai pensato?
2: A Toy Story?
1: Non lo so fare, però se
2: no,
1: studiamo tutta la settimana,
2: non
1: secondo
2: so
1: me
2: fare.
1: Ci può venire. Buzz Lightyear.
2: Ma no, dovresti fare Massimo D'Apporto e Fabrizio Frizzi.
1: Ma dove se siamo andati a mettere? Lascia aperte. Va. Senti, allora, amici miei, ci vediamo lunedì prossimo alle 4:30.
2: Senz'altro, noi saremo qui, voi spero sarete lì. Chi non partecipa è un poco di buono.
1: È una brutta persona.
2: Lazzarone è anche un po' laziale, come Floriana Corlito, tra altre cose, che è molto laziale e anche molto poco degna di rispetto.
1: Buon Quindi, pomeriggio a tutti.
2: Questo, vi saluto a tutti. Lunedì
1: Green
2: prossimo.
1: Green Day.
2: Che fai, lanci il brano?
1: La musica, sì.
2: Ciao a tutti, vi lasciamo ai Green Day con Kill the DJ. Fa pure rima.
1: Tante care cose.
2: Ciao.

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Ed eccoci, anche oggi è mercoledì, buongiorno, buongiorno, buongiorno. In questo mercoledì 13 maggio 2026, il vostro Cecantibus vi augura il buongiorno. Buongiorno ragazzi, come state? State bene? Sì, siamo in diretta anche questa mattina. 4:32 e 37 secondi, quindi abbiamo passato già l'ora doppia. Avremo come al solito anche questa mattina le nostre varie rubriche, iniziando dai saluti canori di Marco Roma, per poi averlo in diretta con noi. Avremo qualche ballo di Beppe e dopodiché passeremo anche a presentare i nostri cantanti che si presentano ormai da soli, vogliono presentarsi da soli, ben venga così. E dopodiché avremo i nostri amici che chiameremo e insomma le altre cose, le vostre richieste, se volete al 320 19 78 490, è aperto per voi fino alle 7:15, ultimo momento della richiesta, quando arriverà la poesia di Maria Grazia. E allora a questo punto arriva il saluto delle radio, iniziando a salutare Radio Mare Italia, eccola qui la prima radio, le altre le salutiamo con la voce di Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: buongiorno, vorrei dedicarti l'amore io dentro, vorrei parlare in tutte le lingue, vorrei che ci fossi solo te, da Marco Roman, buongiorno. A Pattinson, a Stevie Wonder e a Lukaku, tanti auguri da Marco Roma, tanti auguri a te.
1: E abbiamo sentito gli auguri oggi. Quante persone fanno il compleanno, Marco? 4:42 e 11 secondi, stiamo per arrivare. Veniamo, ti chiamiamo subito adesso, prendiamo la linea. Eccola qui. Allora.
2: Marco Roma saluto Canoro. Intestazione. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
1: Eccola la chiamata.
2: WhatsApp. Stai chiamando Marco Roma?
1: Sì.
0: Buongiorno.
2: Non attiva.
1: Buongiorno. Sì. Come va?
0: Tutto bene, tutto perfetto.
1: Tutto perfetto. Ma oggi sento che non è in macchina.
0: No, oggi praticamente ho preso un giorno di riposo perché è brutto tempo.
1: Ah, cioè direttamente. Ah, okay. Vabbè, ti capita bene perché oggi sarai con noi fino alle 7. Se ti va, cioè almeno sì, fino alle 6, poi ti facciamo riposare un po' e intanto che mandiamo un po' di brani, così, o se vuoi puoi stare fino alle 7, perché... Perché manca chi? Chi manca oggi che è mercoledì?
0: Manca Lu? Una persona importante.
1: Che si chiama Lu? Lu? Luci?
0: Lucia.
1: Lucia! No, l'applauso non è perché manca, è perché ci manca. Facciamo l'applauso perché ci manca. Perché se uno dice manca.
0: Certo.
1: Questi fanno l'applauso perché ci manca. Quindi oggi il nostro Farouk non vai a trovarlo?
0: No, oggi no.
1: Oh. Guarda che quando sei da casa qui sembra proprio che sei, ti senti benissimissimissimo.
0: Insomma, perfetto.
1: Sembra che sei proprio qui in radio, come
0: sì.
1: Bene, allora oggi niente pigiama, niente
0: pigiama.
1: Niente pigiama, però possiamo già dire che questa sera a 20 di sera
0: stasera avremo un grande ospite, ore 20, un grande artista, è Piervito Grisù.
1: Piervito Grisù, io pensavo solo Vito, c'è anche il Pier davanti.
0: No, Pier, sì.
1: Allora, Piervito Grisù, e... bene, allora oggi mi farai il quiz però senza pigiama.
0: Lo facciamo, sì, lo stesso. Oggi sì, lo facciamo uguale.
1: Sì, lo facciamo uguale.
0: Già preparato la canzone.
1: Già, sì. le vecchie buone abitudini non si scordano mai, giustamente.
0: Mai.
1: Allora, vediamo un po' quando sono le 4:43 e 43 secondi, abbiamo preso anche l'ora doppia. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ATM 3 Nord. ATM che fa sciopero venerdì a Milano solo dalle 8:45 alle 15, così sentivo ieri, e ATM Terror BMS, le ricercatrici, la signora Celeste, Ernesto, Dennis che come al solito ha mandato il suo messaggio, e quindi vediamo la difficoltà di stamattina, vediamo, sentiamo.
0: Allora, il titolo, gli sbagli che fai.
1: Gli sbagli che fai. Gli sbagli che fai sono tanti durante tutto il giorno, e voglio quanti sbagli si fanno. Io non ne parliamo.
0: Stavolta l'ho trovato, l'ho messo un testo difficile.
1: Un testo difficile. Dal titolo potrebbe sembrare Ramazzotti?
0: No.
1: Primo aiuto.
0: Allora, di una cosa non ho mai capito, ma ti do un grande aiuto. Una cosa non ho mai capita, perché lui è così importante, riempie gli stadi, sì. Riempie, però perché lui non è mai andato all'estero a fare i suoi concerti? A differenza di Rosso Ramazzotti, lui sta facendo il tour mondiale, America, Sud America.
1: Vasco Rossi? No.
0: Ci hai azzeccato, vedi?
1: Bene, allora ci ascoltiamo questo brano, poi qualche ballo di Beppe e poi ti chiamerò con un altro numero, e questo qua lo utilizziamo per altre situazioni, tranne che la mattina per la prima chiamata verso di te. E allora andiamo con Vasco Rossi. Grazie, a tra un po', verso le 5:10, 5:12.
0: Ok.
1: Ciao, allora gli sbagli che fai, Vasco Rossi, vediamo se ci danno direttamente. Gli sbagli che fai, Vasco Rossi, ce li darà direttamente la signorina.
3: Sembra strano anche a me.
1: No, non ce l'ha trovata.
3: Ancora qui a difendere.
1: Non è quella giusta. E allora la teniamo in sottofondo e la cerchiamo manualmente. Intanto che sono le 4:46, 4 secondi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, un buongiorno. Questa mattina vi giunge sempre da me, Giuseppe Cesena, il vostro Cecantibus, con questa trasmissione che va in onda ormai dall'11 settembre, tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, verso quest'ora, verso le 10:05-17 all'incirca. Ma anche su in replica con Disabili International Radio intorno alle 4:50 del mattino. E questa mattina è con noi un amico che si chiama Claudio. Ciao, buongiorno Claudio.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco, caro Claudio, raccontaci intanto. Claudio come?
2: Baluce.
1: Baluce, una cosa strana. Baluce, Claudio Baluce è senza luce lui.
2: Tra l'altro
1: perché anche lui fa parte della schiera dei Cecantibus. Io mi definisco Cecantibus perché è un modo divertente di dire che si sta bene comunque uguale, però non c'è la vista. Il Cecantibus, un cieco che va, canta e fa un po' di tutto.
2: Mi sembra giusto.
1: Ecco. E allora, caro Claudio Baluce, come è avvenuta la tua disavventura visiva e poi ci racconti quali sono i tuoi vogli di vivere, le tue situazioni avveniristiche, insomma, i tuoi desideri che hai per il futuro. Intanto raccontaci come è avvenuta la situazione negativa che ti ha portato ad essere un non vedente.
2: Allora, sono nato vedente, a 6 anni ho avuto un distacco all'occhio sinistro, risolto, vedevo addirittura 9 decimi, con miopia tolta in altissima, meno 22. Poi l'ho avuto a destra, una maculopatia e la cosa è andata male, per poi avere un incidente a scuola dove ho urtato appunto il viso contro un muro di cemento armato, solo che anziché essere fortunato e andare dalla parte, diciamo, non più funzionante, ho sbattuto dalla parte sinistra e ho distrutto il cerchiaggio di stare la retina e compagnia cantante, e poi tutto si è concluso con un gravome e una marea di interventi.
1: Però nonostante questo tu ti sei rimboccato le maniche e hai detto: beh, che si fa?
2: Assolutamente.
1: Ci deprimiamo? No. Facciamo la depressione? No. Raccogliamo i pezzi e andiamo avanti. Quindi hai iniziato a costruire cosa?
2: Allora, i primi 6 mesi sono stati orribili, ma penso che non possa essere
1: anche giustificato, perché non, quando si passa da una situazione di normalità a una situazione di veramente situazione precaria, certo, la disperazione, anche un po' la rabbia, un po' tutto l'insieme delle cose, perché a me questa cosa non altri, eccetera eccetera, però poi man mano hai dovuto raccogliere il coraggio e rimboccarti le maniche e dire: beh, si va avanti, in fondo la vita c'è ancora.
2: È sempre una, quindi è inutile sprecarla in piagnistei.
1: Cioè, ma c'è stato qualcuno che ti ha dato veramente un consiglio particolare che ti ha detto: ah sì, ha ragione questa persona?
2: Ma sì, qualcuno sì, nel senso, qualche amico che vedeva come me, che avevamo pure gli stessi hobby come il biliardo e così via, e che poi lui ci è passato prima di me per una retinite, ha dato qualche consiglio, però a distanza di 20 anni gli do ragione. Ai tempi gli ho dato tutto tranne che c'è ragione.
1: Sì, quello dice, ma che non ti serve a fare,
2: esatto,
1: tu le cose non le vivi, le vivo io.
2: Cioè, lei gli ha vissuto, comunque tu ce l'hai fatta, io vedrò. E detto questo, no, ci siamo rimboccati le maniche. La prima cosa, mi sono iscritto all'istituto di Catania, all'istituto per non vedenti, alla missione Gioeni, ho fatto il corso di centralino e mi ha aiutato tantissimo, al di là del corso, il discorso di essere
1: integrato
2: in questo nuovo mondo, perché comunque lì è come il grande fratello, cioè sei chiuso in una struttura dove studi, dormi, mangi, dici tutto con le stesse persone, che hanno però tutte il tuo stesso problema, chi in maniera più accentuata, chi meno accentuata, e quello sicuramente ha aiutato.
1: Quindi dello stesso problema, diciamo, ne avete fatto un tesoro.
2: Esattamente, l'unica persona che forse dovrei ringraziare sono i miei, per un solo motivo, perché anziché trattarmi come il figlio che è diventato disabile dalla sera alla mattina,
1: quindi tenerlo in una stanza di velluto,
2: a parte questo, se no io cominciavo a dondolare, che è una cosa che fanno molti non vedenti.
1: Sì.
2: Mio padre mi prendeva schiaffi nella schiena, schiaffi non forti, capiamo,
1: certo.
2: È come per darti quell'input, non farlo.
1: Sì.
2: Oppure non riuscivo a tagliarmi la cotoletta, mia madre mi metteva le forchette e il coltello in mano, fai così,
1: non ti diceva eccoti la colonnetta,
2: esatto, oppure la vuoi tagliata, la vuoi fatta di... e questo forse vale più di qualunque altra cosa.
1: Diciamo che sono insegnamenti che ti fanno vivere e ti dicono, beh, bisogna affrontare, prendere il toro per le corna e andare avanti.
2: Esattamente.
1: E quindi poi tu hai frequentato questo corso?
2: Sì, sono stato assunto all'azienda trasporti di Messina come centralinista, ci ho lavorato per 15 anni, poi sono stato messo in pensione per motivi di salute, perché oltre ad essere non vedente, come vi dicevo prima, ho anche altre disabilità, altre patologie, sì, soffro di artrite gottosa o più comunemente chiamata gotta, e poi quindi... i legamenti delle ginocchia distrutte, i femori, le protesi, un po' di...
1: Nonostante ciò, però oggi sei qui, hai giocato a showdown.
2: Assolutamente,
1: come,
2: sì.
1: Come sono andate le tue partite?
2: Allora,
1: tra ieri?
2: Il primo girone le ho perse tutte, ma sono felice di essere nelle giocate,
1: certo.
2: Te lo dico senza ipocrisia.
1: No, certo.
2: Oggi su tre ne ho vinte due nella seconda fase.
1: Quindi,
2: non mi posso lamentare.
1: Ecco, dobbiamo fare la dire all'orecchio allora all'allenatore, che secondo me non è stato molto bravo.
2: No, poverino, perché non può parlare, perché lui voleva parlare, ma non poteva fare nulla perché non è un allenatore ufficiale.
1: Quindi
2: è andata così.
1: Beh, sicuramente andrà meglio nel futuro. Ci vuoi dire uno dei tuoi sogni che in questo momento hai? Cosa vorresti in questo momento nella vita? Se uno dice, ti desse una bacchetta magica, senti Claudio, cosa vuoi?
2: Un ristorante.
1: Ah, cioè,
2: perché adoro cucinare. Ah. E mi piacerebbe tanto creare, so che esiste in Austria,
1: sì,
2: un ristorante che sia perennemente
1: al buio,
2: dove ci lavorino esclusivamente disabili.
1: È una cosa avveniristica. Noi a Milano abbiamo qualcosa di simile, ma non è proprio come il tuo desiderio. Bene, allora se questo ristorante ci sarà a Messina, magari, che ne dici?
2: Che ne so, sarete i primi a essere invitati.
1: Ecco, no,
2: noi... faremo una diretta radio.
1: Cioè, sicuramente verremo alle 4 di mattina a pranzo. Comunque, le idee ce l'hai abbastanza chiare per questo ristorante al buio.
2: Sì,
1: però lo sai che potrebbe essere però anche controproducente, perché non è detto che debba. Qui dovremmo dire allo Stato, dovresti trovare degli sponsor che dice, beh, fai sto ristorante che noi...
2: No, sicuramente servirebbe l'investimento dei privati. Per quanto riguarda lo Stato, per come ragiono io, le farei anche a meno. No, ma sai perché? Con un normodotato, come dire, si spacca la schiena per realizzare i propri sogni, comprare una casa o quello che sia. Io mi rendo conto che molto spesso è vero che abbiamo bisogno di tutele, e quelle guai a chi ce le tocca, dall'accompagno, certo, alla prevenzione, al diritto allo studio e compagnia di andata. Solo che a volte abbiamo noi la pretesa come se serva per forza qualcuno o qualcosa che debba necessariamente sostituirci. Questo per tornare al discorso,
1: sì,
2: se potessi avere 100.000 euro da privati e 150 dallo Stato, io preferirei 100 dai privati, perché lo Stato non mi deve aiutare in quanto disabile, già lo fa tutti i mesi, e lo fa avendomi integrato in un sistema scolastico che mi permette di andare a scuola con altre persone, mi ha permesso lavorando in un posto pubblico, tra l'altro nel mio caso specifico. Quindi molto spesso noi non vedenti siamo convinti che ogni cosa ci sia dovuta, e possibilmente che non dobbiamo mettere le mani in tasca, ed è una cosa che io personalmente aborro.
1: Poi sono anche di questa idea che spesso il non vedente vuole tutto fatto, e
2: sì,
1: non è giusto, perché comunque alcune cose che devono esserci per noi ci devono essere, però poi non bisogna esagerare, non bisogna estremizzare.
2: No, il troppo stroppia, come ogni cosa nella vita.
1: E invece cosa ne pensi del non vedente, sentimenti verso una persona cosiddetta normale?
2: Non mi creo problemi, nel senso, non giudico male chi, come dire, si sposa, ha dei rapporti con fra disabili stessi, tra non vedenti in questo caso, né tantomeno chi sta con persone non normodotate. Io nella mia esperienza ho avuto entrambi, è normale che stando con una normodotata la vita è più semplice, ma semplice non vuol dire sempre felicità, cioè, quindi
1: quello dappertutto di provenienza,
2: e che quindi questo non ho nessun pregiudizio né in un verso,
1: sì, però diciamo nell'approccio, secondo te il non vedente è più sfavorito rispetto
2: a... sì, se me la metti così, sì, assolutamente. Primo perché noi, non avendo la vista, normalmente parlo da ex vedente, la prima cosa che ti colpisce nel nostro caso, nel mio caso, di una donna è l'aspetto, gli occhi. Io guardavo sempre, la prima cosa che guardavo erano gli occhi e poi le mani. Ora, non vedendo più, vai un pelo immaginazione e non sempre
1: ci
2: azzecchi, come dire. E molto spesso la voce
1: può anche ingannare.
2: Ci inganna, ma non solo aspetto estetico, anche caratteriale.
1: Sì, sì, sì.
2: Perché è anche la vita è fatta anche di gestualità, di movimenti che noi non notiamo.
1: Non percepiamo.
2: Quindi anche la voce molto spesso tu puoi trovare. Sempre non hanno l'esempio delle donne, ma vale anche per gli uomini.
1: Certo.
2: Una che ha una voce stupenda, che sembra chissà che, ma poi dentro come persona è vuota.
1: Bene, questa mattina abbiamo fatto anche un po' di filosofia, abbiamo parlato anche di donne, giustamente i cecanti si parlano anche di donne. Naturalmente se conosci due ragazze, una è libera, io sono sempre disponibile, viceversa.
2: Vabbè, mi muoverò in tal senso.
1: Ci vedremo a Messina, oppure se vieni a Milano naturalmente sarai un mio ospite gradito. Ti auguro tante belle cose e mi raccomando, miglioriamo con lo showdown, perché insomma down oggi, down domani, insomma.
2: No, bisogna essere più show che down.
1: Più show. Facciamo
2: in questo
1: caso. Facciamo più show che senza down. Buona giornata Claudio, a presto.
2: A te, grazie.

Sole Emanuele Battaglia, chitarrista del gruppo Allegro e autore delle canzoni contenute nell'album Davanti allo specchio, edito per la Magilla Spettacoli nel 2024.

0: Disabile, pulsante.
1: Disabile International Radio. Sono Xenio, al secolo Eugenio Cugnoli, da Genova. Sono bassista, cantante, producer. Mi trovate su tutti i principali store digitali e su Facebook, basta che cercate Xenio, e sono anche su YouTube. Vi voglio presentare un brano che fa parte di una trilogia di brani che sono nati durante il Covid, quindi sono brani molto personali con delle tematiche a me molto care. In particolare questa tematica di questo brano tratta il tema del bullismo, della prevaricazione, di tutte quelle persone con un ego smodato che cercano di oscurare gli altri come se fossero l'unica stella che brilla nel cielo. Infatti il titolo è Like the Only Star. Il testo è di Maddalena Descalzi, che ha curato anche l'immagine di copertina. Vi lascio adesso all'ascolto del mio brano, per l'appunto dal titolo Like the Only Star. Not the only star.

0: E allora stavamo chiamando i nostri amici che sono disponibili la mattina, stavamo chiamando il peperoncino ed è rientrata bambole di pezza con porno. Allora eccoci qua, ritorniamo con il nostro peperoncino. Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno, come andiamo?
0: Beh, noi andiamo bene anche questa mattina, in questo 13 maggio.
1: L'altro giorno a Milano è successo l'inferno come tempo meteo, come...
0: Sì, ma anche ieri c'era un bel po' di vento, ieri pioggia, vento, un po' di tutto, ecco. Ecco. Bene, e allora tra un po' avremo anche il nostro amico Dennis. Stavamo cercando di chiamare il Lucio, ovvero Marco, visto che oggi Marco è a riposo, non è proprio andato neanche a lavorare, quindi però non riusciamo a chiamarlo, non sappiamo perché, come mai non si chiama Lucio. Marco, o richiama tu, noi stiamo provando a richiamarlo. Abbiamo provato a richiamarlo.
1: Oggi ragazzi,
0: infatti noi, ecco,
1: oggi ragazzi è una data importantissima.
0: E perché è importantissima questa data?
1: Perché ci fu un'apparizione a
0: Fatima.
1: A Fatima, ecco. E ci fu l'attentato a Giovanni Paolo II.
0: Ecco, sì. Intanto noi stiamo chiamando, se voi sentite, il nostro Marco Roma, che se ci risponde, altrimenti può darsi che sia impegnato in qualche altra cosa. Lo diremo in sottofondo.
1: Molto semplicemente stare anche dormendo, visto che ti
0: ritorni. No, ma alle 4:40 è venuto in diretta, quindi non sta dormendo. Potrebbe essere, non vorrei che fosse qualcosa che ha a che fare con la linea, però ci ha chiamato prima. Quindi eravamo sempre in WhatsApp, quindi dovrebbe esserci lo stesso. Va bene, allora sentiremo se ci chiama lui. Il numero è questo, dedicato a lui, quindi è suonante, altamente suonante. E sì, c'era questa cosa dell'apparizione, sì.
1: Sì, ma anche l'attentato a Piazza San Pietro, che cadeva proprio di mercoledì. È perfetto, mercoledì 13 maggio.
0: Ah, ecco, quindi era proprio anche... Sì, però era il 13 maggio 81.
1: Sì.
0: Quindi 45 anni fa. Sì, ricordo che ci fu questo attentato e niente. Allora, scegliamo noi una canzoncina, peperoncino.
1: Ecco. Io, così, visto che siamo nel mese mariano,
0: sì,
1: vorrei dedicare a tutte le donne che si chiamano Rosa.
0: Sì.
1: Rosamunda.
0: Rosamunda, quella che piaceva anche a zio Emilio.
1: Esatto. Buona animata lui.
0: Ci ascolterà dall'alto dei cieli.
1: Esatto.
0: Sentiamo se la troviamo un attimo. Allora, vediamo chi ce la dà. Le mondine, va bene, oppure
1: sì benissimo,
0: oppure
1: sono bellissime le mondine, sono bellissime.
0: Sai che l'ha fatto anche Raffaella Carrà, sarei così, ma c'è quella di Gabriella Ferri.
1: No, quella lì è brutta, l'ho sentita, non mi piace comunque la cantante.
0: Quella delle mondine. Allora, proviamo a sentire il pezzo delle mondine, come se lo assaggiamo. Se poi questa, oppure abbiamo Raffaella Carrà. Sentiamo qua di Raffaella Carrà, per così. Quella di Raffaella Carrà. Vuoi quella della Carrà o vuoi quella delle mondine?
1: Non vuoi quella della Carrà.
0: Vogliamo quella della Carrà, però, eh?

0: E dopo Rosamunde è partito subito il rumore. Io intanto stavo cercando di chiamare Marco, quindi mi è sfuggito il...
1: Sì, ma comunque siamo capito di un brano truffa, non era quello della Carrà. Cioè.
0: Vabbè, allora facciamo quello delle Mondine. Allora, andiamo con quello delle Mondine, sì, così sì. Almeno... Guardos los Dios, questo potrebbe dare... Le Mondine, quello delle Mondine è quello giusto. Allora, eccolo qua.

0: Oh, era questo quello giusto.
1: Quello giusto, sì. Quell'altro probabilmente una così cavolata fatta da qualche
0: Rosamunda Raffaella Carrà. Quello della Ferri, sì, Rosa Ferri pure, Gabriella Ferri pure ha fatto. Sono le 5:30 e 50 secondi. Tu come al solito ci sarai fino alle 6. Cosa ci racconti di bello? Però prima abbiamo il nostro caro amico Dennis,
1: il cuginone fantastico.
0: Intanto, se Marco vuole chiamarci, può farlo. Strano perché avrà
1: eccomi, buongiorno, eccomi.
0: Eccolo qua. Sentiamo Dennis. Allora, Dennis, cugino Dennis, eccolo qua. Mi pare che la sua linea è pronta.
2: Condividi media, messaggio vocale, dura.
0: Eccolo qua, facciamolo partire.
2: Invia messaggio vocale.
0: Sentiamolo.
3: Eccomi. Buongiorno. Anche a te Giuseppe, buon mercoledì, sì. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto. Io sono Dennis, naturalmente. In questa mattinata saluto il peperoncino, saluto Lucia,
0: che non c'è.
3: Poi saluto tutti gli altri che magari potresti dialogare con te anche gli altri giorni se sono all'ascolto. O magari anche presenti, ecco, vabbè. Comunque oggi mi piacerebbe ascoltare un brano di vediamo. Gianna Nannini. A vostra scelta, scegliete voi uno di tre. Sì, fa lo stesso,
0: va bene.
3: È un brano di Gianna Nannini. Bene, vi ringrazio moltissimo. Qua da queste parti piove, come penso da quelle parti, Milano, sì, sicuramente. E niente, dai, alla prossima, ciao e grazie mille.
0: Grazie mille, questo è Dennis. Che gli mandiamo di Gianna Nannini?
1: Qua ci vorrebbe Lucia, io i titoli non mi ricordo.
0: Allora noi li cerchiamo.
1: Guardiamo un po' cosa offre la discografia.
0: Vediamo un po'. Andiamo a vedere. Spazio. Input dagli schermo. Orientamento lontano. Allora, Gianna Nannini. Seguiamolo un attimo.
2: Indietro, pulsante. Gianna Nannini, in testazione. Gianna Nannini, play, pulsante. Riproduzione, esplora Gianna, segui, alteo, è selezionato. Clip, pannello, eventi. Cosa ti è piaciuto? Popolare, uno, bello impossibile. Video, 60.
0: Uno è bello impossibile, poi.
1: Ecco, bello impossibile, sì.
0: C'è l'estate italiana, quella famosa del 90.
2: I maschi, 4, sei nell'anima.
0: Sei nell'anima. Fotoromanzo questo.
1: Sei nell'anima. Sì, nell'anima. Adesso mi ricordo, molto bella quella.
0: Allora, mettiamo Sei nell'anima per il nostro fratello, cugino Dennis. Eccolo qua.
1: Dennis.
0: Sei nell'anima.
1: Eccomi.
0: Eccolo qua.

0: fianco a fianco, goccia a goccia, e noi siamo qui col nostro peperoncino.
1: Vi dovete accontentare di lui.
0: Stamattina proprio avevamo predisposto anche Marcella in questo. Marcella anziché Marco,
1: Marcella Bella.
0: Marcella Bella, sì, vabbè. Magari ascolteremo un brano di Marcella Bella, visto che non abbiamo Marco. Sono le 6:39 e 40 secondi. Siamo in diretta, più tardi dopo le 6 avremo altre due presentazioni di cantanti che fanno ascoltare i loro brani inediti, i nostri amici. E qua abbiamo ancora Dennis. C'è Dennis che sono partiti tutti i suoi messaggi, non riesco a bloccarli. Tutto Dennis.
1: Tutto Dennis. Sì. Minuto per minuto, come il calcio.
0: Ecco, l'abbiamo abbassato proprio così se non finisce più.
1: Sì, comunque, comunque ragazzi, il Genoa è salvo, la Fiorentina pare salva anche lei.
0: Ah, pure la Fiorentina è salva.
1: Parrebbe di sì. Quindi per cui insomma le cose direi
0: che c'è la Cremonese e il Lecce che sono.
1: Lecce lo incontreremo in ultima giornata noi.
0: Se gli fate, cioè se lo fate vincere,
1: si fa. No, gli facciamo. No. Al limite si pareggia, se proprio. Ma comunque sia, è stato un campionato direi molto difficile per noi, molto complicato.
0: Però avete battuto la Roma, insomma, per esempio.
1: Cioè, sì, qualche pezzo straordinario c'è stato, ci vuole un po' di continuità, non è possibile, cioè, o meglio, la continuità è garantita che ogni anno rischiamo la retrocessione.
0: Però la continuità. Però forse più l'anno scorso, quest'anno è stato più.
1: Sì, un po' meno
0: rischioso, insomma,
1: cosa buona e giusta che la Sampdoria resta in Serie B e quindi.
0: Ma rischiava anche la C o no?
1: Sì, purtroppo in C non c'è andato, però in B è rimasto. Rischiavano forse addirittura di poter fare i playoff,
0: sì.
1: Però secondo me ci sono ordini di scuderia che non vogliono che vada in A, perché non ci vogliono troppi soldi e non hanno le figiazioni, non hanno un Kaiser, quindi per il momento per loro va bene così.
0: Invece vediamo il lato guerra, come si sta mettendo il lato guerra.
1: Il lato guerra è pessima la situazione, ma ho l'impressione che a breve si scateni una roba impressionante, perché qua tra Libano da un lato, Israele dall'altro, Iran dall'altro ancora, gli Stati Uniti da tutto e due.
0: Cina arriva anche alla Cina.
1: No, la Cina è più furba, lavora sotto, lei tiene più per l'Iran, quindi insomma, la vera perplessità secondo me che ha Trump è proprio quello, perché dietro l'Iran c'è la Cina, oltre che Mosca. Quindi infatti, perché Mosca adesso ha detto, mica perché sono scemi, che vorrebbero chiudere con l'Ucraina, perché vogliono impegnare le forze là, e questa è la mia perplessità, capisci? In termini anche monetari e di armamenti non ce la fanno a tenerle tutte e due in piedi, quindi si sta preparando un periodo veramente apocalittico.
0: Bene, allora abbiamo parlato di Marco che non ci risponde, se non risponde Marco, Marcella, e allora scegliamo un brano di Marcella, vediamo un po'. Io scelgo l'artista e tu scegli il titolo.
1: Spazio. Veramente l'artista te l'ho suggerito io, c'è la bella.
0: No, io ti ho detto non è Marco, facciamo femminile, Marcella. Allora.
2: Parte inferiore dello schermo. Input dallo schermo. M A R
0: Marce
2: L A spazio B L L A
0: bella.
2: Verticale.
0: Vediamo.
2: Marcella bella. Io domani, brano, Marcella, titoli di ricerca. Io domani,
0: Allora, Marcella Bella, allora ci dice, segui.
2: Chiedo, pulsante. Marcella Bella, Marcella Bella.
0: Seguiamola.
2: 374.962 ascoltatori mensili. Altre opzioni. Popolare, intestazione. 1 nell'aria, 15.700.
0: 1 nell'aria.
2: 2 montagne verdi.
0: Montagne verdi.
2: 3 io domani.
0: 5 io domani.
2: 4 pelle diamante.
0: Pelle diamante che è uno di...
2: 5 dopo la tempesta.
0: Dopo la tempesta.
1: Io metterei nell'aria.
0: Mettiamo nell'aria.
2: 5 dopo la tempesta.
0: Sì.
1: E lo dedichiamo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: E allora andiamo con nell'aria, eccola qua.

0: Nell'aria, eccoci qua. Nell'aria c'è polline di tè. E allora, in questo momento ci sono le allergie, caro peperoncino.
1: Sei allergico? Sì, ce n'è parecchia gente che soffre. Gli antistaminici non sempre gli fanno. Ecco, perché poi purtroppo sto parlando queste cose per tanto tempo.
0: Ecco, cosa pensi dell'atavirus, questo nuovo Covid?
1: Ma è la nuova pandetua che stanno preparando
0: per eliminare.
1: E quando continuano a insistere che la conosciamo da anni, che qua rischio basso, io sono abbastanza diffidente. Penso l'esatto contrario, solo che non lo vogliono dire perché la maggior parte della gente poi. Ma stavolta stanno già preparando i sieri RNA
0: per eliminare un po' di gente
1: da bambini in su, tutto quanto. Stanno morendo un sacco di bambini, è che se ne parla poco, ma su certi social si riesce ad avere qualche informazione.
0: Quindi potrebbe essere una seconda Covid-26 questo?
1: Sì, penso proprio sì, che il rischio ci sia. E tempo 6 mesi vedremo. Ne vedremo delle belle, secondo me. Comunque stavolta che mi sospendano pure, non me ne frega un Kaiser, ma non faccio nessun
0: antivirus.
1: Sì.
0: Il problema è che poi non potrai circolare.
1: Vabbè.
0: Te ne starai a casa. Staremo nelle nostre case.
1: Sì, vedrai che magari non fanno così la chiusura totale, come diranno magari questo governo. Mi sembra proprio furbo, dirà che il rischio c'è, prendete le precauzioni, poi sono fatti vostri.
0: Quindi niente metro con un sedile, niente un metro con un sedile.
1: No, no? Secondo me queste cazzate non le fanno più, perché tanto non serve a niente. Poi continua a esserci il Covid, non è che non c'è.
0: Sì, c'è, muoiono anche le persone, però non si dice.
1: Esatto. Non è che
0: è proprio sparito, perché comunque ci sono state persone che sono morte così.
1: Sì, ma anche di recente, anche dei colleghi hanno avuto il Covid.
0: Salutiamo il nostro amico Antonello. Buongiorno Antonello, che ha fatto un'operazione qui sui computer. Ciao Antonello, buongiorno Antonello. Sono le 5:51 e 23 secondi. E dovevamo sentire anche Marco, magari lo sentiremo più tardi dopo le 6:50, visto che ormai chiudiamo a 55:56, perché questa sera in 20 di sera avremo il nostro amico rapper Piervito Grisù. Si chiama Grisù.
1: Non so mai chi sia, perché non seguo quei metodi musicali. Senti, volevo fare una cosa, dedicare un ultimo brano
0: a Lucia
1: e a cugino Dennis.
0: Sì.
1: Di Lucio Dalla.
0: Un brano di Lucio Dalla, aspetta allora.
1: Mi piacerebbe tanto Piazza Grande.
0: Piazza Grande, aspetta, serve. Allora lo ricerchiamo, ce lo dà direttamente la signorina, allora secondo me. Sì. Lucio Dalla, Piazza Grande. Ma non ce lo dà, però, perché? Lucio Dalla, Piazza Grande. No. Vediamo.
1: Ma se mi dici riproduci.
0: No, vabbè, no. Cioè, lui ha scelto l'anno che verrà
1: Vabbè, anche bello quello, non è che.
0: Va bene, però. Anche quello? Andiamo.
1: Sì.

0: Era l'anno che verrà, che ci è stato propinato dall'intelligenza artificiale, quindi poi non tanto intelligente. Allora, dunque, l'ora tripla questa mattina la fai tu.
1: Ormai è senita l'ora tripla.
0: Senita, allora niente, tu ti prepari con la barba.
1: Sì.
0: Colazione di questa mattina?
1: Niente, perché dobbiamo fare il prelievo, quindi faremo solo un po' di focaccia, caffè, poi dopo il prelievo.
0: No, quindi dopo, non prima.
1: Mannaggia, la Coca-Cola, è una cosa che mi dà tanto fastidio quando devo fare queste. Io a quest'ora già praticamente sono pronto per fare colazione.
0: Quest'ora senti lo stomaco che si.
1: Mannaggia, si la Giovanna.
0: Si arrabatta. Dice, che fame che c'ho.
1: Bene. Il caro Peppino di Capri.
0: Allora noi ci sentiremo intorno alle 6:50.
1: Metti un po' champagne di Peppino di Capri, così salutiamo tutti.
0: Non mettiamo subito con la signorina artificiale.
1: Peppino
0: di Capri. Grazie, buona giornata a te, dai.
1: Grazie.
0: Eccolo qua, dal vivo, vai!
1: Dal vivo!
0: Sì, a dopo, ciao!

saluto a tutti gli amici di Disabled International Radio. Sono Andrea Mazzola di Ancona, musicista poliedrico in origine pianista, ma mi arrangio anche come bassista, batterista e sassofonista. Ora anche cantautore, amante delle canzoni di Lucio Dalla. Infatti ho una band che si chiama I Futura, con cui faccio tributi al grande Lucio in giro per l'Italia ormai da 15 anni. Ora però mi voglio buttare con un inedito. Il mio nuovo singolo si intitola Un'altra voce. Tutto per voi, sperando che vi piaccia e che vi faccia anche un po' emozionare.

0: 60.
1: Disabili International Radio, io sono Paolo Spiga, un cantautore di Treviso. Ho iniziato a scrivere canzoni qualche anno fa e nel 2020 ho pubblicato il mio primo CD dal titolo Mille Giri del Mondo, che potete trovare ed ascoltare naturalmente interamente su Spotify. Mi ritengo uno scrittore di canzoni, essendo cresciuto con la scuola di cantautori italiani tipo De Gregori, Battisti, Venditti, Fossati. Se volete ascoltare i miei brani, mi trovate e li ascoltate su YouTube come Paolo Spiga, sono su Facebook, il mio profilo Paolo Spiga, la mia pagina Facebook invece è Spiga Musica. Mi trovate naturalmente su Instagram come paolo.spiga.104, su TikTok come Paolo Spiga 83. E naturalmente su Spotify come Paolo Spiga. Vi lascio con il mio nuovo brano Un angelo qui, scritto e dedicato a tutti gli angeli che fanno parte della nostra vita, insomma, perché sono convinto che tutti noi abbiamo un angelo accanto.

0: E allora abbiamo una richiesta fatta vocalmente qui al 320 1978 490, sentiamola.
1: Rispondi, pulsa, messaggio vocale.
0: Eccolo qua. Sentiamo questo amico che si chiama Franco da Cosenza, almeno si sente alla voce.
2: Buongiorno, sono Franco. Volevo fare gli auguri a mio figlio Matteo e dedicargli la canzone di Milord, Bau Bau. Grazie e buona giornata.
0: Allora, beh, gli facciamo gli auguri anche noi, giustamente, li suoniamo perché sarà forse il compleanno, ma gli auguri sicuramente sarà il compleanno, allora.

te. E adesso gli facciamo sentire anche la canzone Baobab che il papà gli ha richiesto. Penso che sia il compleanno, poi ci confermerà se era o non era il compleanno. Parte Baobab.

questo è il Baobab. Sembrava che era ultimo. È più allegro, Baobab. Sono questi software che ogni tanto ci buggerano.

0: Sono le 6:25, siamo in diretta, sono 25,8 secondi. Baobab, salutiamo le nostre radio partendo da Radio Mare Italia e poi le altre radio che ci leggerà la nostra Angela Ricciardi. Eccola qui, la sentite in tutte le pubblicità della RAI, da tutte le parti, questa voce che ci legge il nome delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: musica, quella che fa buio presto e poi mi stritola.
1: E adesso arriva la bossa nova di Gaia, quella chiamo io.

Bossa Nostra. E adesso è finita la Bossa Nostra. Noi siamo qui in diretta, pronti per mandare il prossimo brano. Si è perso il focus. 9 secondi, 3 minuti, 0 secondi, regolare, pausa, pulsante, riproduzione casuale, pausa, pulsante, pausa. Allora, vediamo se riusciamo a ritrovare il nostro brano di prima che stavamo cercando. Franco Battiato, l'emozione non ha voce. Ecco. L'emozione non ha voce, altre opzioni, attiva. Eccolo qua, l'emozione non ha voce. E non ci parte? Perché non ci parte questa emozione? Sei emozionato? Ah, dice che non vuole partire. E allora, dunque, mandiamo un brano adesso. Obsessed Shiva Anna, questa qua.

0: Nentano, e arriva adesso la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Dalla Sicilia, direttamente da Sciacca, provincia di Agrigento, su Radio Studio 5, 104 e 7, salutando anche il nostro amico Verderame, si avvicina l'estate, quindi serve per i pomodori anche. Questo preparato lo salutiamo simpaticamente. Oggi la poesia del giorno si intitola
1: L'amore eterno.
0: Bene, allora, noi ormai va bene anche la musica che c'è sopra, perché noi più che altro vogliamo le parole, il sottofondo.
1: Sì.
0: Se io sono il sottofondo non sento la bellezza delle tue parole, quindi ho deciso.
1: Certo.
0: Perché se devo suonare,
1: scusami. Mi senti bene?
0: Sì, bene. Se sono il sottofondo, cioè, ho problemi nel capire le parole e capire quando finisce la poesia, perché devo.
1: Ma
0: essere...
1: allora tu non lo metti?
0: No, c'è quello che c'è in sottofondo, ormai va benissimo lo stesso. Tanto.
1: Va bene, ok.
0: E allora andiamo con la poesia di Maria Grazia, vai pure.
1: Sì. L'amore eterno. Tutti aspirano all'amore e aspettano il grande amore per dare un senso alla propria vita. Il cuore soffre senza amore, ma l'amore, per essere bello, deve essere sincero e un po' litigarello. Amare per tutta la vita vuol dire incontrare la persona ideale e promettersi un amore speciale che rimane nel cuore e nella mente perennemente. Amare significa dare e non sempre ricevere. Amare significa donare se stessi, l'anima e il cuore, per far sì che trionfi l'amore. Amare e sognare sono due cose che tutti dovrebbero valorizzare. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia. Noi manderemo adesso L'amore non muore di Damijor, visto che si parla di amore.
2: Apri menu di scelta rapida, aggiungi in coda, aggiungi la playlist, rimuovi dalla tua libreria. Apri menu di scelta rapida, aggiungi in coda, aggiungi la playlist.
0: Ce lo fa mandare?
2: Rimuovi dalla tua libreria, attiva, default.
0: Attiva. L'amore non muore.

0: L'amore non muore, abbiamo il nostro peperoncino che oggi non mangia. Peperoncino
1: non muore, rinasce ogni tanto, fa in stand by però.
0: E poi adesso abbiamo anche Marco. Marco, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Si sente basso l'audio, Giuseppe, alza l'audio.
0: Sì, no, ti stavo
1: buongiorno Marco.
0: Buongiorno Marco. Cioè, chi è?
2: Buongiorno Giuseppe, si sente l'audio basso.
0: Ah, tu mi senti basso tu? Ecco, adesso forse...
1: No, sente me basso.
2: No, non va Giuseppe, il collegamento non va.
0: Ma noi ti sentiamo bene, aspetta un attimo, abbiamo...
2: C'è qualche jack fuori posto, riattacca qualche jack.
0: Riattacchiamo qualche jack, se no ti sposto di jack, non c'è problema. Vedi adesso?
2: No Giuseppe, non si sente troppo basso l'audio, vero Damiano? Ma pure tu lo senti?
3: Prova ad attaccare e richiamare.
0: No, non c'entra la telefonata, qui dipende.
2: Non c'entra
0: da...
2: la chiamata, è qualche jack alla console.
0: Sì, è il jack alla console, adesso lo...
4: Marco, avendo una chiamata, pulsante.
2: Ti ricordi ogni tanto lo sposti?
0: Sì, lo spostiamo, adesso ti metto sul 2. Vediamo se ti metto sul 2, dovrebbe andare... Ti metto sul 2, dovrebbe andare bene, un attimo, perché... Ecco qua, adesso dovrebbe andare bene. Mi dovresti sentire bene adesso. Mi senti bene adesso?
2: No, aspetta, rimani con la chiamata, sicuramente posso rientrare. Paloma, aspetta.
0: Mi senti bene adesso?
3: Io ti sento bene.
0: È Marco che non sente.
2: Marco. Ok, sono uscito fuori e sono rientrato. Mo va.
3: Te l'ho detto.
0: No.
2: Non so perché.
0: Anch'io ho cambiato jack.
3: Perché stavamo in chiamata io e te.
0: No, vuol dire. Allora, dunque, ragazzi, abbiamo zio Raffa Peperoncino che stamattina fa le analisi. Zio Raffa Peperoncino, quindi.
3: Volevo dire...
2: Peperoncino?
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Come stai,
1: volevo
2: Peperoncino?
1: All'amico vaticanista.
0: Sì.
2: Vaticanista.
1: Che. Vaticanista. Si respira lì, che oggi è l'anniversario dell'attentato a Giovanni Paolo II.
0: Sì, oggi.
2: Allora, salutiamo il grande Giovanni Paolo II e voglio salutare il nostro grande amico Dennis, che sicuramente ci sta ascoltando.
0: Sì, che ti ha salutato anche prima.
2: Grande, Dennis lunedì è stato troppo forte. Oltre che mi ha salutato, mi ha detto: Marco, Roma deve decidere la canzone.
0: Sì, infatti.
2: Ho dato questa responsabilità.
0: Hai preso la responsabilità della canzone, vabbè. Bene, e diamo un segnale orario perché noi a 53-54 dobbiamo chiudere.
2: 50
0: ancora potete chiacchierare tra di voi. Intanto che io preparo anche la sigla perché non l'avevo preparata.
2: Damiano, ha detto Giuseppe che se vedi il Papa per le vie del Vaticano vorrebbe una benedizione per questa sera, perché stasera c'è un evento.
3: Stasera non posso mancare.
2: Stasera, se vuoi, puoi fare una chiamata e fare un saluto da 10 secondi.
3: Va benissimo, magari.
2: Come no? Stasera dopo ci organizziamo.
3: Io, Giuseppe, comunque faccio anche il DJ.
1: Fai anche il DJ, bene.
2: Lascia che lavori in Vaticano, lascia stare.
3: Ma te mai sentito suonare?
2: Sì, ti ho sentito un sacco di volte, mica una. Marco Tannava.
1: Vaticano fa il DJ.
3: Penso se Tannava.
2: Meglio se al Vaticano ce lo stia impegno tuo fisso. Poi quando un giorno apriremo una grande. Aprirò. Che Giuseppe mi darà le redini del cavallo, allora vediamo che possiamo fare a Roma.
3: Metta a suonare in diretta.
2: Va bene.
0: Ecco qua, allora avete chiacchierato intanto che stavate dicendo. Io ho preparato la sigla finale perché non l'avevo preparato ancora, intanto che andavano
2: a Damiano gli piacerebbe suonare la sua postazione da DJ, no? E allora gli ho detto: quando apriremo una grande radio, allora tu avrai un angoletto tuo a Roma.
0: Non è
1: ci
0: detto.
1: Ci sto pure io per la musica antica.
2: Per il peperoncino.
0: Viene anche il peperoncino.
2: Mo tra poco comunque apriremo una console pure di qua, perché praticamente Giuseppe e il capitano mi vengono a trovare a Roma.
0: E prima o poi verremo. Allora ragazzi, sono le 6:52, 12 secondi, tra un po' diremo sigla, ma ancora c'è un attimo. Salutiamo anche la signora Simona, vero?
3: Simona.
0: Ecco, ricordiamogli sempre che è guarita Simona, a proposito.
3: Sta un pochino meglio, sì.
0: Ah, sta un po' meglio, allora.
2: Non l'hai svegliata oggi, visto, meno male.
3: Veramente sì, l'ho... Gli avevo mandato, però mi sa che...
0: Dorme ancora.
2: Dorme.
0: Allora, vi ricordiamo questa sera, 20 di sera, Pier Vito Grisù sarà con noi e quindi dobbiamo ricordarci che alle 20 di sera saremo nuovamente qui oggi. Vero Marco?
2: Siamo tutti pronti, già fatto un videomessaggio, ore 20,
0: ore
2: siamo 20, in diretta.
0: 20 di sera creeremo questa atmosfera con Vito Grisù in questa giornata del 13 maggio. Bene.
2: Posso
0: ragazzi?
2: La sigla?
0: Sì, allora tutti insieme voi tre dite, io faccio partire la sigla.
5: Allora andiamo, signori, vado con la sigla.
3: Pronto.
2: Peperoncino è pronto?
0: Sì.
5: Sì.
0: Tre.
2: A tre dai, uno, due, tre.
5: Vai con la sigla.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: Bene ragazzi, allora ci sentiamo questa sera invece per il programma normale domani mattina. Ciao Raffaele.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Marco.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Damiano.
3: Saluti dal Vaticano.
0: Saluti dal Vaticano, grazie per una benedizione anche per oggi. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: E allora ragazzi, a domani. Ciao ciao a tutti quanti.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Tiziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, buongiorno, ben ritrovati. Si va ad incominciare il momento del morning show, ovvero sia almeno l'inizio di giornata passato nel migliore dei modi, ovvero sia musica, notizie, appuntamenti, approfondimenti e poi insomma la vostra colazione, quella che non manca mai, quella che facciamo tutti insieme con le nostre radio collegate. Salutiamo tutti coloro che anche questa mattina hanno scelto di partire con il morning show.

Show su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tiguglio Web, su Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. È tutto pronto, dai che andiamo ad incominciare ricordando alcune cose importantissime. Mercoledì 13 maggio 2026, 133esimo giorno dell'anno, siamo nella 20ª settimana. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima, il sole è sorto alle 5.53, tramonta alle 20.21, la luna è calante ed è illuminata al 16.5%. Per quanto riguarda il proverbio del giorno, qual proposta tal risposta, un proverbio che sottolinea la stretta relazione fra il trattamento che riserviamo alle persone con cui entriamo in contatto e il modo in cui queste trattano noi. Esprimendosi con gli altri con mancanza di riguardo, verosimilmente se ne riceverà una risposta di pari tenore. In maniera analoga può essere considerato il proverbio: chi dice quel che vuol sentire, quel che non vorrebbe, che insomma è una cosa che non avevo mai sentita, ma comunque me l'hanno passata così, quella di sottobanco stamattina. Andiamo a cominciare anche musicalmente parlando. Sì, dai, partiamo bene, partiamo con Ben e King. Eh già.

0: 7 e 14 minuti.
1: Siamo partiti benissimo, allora andiamo subito con i fatti del giorno nella storia. Torniamo al 609, proprio così, 609. Il Pantheon, l'antico tempio romano fondato nel 27 a.C. e riedificato da Adriano intorno all'anno 120, da tempio dedicato a tutti gli dei, viene trasformato in questo giorno in chiesa cattolica. Il 13 maggio del 1110 le armate crociate di Baldovino I prendono la città di Beirut, il cui governatore si è dato alla fuga abbandonando la popolazione. 1497, religioso e politico Girolamo Savonarola viene raggiunto da un provvedimento di scomunica emesso a nome di Papa Alessandro VI dall'arcivescovo di Perugia Juan Lopez. Centinaia di anni dopo si scoprirà che la scomunica era falsa, pensate. 1767, in questo giorno a Salisburgo va in scena la prima di Apollo e Giacinto dell'undicenne Wolfgang Amadeus Mozart. L'esecuzione avviene nell'Aula Magna dell'Università Cittadina. 1830, separatosi dalla Confederazione della Grande Colombia, l'Ecuador si proclama Repubblica Indipendente, designando primo presidente costituzionale il generale politico Juan José Flores. 1860, i garibaldini partiti da Marsala arrivano a Salemi. Giuseppe Garibaldi assume il dominio in nome di Vittorio Emanuele II, proclama la cittadina capitale d'Italia. 1871, ratificata la legge numero 214 che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede. 1909, da Piazzale Loreto a Milano alle 2.53 del mattino parte la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo, ideato dal giornalista Tullio Morgagni e organizzato, guarda caso, dalla Gazzetta dello Sport. 1917, tre pastorelli portoghesi, Francisco e Giacinta, Marto e la loro cugina Lucia dos Santos, sostengono di aver avuto una visione della Vergine Maria alla cova dei Ria nei pressi di Fatima. La Madonna gli avrebbe dato appuntamento nello stesso luogo il giorno 13 dei sei mesi successivi. 1938, il cantante musicista Louis Armstrong incide in chiave Dixieland il gospel tradizionale statunitense When the Saints Go Marching In. Il brano sarà pubblicato dalla Decca Records. 1940, il primo ministro inglese Winston Churchill tiene il suo primo discorso alla Camera dei Comuni per richiedere la fiducia al suo esecutivo e dice: non ho altro da offrire che sangue, duro lavoro, sudore e lacrime. Ottiene la fiducia con il voto unanime dell'Assemblea. 1950, è italiana la vettura che vince la prima gara di Formula 1 di automobilismo. Sul circuito di Silverstone, il Gran Premio di Gran Bretagna, viene vinto dal torinese Nino Farina alla guida dell'Alfa Romeo 158. 1956, nel Salone del Cinema Zeni di Bordighera si celebra per la prima volta in Italia la festa della mamma. La proposta del sindaco Raul Zaccari era stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale il 7 di aprile. 1958, lo svizzero Georges de Mestral ottiene il brevetto statunitense per l'invenzione del velcro, il sistema di chiusura basato su differenti tessuti che a contatto restano agganciati, già depositato in Europa nel 1955. Un pizzico di musica e poi la seconda parte della storia di questo 13 maggio.

Bacco per Bacco, sono già le 7:21, minuti primi, 32 secondi, andiamo velocemente con la seconda parte della storia del 13 di maggio. Torniamo al 13 maggio del 1962. A Bologna viene fondato il Consorzio Nazionale Dettaglianti, una società cooperativa di grande distribuzione che diventerà nota con l'acronimo di CONAD. Alla nascita ne fanno parte 14 gruppi di acquisto che si riforniscono direttamente dai fornitori senza intermediari. 1965, negli studi della RCA di Hollywood, i Rolling Stones incidono un brano che diventerà decisamente famoso, I Can Get No Satisfaction. 1970, a New York viene proiettato in prima mondiale il film Let It Be dei Beatles, girato a Londra il 30 gennaio 1969 durante il famoso concerto sul tetto del loro quartier generale in Savile Row a Londra. 1971, Aretha Franklin riceve il disco d'oro per la sua versione di Bridge Over Troubled Water, originariamente di Simon & Archer Funkel. 1974, contro ogni previsione, nel referendum i voti contrari all'abolizione della legge del 1970 che istituisce il divorzio in Italia sono stati il 59,1%, la legge resta quindi in vigore. 1978, viene promulgata la legge 180 detta Basaglia, dal nome Franco Basaglia, del promotore della riforma psichiatrica. 1978, nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, Papa Paolo VI celebra l'omaggio funebre per l'onorevole Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. 1979, Gianni Rivera, uno degli atleti simbolo del calcio italiano, gioca la sua ultima partita da calciatore. L'incontro è Lazio-Milan che si conclude sul risultato di 1-1 e la presenza numero 501 di Rivera in Serie A, che dell'incontro ha giocato solo il primo tempo. 1981, in gravi condizioni, Papa Giovanni Paolo II, vittima di un attentato in piazza San Pietro a Roma, fermato Mehmet Ali Agca, il 23enne di nazionalità turca, che confondendosi nella folla è riuscito a colpirlo due volte sparando con una pistola Browning calibro 9. 1985, a Oswego, nello stato dell'Oregon, il cantante Bruce Springsteen sposa l'attrice e modella 25enne Julianne Phillips. 1987, un gruppo di tecnici con esperienze in banche e compagnie assicurative fonda l'Associazione Difesa Utenti, Servizi Bancari e Finanziari per difendere i cittadini dalle sopraffazioni del sistema creditizio e assicurativo. 1988, muore ad Amsterdam, cadendo da una finestra dell'albergo Prince Hendrik, il musicista statunitense Chet Baker. Era nato a Yale nel 1929. 1989, 2000 studenti cinesi si insediano in piazza Tiananmen a Pechino per chiedere l'avvio di riforme democratiche. 1991, la Apple Computer distribuisce la versione 7.0 del sistema operativo per i propri laboratori della serie Macintosh. 1996, a 3 anni dall'ultimo lavoro, viene pubblicato Dove c'è musica, settimo album in studio del cantante autore Eros Ramazzotti. 1999, al primo scrutinio, con 707 voti su 1010 votanti, Carlo Azeglio Ciampi viene eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2001 in Italia si vota per il rinnovo del Parlamento. Lo schieramento che fa capo a Silvio Berlusconi ottiene la maggioranza con il 49,56%. Nel 2012, al meeting internazionale di atletica di Montgeron in Francia, l'atleta Emanuele Abate fissa 13,32, il nuovo record italiano dei 110 metri ad ostacoli. 2012, secondo scienziati della Penn State University statunitense, esiste una forte correlazione tra la scomparsa di lingue e culture e la perdita di biodiversità. Il 50-90% delle lingue mondiali sparirà entro la fine del secolo. Nel 2019, per festeggiare i 20 anni di attività, un sito lancia un podcast quotidiano con i principali fatti del giorno nel passato. Bene, andiamo a continuare in musica? Arriva Olivia Dean, eccola qui con So Easy, To Fall in Love.

Easy era Olivia Dini insieme a noi. Allora a questo punto andiamo a fare gli auguri a tutti i nostri ascoltatori, chi compie gli anni oggi. Ovviamente auguri, auguri, auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Se siete nati il 13 di maggio è il vostro momento. Ricordiamo oggi sono nati anche Maria Teresa d'Asburgo, arciduchessa d'Austria, Giovanni Maria Mastai Ferretti, Pio IX, 255esimo Papa della Chiesa Cattolica, Georges Braque, pittore, scultore, Giovanni Sartori, sociologo e politologo, Bice Valori, attrice e comica, Gianni Boncompagni, grande conduttore radiofonico, ma anche regista TV, Luciano Benettoni, imprenditore, Giuliano Amato, politico, primo ministro dal 1992-93, 2000-2001, Tony Renis, cantante e produttore musicale, quello di Quando. Harvey Keitel, attore. Bruce Chatwin, scrittore. Richie Valens, cantante, quello della Bamba. Stevie Wonder, cantante. Oscar per I Just Called to Say I Love You. Paolo Barabani, cantante. Alan Ball, sceneggiatore. Stefano Tacconi, calciatore e imprenditore. Edoardo Palomo, attore. Paola Antonelli, architetto e designer. Alison Goldfrapp, cantante dei Goldfrapp. Melanie Thornton, cantante dei LaBouche. Mercedes Ambrus, modella e attrice. Robert Pattinson, attore, lo ricordiamo in Twilight, come l'acqua per gli elefanti. Auguri, auguri, auguri a tutti.

Sono le 7.35, il momento di andare a seguire come al solito l'oroscopo, quindi i nostri segni zodiacali anche per questo mercoledì 13 maggio 2026. È tutto pronto naturalmente, allora iniziamo come sempre con il segno dell'Ariete. Amici dell'Ariete, peccato che una multa o una spesa imprevista per l'auto sbilanci il vostro budget settimanale. Mantenete la calma, saprete come recuperare presto. Toro, cucinate qualcosa di insolito per chi amate. Il cibo è un linguaggio d'amore potente. Quando i pianeti sono in questa posizione si allineano energeticamente bene. Gemelli, investire tempo nello studio di nuove tecnologie o lingue straniere vi darà un vantaggio competitivo enorme entro la fine dell'anno. Sarete lodati per come gestite lo stress. Cancro, le stelle consigliano di non promettere cose che sapete di non poter mantenere. La sincerità è la base per non perdere credibilità. Non è il momento di mollare tutto. Leone, meglio non rispondere subito ad una critica che vi sembra ingiusta. Lasciate passare qualche ora per non reagire con troppa impulsività nervosa e reattiva. Vergine, sorridendo ad un cliente difficile, riuscirete a concludere un contratto che sembrava ormai perso. La vostra gentilezza oggi è un'arma commerciale potentissima. Direi che possiamo fare una breve pausa in musica naturalmente, poi fra poco gli altri sei segni zodiacali dell'oroscopo di oggi. Nel frattempo la testa gira, gira, gira, gira. Red Palma, Anita e Mischilla ci danno il ritmo per continuare bene la giornata. Buongiorno.

testa gira, noi possiamo tranquillamente proseguire con la seconda parte dell'oroscopo di oggi, di questo mercoledì 13 maggio, e continuiamo con il segno della bilancia. Amici della bilancia, sentite il peso di responsabilità familiari che sembrano togliervi il respiro. Parlatene chiaramente senza accumulare rabbia repressa. Dovete essere molto pazienti. Scorpione. Un ex potrebbe farsi risentire creando un po' di scompiglio interiore. Valutate bene se vale davvero la pena di riaprire certi cassetti chiusi. Qualche tensione in ufficio. Sagittario. Un po' di gelosia potrebbe turbare la pace domestica. Cercate di non ingigantire i dubbi e basatevi sui fatti piuttosto che sulle fantasie e sulle paure immaginarie. Capricorno. Qualche piccola tensione familiare richiede la vostra pazienza. Non fatevi trascinare in discussioni sterili che rubano solo energia vitale e serenità. Acquario. La vostra gestione del budget domestico è impeccabile. Oggi potrete concedervi uno sfizio che rimandavate da tempo, senza sentirvi in colpa, senza riserve. Andiamo con i pesci. Sentirete una grande lucidità nell'affrontare questioni legali o burocratiche. Oggi nulla vi sfugge e saprete far valere le vostre ragioni con calma e fermezza. Bene, mi sembra che abbiamo raccontato tutto anche per quanto riguarda i nostri segni zodiacali. Ci rimane un pizzico di musica prima di proseguire ancora con la nostra consueta rassegna delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo la bossa nostra, forse è meglio, di Gaia ci tiene compagnia per qualche minuto.

0: sono le 7:46.
1: I pochi minuti che ci separano dalle prime pagine dei quotidiani li trascorriamo in compagnia di Lady d'Albanville, grande successo di Cat Stevens.

Siamo così giunti anche alle prime pagine dei quotidiani. Andiamo a dare un'occhiata ai titoli principali partendo dal Corriere della Sera. Trump da Xi, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz. Inflazione al 3,8%, il costo della guerra per gli Stati Uniti. Virus, controlli e nuovi contagi, gli esami inviati allo Spallanzani, l'OMS, 10 malati accertati, Parigi non si sa se il ceppo è mutato. La Repubblica, la minaccia nucleare dell'Iran, se riparte la guerra lavoreremo all'atomica. Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, amici ma non abbiamo bisogno di loro. Virus, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese. Raffica di dimissioni nel governo, Starmer in bilico in Gran Bretagna, ma vado avanti. La Stampa, Iran minaccia nucleare, Xi, Trump prova di forza. Basta CPR italiani, Meloni irritata, dietro front Rama. Il giallo di Garlasco, l'avvocato dei Poggi, accusando Sempio, i PM vogliono piegare la realtà. Il Fatto Quotidiano, Giulio obbedito alla ragion di Stato, io in cella in Israele, in otto a interrogarmi. Parla Saif Abu Keshek, flottiglia ora congresso. Meloni scopre il sud per salvarsi alle urne, cabina di regia, la batosta al referendum e nulla di fatto di sbarra. Il Resto del Carlino, test antivirus allo Spallanzani, l'OMS finora 11 contagiati. Garlasco, 15 minuti di orrori, PM Chiara provò a difendersi, l'Iran sfida gli Stati Uniti con il nucleare, Trump vola in Cina. Il Messaggero, il caos derby si poteva evitare, calcio e sicurezza, intervista al ministro dell'Interno. Domenica c'è la finale del foro, il prefetto sposta Roma-Lazio lunedì sera. La Serie A ricorre al TAR, piante dosi, slittamento del match, unica soluzione in Albania. Centri migranti presso regime. Gualtieri, Roma pronta per le Olimpiadi 2036, città dell'innovazione. Industria, cresce la produzione, nel trimestre PIL italiano più 0,2%. Passiamo alla Verità. I Berlusconi restano nel centrodestra, Marina fa piangere il PD, la figlia del Cavaliere spegne le ipotesi di inciuci tra Forza Italia e Dem, non sono né artefice né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti o a influenzare l'elezione del futuro capo dello Stato. La Meloni a panorama, il piano casa metterà soldi nelle tasche degli italiani, nessun voto l'ha autorizzato, eppure Bertolaso prepara le stanze per il fine vita. Andiamo con il Giornale. Conte, lo sfasciaconti, frodi e crediti sospetti, voragine da 174 miliardi, ecco quanto è costato il super bonus al paese. La nave, il contagio, dubbi su tre casi in Italia, già psicosi, antivirus. Oggi il tampone al 25enne calabrese, due turisti in isolamento e si riparla di quarantena. La difesa di Sempio vive tumulato in casa, pronto il soccorso islamico per liberare l'imam in cella. Andiamo con Libero, sicurezza vietata, vogliono abolire la polizia, immigrato si ribella ad un controllo, il video postato dalla Salis accende la protesta a Milano, dopo gli inseguimenti impediranno ogni ispezione. Fico non ha perso il vizio, rispunta il reddito grillino. Il virus diventa caso politico, ore psicosi e c'è chi gode. Negativo il paziente in Veneto nel frattempo. Garlasco, gli avvocati al lavoro, la revisione di Stasi richiesta entro l'estate. Il Tempo, Italia alla pechinese, tre ex premier, D'Alema, Prodi e Conti, e tre giornali, Corsera, Stampa, Repubblica, schierati come un sol uomo, entusiasmo per Pechino alla vigilia del vertice. Trump sì, e un potente partito cinese che nello scontro Occidente-Pechino tifa per il dragone. Passiamo al Sole 24 Ore, quotidiano economico. L'Unione Europea meta paghi per i contenuti. Aliquote IRPEF a segno unico vincono la corsa sull'inflazione. Riarmo tedesco bocciato, guarda solo al passato.
Banche Italiane record per le prime 5, profitti a 7,5 miliardi. Possiamo passare direttamente ai giornali sportivi. Abbiamo la Gazzetta dello Sport, Favola Ciccone, giro spettacolo Rosa Italiana a Cosenza. Coppa Mia, ore 21, la finale Lazio-Inter, all'Olimpico Nerazzurri per il doblete, la decima Coppa Italia, Thuram c'è, Sarri può dare la svolta alla stagione, dobbiamo crederci fino alla follia. Ed ancora Milan, unità di crisi, Furlani e Tare da Allegri, ora la qualificazione, poi la rivoluzione di esse, la pista d'amico. Champions di lunedì, slittano altre 4 gare, il prefetto sposta il derby di Roma, si gioca alle 20.45, caos, ricorso Lega. Sinner e Darderi show a Roma, terra nostra, 2 ai quarti, Jannik supera Pellegrino, impresa di Luciano, eliminato Zverev. Andiamo con il Corriere dello Sport. Finale alle 21 all'Olimpico, una sfida che può avere ricadute anche sul campionato, la Coppa Pesa. Lazio c'è in palio l'Europa, l'Inter vuole il doblete, se lo Tito alza il suo 7° trofeo, chi arriva 6° in ABA, in Conference. Sarri, crederci fino alla follia, Chivu, noi portatori di valori, squadre ricevute da Mattarella. Lunedì il derby e caos calendario, volata Champions, Roma-Lazio alle 20.45, Napoli-Juve-Milan e Como verso il rinvio. Serie B, passano Catanzaro e Juve-Stabia, Sergio Ramos compra il Siviglia. Tennis a Roma, impresa Darderi, solito Sinner. Chiudiamo con Tutto Sport. Farsa calcio, follia, oggi non si sanno ancora il giorno e gli orari della prossima giornata. Bernardo Silva telefona Danilo e Cristiano Ronaldo, ditemi come la Juve, clamoroso l'asso del City, ha chiamato il brasiliano, il connazionale, per farsi raccontare del club bianconero di Torino. Vlahovic, il giallo della maglia, Lazio-Inter gioca anche Mattarella. Lo scudetto del 76, romanzo di famiglia, una serata di festa, scudetto davvero toro. Viva Ciccone, rosa per caso, Italia era ora. Viva Darderi che fa il Sinner, sballo a Roma. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani, oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro buona programmazione. Buon proseguimento di giornata, nel frattempo per arrivare alle ore 8 vi lascio a questo bellissimo brano di Alicia Keys che si intitola No One.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30.
3: Radio Tigullio presenta.
4: Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri.

Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola.

0: Eh sì, amici, mentre gli altri si fermano, noi continuiamo, ci siamo sempre, ogni settimana sta la vista ritorna sulla vostra radio preferita. Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia, ma soprattutto voi lì pronti a seguirci per le prossime due ore, perché lo so che ogni settimana vi collegate lo stesso giorno, la stessa ora sulla vostra radio preferita, e la domanda è: ma questa volta ospiti di Jerry chi ci sarà? Quale storia racconteremo? Quale esperienza di vita verrà condivisa con noi ascoltatori? Le domande che vi ponete sono tante, lo so, ma preparatevi, perché quest'oggi ho un ospite veramente sfiziosa nella sua esperienza personale, professionale. Penso che ci racconterà tante cose. Io ovviamente non so nulla da tradizione, e adesso lei ce lo confermerà che non ci siamo mai messi d'accordo. Ci siamo messi d'accordo, no?
1: No, assolutamente. No.
0: Ecco, quindi tu confermi, ma soprattutto prima di iniziare a parlare con te dobbiamo presentarti ai nostri amici in ascolto. Quindi, cara Cristina, benvenuta ad Asta la Vista.
1: Grazie, ciao a tutti, grazie mille Jerry per avermi ospitata qui nel tuo bellissimo programma, sono
0: grazie.
1: Molto contenta.
0: Grazie a te di aver accettato l'invito, ci è voluto un po' di tempo perché hai una vita molto impegnata, piena di tante cose, e trovare il giorno giusto e il momento giusto non è stato facile, però oggi in realtà sei qui negli studi di Asta la Vista, e quindi grazie, grazie, grazie. Allora Cristina, per iniziare un pochino a conoscerti, immagino un po' di emozione, come sempre c'è all'inizio del programma, ce l'ho io, ce l'ha Tom, ce l'hai anche tu come ospite, però è la tua prima volta in radio?
1: Esattamente.
0: Ah, quindi tu non hai mai parlato in radio?
1: No, direi di no, in radio no, podcast sì, altri mezzi di comunicazione sì, ma la radio effettivamente è la mia prima volta, sono vergine di radio.
0: Bene, allora sono emozionato all'idea di tenerti a battesimo in questo nuovo linguaggio, perché è una radio particolare quella che faremo quest'oggi, il linguaggio radiofonico è veramente particolare, tu sarai oltre che ospite co-conduttrice ufficiale, e quindi ti chiedo, anche per farti conoscere un pochino i nostri amici in ascolto, se ti va di dirla età e provenienza.
1: Allora, io ho 33 anni, andando verso i 34 purtroppo alla fine di giugno, infatti già mi dicono sei verso i 35, ho detto ragazzi no,
0: con calma.
1: Già, esatto, già mi è costato tantissimo ammettere di avere 33 anni l'anno scorso, ero convinta di aver compiuto 32, invece ne avevo 33, quindi lasciamo perdere.
0: Comincia già ad andare nella sottrazione,
1: sì,
0: comincia a toglierli.
1: Sì, sì. Io penso che quest'anno mi fermo, è l'ultimo anno che faccio 34 anni, da ora in poi saranno 34 anni per sempre.
0: Se no direi 34 e A, 34 esatto. E B e C, capito? Comincia a mettere le lettere.
1: Iniziamo a letterarci. Sì. E poi invece vengo da Bari.
0: Okay.
1: Dal profondo sud, quasi profondissimo.
0: Bene, non diciamo subito agli amici in ascolto cosa fai nella vita, ma proviamo a dare un indizio senza svelarlo. Un indizio, decidi tu se è facile o difficile, per far vagamente intuire di cosa ti occupi nella vita.
1: Un indizio,
0: sì.
1: Vediamo un po'. Un indizio, forse potrei dire che mi occupo. Posso dare un grande campo, forse?
0: Sì.
1: Una comunicazione.
0: Ok, quindi comunicazione. Tu sei esperta di comunicazione, ma un certo tipo di comunicazione.
1: Certo tipo, esattamente.
0: Ecco. Amici, rimanete incollati alla vostra radio preferita, perché adesso parte il nostro viaggio odierno, ma a breve torniamo e vi sveliamo esattamente Cristina cosa fa con la comunicazione. Che dici, Cristina, partiamo?
1: Andiamo!

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, ciao, grazie ciao. Mille.
2: Hasta la Vista.
3: Vabbè, lo chiedo sempre, lo chiedo anche a te questa volta, Cristina, lo sapevi che Jerry Scotti ha come nome di battesimo Virginio?
4: Assolutamente no.
3: No, non lo sa nessuno, questa cosa è divertente perché è una domanda che faccio sempre all'inizio del programma ed effettivamente la risposta non la conosce nessuno, però sicuramente sapevi che invece il mio nome di battesimo è Gerolamo, questo lo sapevi?
4: Neanche questo lo sapevo.
3: Ah, vabbè, ma lo sai che sei come gli amici in ascolto, perché tu non sai determinate cose, loro non sanno niente di te, perché noi abbiamo dato un indizio in sigla su cosa fai nella vita, però esattamente non l'abbiamo svelata questa novità che ti riguarda, perché per gli ascoltatori è una novità, per te no, perché ti occupi di comunicazione. E adesso raccontiamo esattamente che forma di comunicazione e soprattutto da quanto tempo.
4: Ok, iniziamo da... volevo, diciamo, riguardire gli ascoltatori, che io sono un casino, ok? Quindi partiamo da questo. Preparatevi.
3: Definirti un casino è...
4: Sedetevi pure, tranquilli, nel senso è una cosa un po' complicata. No, scherzo, non è complicata, però io da quando ero piccolina che ho sempre amato la comunicazione in tutte le sue forme, sì. A partire da quella proprio di diretta sotto forma di teatro, quindi andare a recitare in teatro, poi dalla recitazione sono passata al canto, ho fatto musical theater, quindi quello è proprio comunicazione. Io la chiamo comunicazione perché molti dicono che performance, sì lo è, però è un modo per passare da dentro a fuori, comunicare un sentimento, comunicare qualsiasi anche un punto di vista, no?
3: Sì, sì.
4: Poi mi occupo di comunicazione perché lavoro anche nel public speaking.
3: Ok.
4: Quindi avendo visto, è lunga la mia storia.
3: Ma noi abbiamo tempo, eh? Anche perché ti ho fatto poi la domanda da quanto tempo tu ti occupi di comunicazione con queste varie sfaccettature, perché sono vari punti di vista.
4: Esatto, quindi se noi torniamo indietro, giriamo la bobina, arriviamo quando ero piccolina, fai conto, 14 anni inizio a studiare teatro, ai 18 inizio a lavorare nei teatri, inizio a fare tour, eccetera, eccetera, ai 23 mi rompo le scatole e decido di andarmene in Australia, lascio tutto e vado a vivere in Australia.
3: Dietro proprio,
4: sì.
3: Ma i tuoi studi sono stati incentrati su questo tipo di materie? Hai fatto scuole specifiche o hai fatto tutt'altro tipo di percorso formativo?
4: Tieni conto che io quando andavo a scuola facevo sia il liceo linguistico da una parte, perché sono una grandissima passione per le lingue, appunto comunicazione, sempre, e poi studiavo teatro, facevo accademia di teatro, quindi sempre dai 14 anni io facevo scuola, 8-14, giusto?
3: Sì.
4: E poi dalle 14:30 alle 22 Accademia di Teatro.
3: Mamma
4: quindi
3: mia, un impegno giornaliero costante notevole.
4: Bellissimo. Non mi pento di un minuto di quelli che ho passato in Accademia, i compiti a casa, mi ricordo che facevo i compiti in Accademia.
3: Immagino. Però questa passione per il teatro a 14 anni da dove nasce? Perché immagino uno a 14 anni magari ha altri pensieri in testa, altre ambizioni. Perché tu ti sei dedicata al teatro? Qual è stata la molla che ti ha proprio portata ad essere così interessata al teatro?
4: La verità è che io venivo dalla danza, io mi hanno sempre fatto fare danza da bambina. E il corpo difatti è la prima cosa che mi viene spontanea quando devo comunicare qualcosa. Però poi mi sono resa conto, sono andata a vedere un saggio di recitazione e ho capito che era quello che io volevo fare nella vita. Io volevo essere lì, volevo usare invece la voce. E ho capito che era la voce il mio strumento, più che il corpo. Il corpo è quella cosa istantanea, no? Istintiva, scusami, più che istantanea.
3: Sì, sì.
4: Mentre la voce è quella cosa che va più nel profondo, che ci appartiene, che io posso elaborare come voglio.
3: Ok, quindi sentivi che la danza in qualche modo non ti appagava fino in fondo, era solo una parte, ma serviva qualcosa in più che hai scoperto poi con l'utilizzo della voce.
4: Sì, esattamente. Questo saggio di danza, di teatro è stato veramente tanto tanto bello che ho detto basta, mi iscrivo a teatro. Infatti andai poi il settembre successivo in accademia, in questa accademia di teatro di Bari, e parlai con il maestro, dissi: maestro, io vorrei iscrivermi. Mi fa: guarda, tu c'hai 14 anni, ma sei piccola per fare il piano accademico, maestro per favore io voglio provare, mi faccia provare, insomma mi fa va bene, facciamo una cosa, ti faccio un'audizione.
3: Sì.
4: E ti decido. Mi fa l'audizione, poi prende i miei in disparte e gli dice: guardate, facciamo che vostra figlia fa teatro e lo fa con i grandi, non fa niente, perché comunque si vede che è molto appassionata, che è molto portata, e quindi ho iniziato un percorso, diciamo, ho un po' bruciato le tappe forse a 14 anni.
3: Ma soprattutto forse il maestro ha visto in te un talento, una certa predisposizione, una passione tale al punto da non dirti di no, perché magari ti avrebbe tarpata le ali. Invece tu hai forse dimostrato che in te c'era una grandissima passione che volevi portare avanti e l'età non ti ha spaventato.
4: No, difatti, assolutamente. Ma anzi, mi ha spronato poi a studiare di più, a studiare meglio a scuola, perché i miei mi dicevano: comunque l'accademia non era gratuita, purtroppo.
3: Certo, quindi pagamento, certo. Responsabilità, è chiaro. E l'hai fatto fino il teatro fino a
4: 18 anni, ti riconto, ho studiato fino a 18 anni. In tutto ciò, ovviamente, poi ho avuto anche, perché ho iniziato a cantare anche, ho avuto problemi alle corde vocali, perché mi era stato purtroppo, ho avuto un insegnante che non è riuscito a comunicarmi bene l'uso appropriato della voce.
3: Sì.
4: Mi sono venuti i cosiddetti noduli alle corde vocali, i polipetti.
3: Sì, sì.
4: E questo mi ha portato un attimo ad un piccolo stop, ma pensa che addirittura ho trovato dei medici terrificanti che mi hanno fatto una fibrolaringoscopia, credo che si chiama, e mi hanno detto: guardi, le sue corde vocali sono in una condizione tale che lei non potrà mai fare nessun lavoro con la recitazione, con comunque dove deve parlare, tanto meglio, ascolta, tieniti forte, si vada a lavorare in fabbrica.
3: No, come in fabbrica?
4: Ti giuro.
3: Ma come tutti gli anni di studio, investimenti, cose, a fabbrica.
4: In fabbrica, perché dice così: in fabbrica non deve parlare, deve magari scatolare, cioè, ma proprio mi ha detto così una dottoressa.
3: Mamma mia.
4: Una dottoressa, una cos'era, tipo logopedista, una cosa, non mi ricordo esattamente qual era la sua. Ma io ci sono rimasta malissimo.
3: Ci credo.
4: Però quando sono uscita da quella visita ho detto a mia madre, io ero a pezzi, io ho detto: ma io non accetto questa cosa, non accetto che le mie corde vocali non funzionino, non è possibile, perché io posso cantare, posso parlare. Quindi poi ovviamente mi sono rivolta, ho trovato un altro foniatra, sono andata a Ravenna, che noi, non so se sapete, in Italia abbiamo il più grande foniatra, uno dei più grandi foniatri, insomma, europeo, a livello europeo.
3: A Ravenna?
4: Sì, esattamente.
3: Allora guarda, facciamo una cosa, visto che l'approfondimento è necessario e il tempo a disposizione scorre velocemente, come vedi c'è l'omino dalla regia che mi fa segno che è finito il tempo. Amici, ripartiamo da Ravenna, perché questa storia merita di essere raccontata bene fino in fondo. Quindi pausa per voi e noi a breve torniamo. Hasta la vista, continua.

0: Come sempre, amici, tutta la musica del momento mandata in onda dal nostro amico Tommy in regia. Però tranquilla, Cristina, perché la tua musica, anzi le tue scelte musicali, avremo modo di ascoltarle tra un pochino, perché la prossima sequenza musicale sarà proprio caratterizzata dai tuoi gusti musicali, quindi ti racconterai ai nostri amici in ascolto anche attraverso le tue scelte musicali. Ma torniamo al racconto che ti riguarda. Noi abbiamo lasciato i nostri amici all'ascolto con questo viaggio a Ravenna.
1: Sì.
0: Che per te è stato veramente la salvezza, potremmo dire. Sì,
1: sì, da questo foniatra che finalmente mi ha visitata, fra l'altro con degli arnesi anche un po' più moderni rispetto a quelli che avevamo giù in Puglia, a Bari, e che mi ha detto: guarda che in realtà le tue corde stanno bene, non ti preoccupare, siccome sei donna, fra l'altro hai la grandissima, non voglio dire una forma, una cosa, una parte del nostro corpo, però chiamiamola fortuna. Ecco, bravissimo.
0: Fortuna con la C.
1: Esatto, ecco. Bravissimo, che finisce con la O. E sì. Essendo donna, che questo tuo problema, che ha le corde vocali, si auto risolve da solo. Ma come lo risolvi? Con il silenzio. Quindi mi ha detto: tu per 6 mesi devi fare quasi mutismo, puoi solo sussurrare, però per 6 mesi l'unico modo per curarti le corde vocali e non farti l'operazione è fare silenzio. Quindi io per 6 mesi, poi difatti ho imparato anche a fischiare. A fare, sai, quei fischi, ora non lo faccio in radio perché sennò si sfondano tutti gli orecchi.
0: No, se, dai, a conferma, adesso l'hai detto, a conferma che lo sai fare, molte tocca.
1: Una roba la faccio soft.
0: Dai.
1: Aspetta. Una cosa del
0: proprio
1: genere.
0: Tipo la pecorara, insomma.
1: Esattamente, oppure quando...
0: No, che spettacolo.
1: Quindi perché?
0: No, perché uno poi dice le cose, viene il dubbio, ma è vero o non è vero? È vero, amici, l'avete sentito, è vero, non è un effetto sonoro, ma è proprio reale.
1: Ma poi per come mi senti parlare, no? Sai che io parlo a raffica, che sono veloce quando parlo, eccetera, eccetera. Tu immaginati 6 mesi a me farmi fare silenzio.
0: Mamma mia, cioè, è stata una sofferenza.
1: La frustrazione, però ho imparato anche che a volte non serve parlare. Tante volte ci sono delle cose che puoi non dire, proprio fiato sprecato. Quindi mi sono serviti molto quei 6 mesi.
0: Beh, sicuramente hai rigenerato le corde vocali, ma avrai anche imparato una comunicazione magari più gestuale, più la mimica, perché in qualche modo avrai dovuto trovare delle strategie per farti capire, preservando il più possibile le corde vocali.
1: Esattamente, anche il solo fatto di avvicinarmi di più alle persone per parlare, perché comunque dovevo sussurrare, non potevo gridare. Quindi è stata un'esperienza molto molto interessante. Ovviamente non ti nascondo che l'insicurezza nel tornare a cantare, quando poi sono passati quei 6 mesi, il dottore mi ha detto: ok, hai fatto gli esercizi, hai fatto tutto, brava, sei pronta, torna a cantare. Io sono arrivata lì e dicono, mi portano davanti ad uno stage, perché ho una mia maestra che seguo da anni, che è una grandissima musical theater performer che sta a Parigi, che si chiama, posso fare il nome?
0: Certo, devi.
1: Si chiama Maria Laura Baccarini.
0: Bene, la salutiamo e la ringraziamo, perché è stata veramente preziosa per te.
1: Il mio super cuore, Maria Laura.
0: Tuttora la segui da un punto di vista di formazione.
1: Sì, ottimo. Quando posso, sì, anche se ripeto adesso è a Parigi, però ogni tanto viene a Roma e la becco sempre quando c'è, perché è proprio linfa vitale.
0: Bene.
1: E lei, io sono arrivata da lei, mi fa: adesso canta. No, non sapevo più dove mettere le note, perché ero insicura, perché mi avevano insegnato a cantare in maniera sbagliata, usando la gola invece di usare bene il diaframma. Esatto. Quindi ho detto: adesso come si canta? Non lo so più fare, io non ho più le note. Non mi uscivano, finché lei non mi ha messo un boa addosso. Mi ha fatto sedere su una sedia al contrario e mi ha fatto divaricare le gambe su questa sedia con questo boa e mi ha detto: tu adesso canta come se fossi una vecchia.
0: Sì.
1: Di quelli nightclub sporchi, sai, quelli che c'hanno quei nightclub dove ci sono quelle signore tutte truccate, anziane, nelle bettole, che ha questa sigaretta in mano e sta raccontando della sua vita, perché non gliene frega niente. Mi ha fatto fare questo esercizio di improvvisazione, ti giuro che nel momento in cui io mi sono proprio lasciata andare, perché non me ne fregava niente, non ci ho più pensato ai miei limiti,
0: sì,
1: mi è uscita la voce di nuovo.
0: Straordinario, vedi perché io volevo che tu raccontassi, perché questo sembra banale, ma questa cosa che hai detto è fondamentale. cioè non ti sei preoccupata dei limiti, sei stata te stessa, ti mm-hmm. sei dimenticata ed è uscita la tua vera essenza, quindi sei riuscita a tirare fuori quello che la maestra aveva visto in te.
1: Esatto, è quello che avevo dentro io, cioè c'era, era lì, era solamente che non mi ricordavo più come tirarlo fuori.
0: Sì.
1: E adesso invece da quel momento in poi ho ripreso a cantare, ho ripreso confidenza, ho ripreso insomma la mia voce in mano, tra virgolette, e da allora la voce è stato il minimo comune denominatore di tutta la mia vita.
0: Bene, questo accadeva a che età?
1: Avevo 17 anni.
0: Caspita, quindi anche in un'età particolare, l'adolescenza, insomma, sì. anche la maggiore età, eccetera, eccetera. E quello secondo me è stato il punto di svolta, perché le situazioni pregresse non ti hanno comunque inibita nel volerci ugualmente provare a realizzare il tuo percorso, il tuo desiderio, vista anche le situazioni che raccontavi prima, e da allora ti è veramente cambiata la vita.
1: Tantissimo, quindi. Tantissimo. Pensa che poi mi ricordo che ho ricominciato le lezioni di canto con un'altra maestra, giù, Rossella Antonacci, anche lei la saluto. Che ci, se, ed è in Francia lei, anche lei.
0: Oh, ma tutta in Francia vanno? Ma ragazzi, perché?
1: Parliamo, meglio non entrare.
0: Ah, perché in Francia forse c'è più considerazione di queste figure professionali.
1: Sì,
0: ah, ecco, anche, l'ho detto io.
1: Grazie.
0: È così. Ecco, a parte che c'è la fuga di cervelli in generale all'estero per tante competenze, però non pensavo che anche su questo all'estero ci fosse molta più attenzione e valorizzazione.
1: Vabbè. E tanto più lavoro. Vabbè, in ogni caso ho cominciato con lei queste lezioni di canto finché non è uscita un'audizione qui a Roma proprio, sì. e al Teatro Sistina. E io dico: guarda Ross, io vorrei andarci. Mi fa: ma tu non sei pronta ancora, stai ancora studiando? Faccio: no, guarda, sento che comunque lo voglio fare, tanto non mi prenderanno mai. Alla fine mi hanno presa.
0: Hai visto? Anche lì il sabotaggio invece.
1: Invece sì, invece non ero pronta, però lo sono diventata. Quindi mi hanno presa, sono venuta qui a Roma, sono stata a Teatro Sistina, è stata un'esperienza molto bella, ho conosciuto tanta bella gente. E poi ho continuato a lavorare, mi stavo preparando per spostarmi a New York, perché il mio sogno di sempre e andare a vivere a New York.
0: Ok, okay? Quindi esibirti nei teatri di New York,
1: Broadway.
0: Musical. Ah, ok, perfetto.
1: Esatto.
0: Fermiamoci a Broadway, perché da qui ripartiremo nel talk successivo, ma adesso i brani del passato, i primi due che ti sono stati chiesti, colonna sonora e poi quello del passato, e la okay. motivazione la diamo dopo. A te il piacere.
1: Va bene, allora, il primo brano è un brano da Amélie, che è un film, il favoloso mondo di Amélie, di Ian Tiersen, e si chiama, non so se lo so pronunciare bene, Content du notre été.
0: Okay.
1: E il secondo è Chica Chica Boom Chic di Carmen Miranda.
0: Li ascoltiamo e dopo svegliamo il perché di questa scelta musicale.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback.

0: straordinaria scelta musicale quest'oggi, Cristina, complimenti. Io ho visto Tom della regia che se la rideva.
1: Shakera i suoi braccia, le sue braccia, i suoi ormi, come si dice, non vive veramente, perché questa canzone ti deve proprio shakerare il corpo.
0: È vero, è vero. Guarda, devo dire che è la prima volta che la mandiamo in onda, che è un brano degli anni 40, quindi insomma anche rigorosamente in vinile, si è sentito il fruscio, bellissimo. Hai fatto una scelta veramente molto particolare, molto curiosa, e dobbiamo raccontarla ai nostri amici in ascolto, perché io non so le motivazioni che ti hanno spinto a decidere di selezionare questi due brani. Poi ce ne sarà un altro che arriverà tra un po', ma intanto parliamone. Perché?
1: Parliamo, allora, iniziamo dall'ultimo, questo qua di Carmen Miranda. Carmen Miranda è una performer, era una performer stupenda, meravigliosa, e adoro il fatto che facesse canzoni davvero di intrattenimento, puro intrattenimento. E se si vanno anche a consultare i video, i repertori storici, no? Che ci sono, lei era famosa perché portava questi costumi coloratissimi, e fra l'altro cantava in portoghese, quindi introducendo anche questa lingua a livello internazionale. Ma è stata una cosa, è veramente un interprete stupenda, che purtroppo la gente non ricorda al giorno d'oggi. Io non la conoscevo, penso ho scoperto che esiste Carmen Miranda quando stavo lavorando in Svezia ad un evento di danza, di musica swing, e questo maestro Leonard era un talk nella library, e stava dicendo: no, perché c'è Carmen Miranda, e vedo questo video di The Lady with the Tutti Frutti Hat, che è praticamente un video dove tu la vedi e c'ha sto cappello con le banane.
0: No,
1: ed è un video pieno di banane, sono banane giganti. Invito gli ascoltatori a cercarlo: The Lady with the Tutti Frutti Hat. Vi fate un sacco di risate.
0: Straordinaria. E secondo me un po' tu ti ispiri a lei per quello che oggi vuoi essere da un punto di vista artistico, perché parlavamo di performer, insomma, ti identifichi molto in questo personaggio.
1: Ma perché prendersi troppo sul serio, sai, ci sono molti che: no, io questa cosa non la faccio, io sono siamo sul palcoscenico, ci divertiamo, il nostro lavoro è l'intrattenimento, e stare bene anche noi, essere bambini, essere, giocare con noi stessi, quindi perché no, perché non divertirci e far divertire, ma senza troppe barriere, insomma,
0: senza troppe inibizioni mentali.
1: Bravissimo.
0: Senza troppe bip mentali, insomma. Ci siamo capiti.
1: Esattamente.
0: E vabbè, quindi questa artista in qualche modo ce l'hai fatta anche conoscere attraverso le tue scelte musicali, visto che è stato comunque un brano che in qualche modo ti racconta, ti rappresenta, ma non è l'unica scelta, perché all'inizio tu ne hai fatto un'altra, che mi stavi accennando a microfoni spenti, e tu ferma lì, ne parliamo a microfoni aperti.
1: No spoiler.
0: Esatto.
1: Allora, il brano di Amélie che ho scelto, del favoloso mondo di Amélie, di Jan Tiersen, che è un grandissimo compositore, l'ho scelto perché Amélie è, a parte il mio film preferito,
0: non avevo dubbi, guarda, conoscendoti fin qui mi è venuto il sospetto che potesse essere veramente il tuo film preferito.
1: È stupendo, la narrazione di Amélie è fatta in una maniera magistrale, e quando si parla di ogni personaggio te lo presenta con tre, ad Amélie piace, ad Amélie non piace, quindi ti dà tre cose che ti fanno capire il personaggio. È una cosa veramente, perché fa parte anche del lavoro che facciamo noi attori, no?
0: Sì.
1: Quando ci approcciamo ad un personaggio, non è che tu c'hai il personaggio e dici: ah, mi chiamo Natalia, ho 45 anni e sono originaria della Russia e sono stanca. Non è questo il personaggio.
0: No.
1: Ci sono tante cose, quindi Amélie è come se ti introduce anche al lavoro che facciamo noi attori in parte. E fra l'altro la musica mi piace tantissimo. Stranamente tu dici, tu che non l'ho ancora detto che cosa, questo, faccio un piccolo spoiler.
0: Vai.
1: Io sono anche cantante, ve l'ho detto prima, quindi lavoro anche come cantante, nel senso l'ho studiato, ma lo faccio. E perché una cantante sceglie un brano senza parole? Perché alla fine lasciare che la musica ti trasporti in un altro ambiente, senza necessariamente avere una voce che ti condiziona, ti apre tantissimo di più quello che la tua creatività. Mm-hmm. Quindi io penso che quando c'è musica solo strumentale mi si apre ancora di più un mondo di colori all'interno di me stessa.
0: Interessantissima riflessione, perché alla fine va bene la voce, ma tu hai sperimentato quel periodo di silenzio, quindi probabilmente in quel periodo di silenzio anche l'attenzione ai suoni al di là della voce è stata una scoperta importante per te, quindi forse questa attenzione alle sonorità fatte di musica per il pensiero proprio specifico sui colori. Bella questa cosa che hai detto.
1: Bellissimo anche questo insight che mi hai appena dato, perché non ci avevo mai pensato.
0: Secondo me in quel periodo di assenza di voce il suono che comunque era presente intorno a te ti avrà forse in qualche modo catturata di più un'attenzione, una percezione, è un esplorare una parte di te dormiente che in quel periodo il suono è stato comunque significativo, perché l'abbiamo detto, sei una persona molto curiosa, hai fatto tante esperienze, tra un po' continueremo a parlarne, e secondo me ogni linguaggio, per questo ci tenevo ad averti ospite qui in trasmissione, ogni linguaggio nuovo è un'occasione per te di sperimentarti.
1: Tantissimo.
0: E anche la riflessione che hai fatto sul film è molto molto bella. Non so se c'è altro da dire sul film.
1: No, in realtà penso che siamo lì. Ah, l'ultima cosa di questa canzone di Amélie è che per qualche motivo continuo in determinati momenti della mia vita me la ritrovo. Cioè magari sono, che ne so, su un pontile, a un certo punto mettono questa canzone, no? Piuttosto che un pianista di strada la suona.
0: Sì.
1: Quindi non so, un minimo comune denominatore, e quando ascolto questa canzone so che sono al posto giusto al momento giusto.
0: Bellissima. Allora è la colonna sonora della tua vita in certo senso. Ma non voglio dire che tu sia lì, però potremmo veramente utilizzare questo brano come colonna sonora del tuo percorso di vita, perché quello che hai detto, ti senti nel posto giusto al momento giusto, parte da sola la colonna sonora, cioè è pura magia.
1: Sì, assolutamente. Pensa che mi è successo, l'ultima volta che mi è successo è stato l'anno scorso in Perù.
0: Sì.
1: E l'anno scorso pazza totale, ho preso un volo di sola andata in Colombia, poi da lì mi sono girata un po' in Latino America per 2 mesi.
0: Ah, cioè volo solo andata?
1: Sì, solo andata.
0: Non sapevi se saresti tornata?
1: No, non avevo un grande, ho detto quando torno, quando mi pare, insomma. E ho preso questo volo, poi avevo in Colombia il matrimonio della mia migliore amica, che è colombiana.
0: Sì.
1: E poi dopo questo matrimonio ho detto sono sciolta, libera.
0: Ok. E lì hai sentito questo brano?
1: In Perù, mentre ero in Perù in vacanza, stavo visitando questa montagna, questa roba super idillica.
0: Guarda, facciamo una cosa, ti fermo lì sulla montagna, perché come vedi Tom mi fa segno della regia, allora ripartiamo con la montagna e poi dalla montagna andiamo a New York.
1: Heidi.
0: Ok, fantastico.

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Allora, cosa dire?
2: Innanzitutto salutiamo Jerry.
1: Jerry, assolutamente l'amico Jerry.
2: E poi a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Hasta luego.
2: Hasta luego.
1: Hasta la victoria sempre.
2: Sempre. Hasta il buon numero.
1: E salto con l'asta.
2: Un grande saluto da Franz.
1: E anche da Ale.
2: Adesso ci mischiamo, quindi da
1: Franz.
2: E poi anche da Ale.
3: Hasta la vista.
2: Ciao Jerry.
3: Sempre, ciao Jerry.

0: Beh, in un ipotetico viaggio in montagna, magari su una bella macchina particolare, ascoltare un brano di questo tipo, insomma, accompagna volentieri il viaggio, ma in questo caso il viaggio lo facciamo con il racconto di Cristina, che ci hai lasciato proprio con il pensiero di che cosa è successo in quella montagna, nel lontano. Dov'eri? In quel luogo ti trovavi? Lontano, lontano, lontano.
1: Perù.
0: Perù. Mamma mia, fin laggiù, in Perù. Quindi in questa montagna del Perù. Cosa è successo?
1: Sentiamo questa musica, la colonna sonora, e dico allora sono esattamente nel posto giusto, al momento giusto, mi sono sentita, ho respirato e mi sono sentita a casa. E come sempre quando viaggio, fra l'altro, c'ho sempre questi momenti di grande connessione con il luogo che poi mi fanno rimanere la saudade, non so se sì, insomma, quella cosa, quella sensazione che poi dopo quando torni a casa, quello che tu chiami casa, a un certo punto ti viene questa memoria, ti sovviene questo, non so, un suono, un odore, un'immagine, qualcosa. Per me di solito sono o profumi o suoni che mi fanno ricordare e mi ritrasportano esattamente in quel posto. Quindi io adesso, se ci penso, quando riascolto quella canzone mi riporta in tutti i posti dove
0: l'hai ascoltata.
1: Esattamente.
0: E ti faccio una domanda, poi andiamo a New York. Abbiamo già un volo prenotato per New York, in questo caso andata e ritorno, perché quello di prima invece era solo andata. Da cosa nasce questa tua attitudine, questa tua particolarità, quella di riuscire a viverti in profondità, con intensità, l'emozione del momento, il famoso qui e ora, per poi riuscire a riviverlo quando una sensazione esterna a te, un brano, un profumo, qualcosa ti riporta in quel clima emotivo?
1: Domanda molto interessante.
0: Perché secondo me, ti do qualche secondo per pensarci, per quello che ho capito di te fin qui, conoscendo la tua storia, ascoltandola con gli amici in questo momento collegati alla radio, sei una persona che ti sei messa tante volte in gioco, in discussione, il teatro, quindi chi fa teatro lo sa bene, lavori sulle tue emozioni, impari ad ascoltarle, le tue emozioni, per metterle al servizio del personaggio, la danza, quindi lavoro con il corpo, quindi essere in contatto, la voce, abbiamo detto tutto il percorso che hai fatto fin qui e non solo, che altre cose le diremo stata facendo, quindi forse queste varie discipline ti hanno aperto delle chiavi, ti hanno dato delle chiavi, hanno aperto delle serrature in te di percezione di un lato emotivo.
1: Anche.
0: Credo, non lo so, questa è una mia interpretazione.
1: Il teatro mi ha aperto tantissimo la mente, tantissimo, in maniera forse anche troppo. Se lo chiede mia madre, ti dice basta, per favore, te prego, ogni volta mi chiami, mamma, sto andando in Indonesia a vivere. Capisci? Quindi diciamo che è una... il teatro sì, ti aiuta tanto. Per me anche un altro fattore che mi ha aiutato tantissimo sono veramente le lingue, che mi hanno dato questa grande curiosità, e il capire una lingua e capire la cultura. Quando io sono in un posto mi immergo completamente nel posto e cerco di comprendere il loro slang, e
0: usi, costumi, abitudini,
1: okay. Cibo anche tantissimo,
0: certo.
1: Il fatto del, probabilmente la questione del teatro, del qui e ora, molto c'entra molto con il discorso, perché il teatro è qui e ora, cioè o ti esci o ti esce, non hai soluzioni, certo. Non è che ti può venire, come mi è capitato, sicuramente qualcuno di voi in degli ascoltatori, anche non so se anche a te Gerry, mentre fai i tuoi programmi radio magari ogni tanto ti viene il blank, no? E dico mio Dio, che stavo dicendo,
0: quante volte capire con Tom certe discussioni a microfoni spenti,
1: che ti dici oddio adesso muoio, no? E ti senti morire, ti senti che si è aperto un tombino e stai cadendo, stai sprofondando, oppure ti senti nelle sabbie mobili e dici aiuto, mi prego qualcuno venga con la sua mano a tirarmi fuori. Il teatro ti insegna che appunto o te la cavi o te la cavi, perché non è che puoi dire aspettate un attimo, ricominciamo,
0: no,
1: show must go on, come ci insegnava anche il grande Freddy. E quindi questo mi ha portato anche al godermi il momento, perché quando poi magari c'è un errore, perché c'è, noi ne facciamo anche nella vita, tendiamo a maledirci per questa cosa, oh mio Dio, ho sbagliato. Invece quando sbaglio o succede qualcosa cosa che non prevedevamo, uh-huh, è proprio quella l'occasione per avere un vantaggio, per imparare qualcosa di nuovo.
0: Vero.
1: E non si le migliori cose sono successe proprio perché magari era successa una cosa brutta prima.
0: Sì, sì, sì, sì, è vero. Imparare dall'errore facendolo diventare un'occasione di crescita e non un limite o un giudizio o una mancanza, una privazione. Ma è un po' quello che ti è successo proprio nella vita, quando ti hanno detto che insomma dovevi fermarti con la possibilità di cantare, e tu quella cosa che ti è stata detta non è stato un limite, ho detto sai che c'è, troviamo un'altra strada, e infatti la strada l'hai trovata e ne hai fatta tanta di strada per arrivare fin qui. La prendiamo leggermente larga, abbiamo lasciato prima gli ascoltatori con questa esperienza di New York.
1: Volevo tantissimo andare a New York, mi stavo preparando per andare a New York.
0: Ma non ci sei andata poi?
1: Più o meno, nel senso che in quel momento lì che ci volevo andare, ero pronta con il mio migliore amico, dovevamo andare insieme, sempre grazie a Maria Laura Baccarini che ci spingeva tantissimo ad andare, perché lei ha lavorato a Broadway, quindi diceva ragazzi provateci. Ovviamente io poco prima vado a fare uno stage con questo maestro americano, e cado nel cercare di fare una sforbiciata, mi proprio cado di schiena a terra facendo un bel tonfo.
0: Aia.
1: E siccome però io sono Rambo, ho continuato a camminarci sopra, ho continuato a farci cose, cioè,
0: per quello che diciamo prima, a te non te ferma nessuno,
1: ma manco morta. Guarda, ecco. Poi però ovviamente sono arrivata 2 mesi dopo da questo incidente che non camminavo più praticamente, quindi ho fatto poi i dovuti controlli e mi ero effettivamente, si erano rotte due vertebre, quindi ho dovuto poi, non sono più potuta partire in America, perché immaginatevi farsi l'assicurazione sanitaria in America con un problema preesistente, non ci arrivavo, quindi ho detto allora facciamo così, resto qui in Italia, mi preparo, faccio spettacoli, faccio cose e quando starò meglio andrò in America. Passa un anno, passano 2 anni e sono ancora in Italia, perché ancora mi stavo riprendendo, perché comunque la ripresa da 2 vertebre rotte comunque è stata abbastanza lenta, certo, per varie cose, vari motivi, finché poi un giorno vado a lavorare, pensate, stavo lavorando ai matrimoni, i famosi, la caschetta di prosciutto, come dicono, i testimoni si avvicinano agli sposi, prego,
0: sì.
1: E quindi, vedi che bello il mio accento,
0: è bello, infatti,
1: vai. Com'è carino, e quindi stavo lavorando ai matrimoni, all'epoca facevo sia cantante che addirittura i balli di gruppo.
0: No, vabbè, allora guarda, ci fermiamo sui balli di gruppo, perché questa cosa la dobbiamo approfondire, ormai hai capito come funziona, nel talk successivo. Allora ti cedo il microfono, cosa facciamo adesso? A te, vai.
1: Mettiamo una musica.

0: Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista!
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Vedi, quando parli di Tom, giustamente noi ci siamo distratti, amici, perché non lo sapete, ma microfoni spenti parliamo di tutt'altro rispetto a quello che è ovviamente la trasmissione. E infatti Tom mi fa: ma dato che andai in onda, sì, ok, va bene, ma perché lui è disgraziato, ce lo dice sempre all'ultimo, perché ci dovete stare sul pezzo, perché lui sta sul pezzo. Sì, noi ci stiamo sul pezzo, ma sui cavoli nostri, va bene. Comunque siamo ovviamente in diretta,
1: siamo sul pezzo di pizza.
0: Esatto, esatto, mamma mia che fame a quest'ora. Poi comunque, tornando invece ai matrimoni, che era l'argomento, che poi
1: alla muove la colita.
0: Esatto, tu per un periodo hai sperimentato anche quest'altra forma di animazione.
1: Sì, sì, sì, okay. Grandi forme di anche vari animali che si aggirano ai matrimoni, diciamo.
0: I soggetti di tutte creature. Le forme, sì, è vero, è vero, sì, è vero.
1: Lo zio che si ubriaca fisso ai matrimoni, va bene, andiamo avanti.
0: È un classico.
1: Ero a questo matrimonio e c'era un fotografo, facciamo amicizia, mi dice: sai, io sto partendo per l'Australia. In Australia? Ma perché vai in Australia, scusa? Perché mi spiega che c'è un visto che si chiama Working Holiday Visa,
0: sì,
1: che possono fare i ragazzi fino ai 30 e passa anni, per andare a lavorare in Australia, così un anno tranquillamente puoi lavorare, puoi fare quello che ti pare. Io torno a casa, trovo in cucina sul tavolo dei miei, all'epoca ero appoggiata dai miei, e un pupazzo di un koala in cucina. Tra l'altro dico: ma questo peluche, no? Che noi, cioè, come
0: da dove
1: trova?
0: Viene, infatti, che ci fa qua?
1: E infatti chiedo a mia madre, faccio: mamma, scusa, ma che ci fa sto koala qua? Mia madre mi guarda e mi fa: ma che stai a dire? Ma tutta, cioè, non lo so, non ho idea, magari, vabbè.
0: E chi ce l'ha messo?
1: Non ho idea, ancora al giorno d'oggi non mi so spiegare perché io ho trovato un koala in cucina, un pupazzetto di koala in cucina quel giorno. Il giorno dopo, andando sotto, ero sotto casa di mia nonna, sono molto affezionata ai miei nonni, quindi ero sempre buttata a casa loro,
0: sì,
1: e trovo una macchina con, sai, quei i paravetri, tipo quella roba,
0: sì,
1: con dei canguri, con scritto Australia. Comincio a vedere segnali dappertutto, una roba allucinante. Allora dico: basta, vado sul sito, trovo il lavoro, cioè trovo il lavoro, perdonami, trovo il visto,
0: sì,
1: contatto dei miei amici, dico: ragazzi, io penso che me ne vado in Australia. E da lì mi sono arrivate un sacco di cose, tipo ho trovato subito sono stata presa ad un corso di teatro lì in Australia, alla scuola d'arte drammatica di Sydney,
0: sì,
1: ho trovato il lavoro in una compagnia teatrale in Australia, Melbourne.
0: Fantastico.
1: Prima ancora di andare, e ho trovato casa a casa di un direttore d'orchestra, è tutta una storia.

0: straordinario, vedi, altro che il film Il Fantastico Mondo di Alice, veramente tu devi fare un film perché c'è una storia veramente incredibile.
1: E quindi ho detto, ma se tutto il mondo mi sta dando questi segnali, allora devo andare.
0: Sì,
1: faccio
0: sì.
1: Il visto, faccio tutto, mamma, papà, eravamo fuori a tavola, mi ricordo, a pranzo, e dico, siete tutto a posto? Sì, vi devo dire una cosa, io vado in Australia, praticamente hanno sputato nel piatto.
0: Ci sono sentiti male. Cioè, tu non gliel'avevi mai accennato alla prospettiva, un giorno andrò in Australia, ma loro erano rimasti a New York.
1: Ma loro tra l'altro erano rimasti a New York, ma non c'ero manco più andata per il fatto della schiena, quindi erano tranquilli, tanto lei sta lavorando, sta facendo le sue tournée, le sue cose. E ho detto, ma a me l'Italia mi è sempre stata stretta, comunque da quando ero piccolina che volevo andare fuori, volevo conoscere. Uh-huh. Io ho detto, scusatemi, però io se poi devo andare a New York, perché ci andrò prima o poi, devo iniziare da lontano.
0: Dall'Australia?
1: Perché se io vado a New York poi mi fermo lì e non è che continuo a viaggiare, perché so che mi piacerà così tanto stare in America che non me ne vado più. Uh-huh. Quindi prima parto da lontano, ora che sono giovane, e poi piano piano mi avvicino verso la destinazione finale.
0: Sì.
1: Tra l'altro ho detto, vado in Australia e imparo l'inglese meglio, nel senso, io già lo parlavo perché appunto linguistico, e in più studiando le canzoni io ho trovato che l'inglese lo imparo tantissimo grazie alle canzoni.
0: Sì.
1: E quindi niente, via, parto in Australia, sempre questo famoso biglietto di sono andata.
0: ormai un'abitudine tua, cioè quando fai biglietti rigorosamente solo andata.
1: E ci mancherebbe, mancherebbe.
0: Okay.
1: Quindi parto per questa avventura in Australia, ho trovato veramente di tutto, mi è successo tantissima roba, dovevo rimanere solo un anno, avevo detto ai miei, tanto sto un anno.
0: E invece quanto ci sei rimasta in Australia?
1: 4 anni e mezzo.
0: 4 anni e mezzo, una vita, un tempo infinito.
1: Sì.
0: E non ti mancava la famiglia, la cucina italiana?
1: Allora, di tornavo una volta l'anno più o meno, comunque sono anche venuti miei in Australia e la cucina, ti devo essere sincera, non mi mancava più di tanto, perché comunque all'estero ti sai arrabattare, a parte in Australia ci sono dei ristoranti italiani favolosi, poi ho assaggiato tanta cucina internazionale, tant'è che io adesso quando mi chiedono cosa vuoi, per esempio mi hanno chiesto prima cosa vuoi stasera per cena, per dirti, e io dico pad thai, ovviamente.
0: Certo, perché riesci comunque ad avere una visione veramente internazionale anche sul cibo.
1: Ci mancherebbe, perché poi scopri che le cucine internazionali sono veramente interessanti se le mangi per bene, ovviamente. Quindi l'Australia è stata un'occasione per sperimentare tantissime cose di me e avere tante possibilità, perché è un paese che ti permette di ti apre la porta quando bussi.
0: E lei ha sperimentato tanto, perché tra il lavoro, lo studio, insomma comunque hai fatto tante esperienze lì in Australia, 4 anni e mezzo sono tantissime.
1: Sì, ho anche studiato turismo mentre ero lì, ho fatto un master in turismo, che è una cosa che anche mi appassiona, perché io ho sempre fatto anche dal lato, diciamo, come divertimento mio, è la guida turistica. È una cosa che proprio mi piace troppo, far vedere alle persone i posti, spiegare, fare battute stupide.
0: Quindi torna il discorso della comunicazione, come diciamo all'inizio, l'utilizzo della voce, accompagnare le persone, incuriosirle, eccetera, eccetera. E poi perché sei tornata?
1: Non sono ancora tornata, perché io dopo l'Australia ero con il mio ex ragazzo e abbiamo deciso di fare un'esperienza fuori, perché avremmo fatto il visto a lungo termine in Australia, ma invece abbiamo detto vabbè, prima di andare, sempre lo stesso discorso, prima di fermarci per sempre in Australia, perché non facciamo un'esperienza in Asia? Abbiamo fatto una lista di paesi dell'Asia e poi quasi ad occhi chiusi, diciamo
0: così, random, primo che capitava,
1: quello che insomma che andava meglio per tutti e due, per gli obiettivi che avevamo entrambi, era l'Indonesia. E quindi da lì mi sono trasferita a Bali. Poi immaginate,
0: quindi da Bari a Bali.
1: Bravissimo.
0: Straordinario.
1: Quando ho chiamato mia madre al telefono per dire mamma, mi trasferisco a Bali, ah che bello,
0: torni a casa,
1: sai.
0: No, ma guarda, facciamo una cosa, ci fermiamo a Bali in questo caso con la L, perché lì poi continueremo il racconto partendo proprio da lì. Adesso terzo brano per il momento dedicato a te, 30 secondi per presentarlo a te.
1: Benissimo, questo brano è un brano originale di un artista emergente che ho conosciuto da poco tempo e ho apprezzato tantissimo la sua musica, quindi siccome ci sta anche ascoltando vorrei dedicargli il suo brano.
0: Wow, lui si chiama?
1: Si chiama Gualtiero e il suo nome d'arte è il Lupo.
0: Fantastico.
1: Buon ascolto.
0: Quindi arriva questo brano, non abbiamo detto il titolo però.
1: Ah, si chiama Full Metal.
0: Ok, e perché glielo dedichi? perché, c'è una motivazione perché, particolare?
1: Perché conoscerlo, conoscerci è stata un'esperienza molto molto interessante, perché finalmente ho trovato una persona che mi comprende, che è pazza come me e che quindi mi porta a scoprire anche lati di me diversi da quelli che pensavo.
0: Fantastico. Bene, ci piace la motivazione, spot e poi brano.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è...

0: Tutta la vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Ciao Jerry, sono Mara. Volevo farti anch'io i miei complimenti perché so che stai facendo un programma radiofonico molto seguito. Hai montato a casa uno studio pazzesco, quindi bravo, bravo, continua così. Ti passo anche la mia amica Sabrina Ferilli che ti vuole fare complimenti anche lei. Ciao.
3: Ah, oh Jerry, a me già mi piace il titolo, perché asta mi fa pensare asta la vittoria sempre. Tu lo sai che io sono una comunista di ferro.
2: Invece io sono Gabriella Germani, Jerry, chiaramente l'avrai capito, era un modo per scherzare chiaramente con le mie imitazioni, e ti faccio anch'io un grandissimo in bocca al lupo. Veramente so che è molto seguito il tuo programma e mi piace anche il titolo, davvero autoironico, Hasta la vista. Sei grande, un abbraccio.

0: Cara Cristina, torniamo nuovamente in onda. Potremmo dire Cristina da Bari, finita direttamente a Bali. Però fin qui io ti ho presentata solo con il nome e ti chiedo scusa perché tu, in quanto artista, hai un nome, un cognome e non so se hai anche un nome d'arte.
1: Allora, sì, il mio nome d'arte è praticamente il mio nome e cognome, diciamo. Io vado sempre per quello, Cristina Siciliano.
0: Ok, quindi Cristina Siciliano, che è partita da Bari, ha fatto un lunghissimo viaggio di esperienze in giro per il mondo,
1: ha preso la R-Moscia ed è arrivata a Bali.
0: A Bali, per la gioia dei tuoi genitori. E a Bali che è successo?
1: E niente, Bali, guarda, sono entrata nella Bali, nella bolla di Bali, perché lì io vivevo ad Ubud, che non so se avete visto Mangia Pregama, il film di Julia Roberts, con Julia Roberts.
0: Sì, sì.
1: A Ubud ci sono queste immense risaie, no? Quindi tu sei in mezzo alle risaie, le galline, i cani, tu col tuo scooterino che giri l'isola e non c'è granché da fare se non andarti a fare il massaggio il venerdì pomeriggio, piuttosto che le scimmie che ti rubano il gelato. E lì hai modo di esplorare te stesso, di conoscere anche la spiritualità, se non anche persone che invece hanno scelto di vivere a Bali perché molto probabilmente lavorano online oppure sono maestri di yoga.
0: Ok,
1: praticamente.
0: Ok.
1: Che cosa facevo io lì? Tu dici, ma tu che c'entravi là con tutto quello che fai? Ecco, ma manco io lo so, nel senso che io volevo esplorare la mia spiritualità.
0: Un altro po', con tutte le esperienze che hai già fatto, ti mancava ancora esplorare qualcosa di te.
1: Esatto, mi mancava conoscere anche il mio aspetto, io ho un aspetto spirituale molto profondo e ho conosciuto vari sciamani, varie tecniche, eccetera, eccetera. Nel frattempo, io facevo anche, lavoravo anche online un po', facevo insomma data entry, piuttosto che varie cose, account managing, tutte quelle cose inglesi con i nomi inglesi complicate che in realtà non so niente di che.
0: Se lo dici tu va bene, ok, mi fido.
1: Se non che mi contattano, mi dicono: Cristina, ci serve una maestra di voce per una scuola di yoga. E io dico, non lo so se sono in grado, non l'ho mai fatto. Fa, dai, provaci, va bene. Faccio il colloquio, questa mi prende e io inizio ad insegnare public speaking per maestri di yoga, perché loro dovendo insegnare volevano essere i migliori a parlare. Insomma, Gerry, ti dico che questo inizio di carriera è stato veramente una cosa, una manna dal cielo, perché ho scoperto quanto amo insegnare o comunque trasmettere conoscenza o comunque portare cambiamenti nelle persone per quanto riguarda la loro voce, perché avendo passato tanta roba con la mia voce,
0: io perché per questo ci tenevo a fare riferimento all'inizio, che è stata una parentesi significativa della tua vita, perché tutto è partito da lì.
1: Esattamente. E poi in Australia avevo fatto tantissimo lavoro in comunicazione, ma proprio eventi, avevo fatto training proprio di comunicazione empatica, comunicazione persuasiva. In Australia ci tengono molto al training, quindi avevo fatto in 4 anni e mezzo veramente tantissimo lavoro sulla voce e sulla comunicazione. Una volta arrivata a Bali, quindi, mi mancava solamente farlo, insegnarlo, mi sono trovata con un lavoro che veramente mi ha aperto il cuore, perché la gratitudine di uno studente di public speaking che veramente lo fa perché magari vuole migliorare determinate cose, perché public speaking si pensa tutti che è una roba ufficiale, no, perché devo fare lo speech, ma non è quello, perché ti cambia tantissimo, perché ti vai a lavorare su come respiri, lavori su come parli, su le tue pause, esplori i tuoi toni. Magari uno pensa che può parlare solo in un modo, ma in realtà noi possiamo parlare in tantissimi modi diversi. Per esempio, potrei adesso sussurrarti qualcosa se vuoi, Gerry.
0: Infatti, perché la voce è uno strumento che tu hai imparato ovviamente ad utilizzare con il canto, ancora di più con il teatro, e adesso con questa nuova disciplina. Io ti stavo per chiedere di spiegare in cosa consiste, ma mi hai anticipato la domanda perché l'hai già ampiamente detto in cosa consiste questa nuova disciplina che stai sperimentando e che insegni.
1: Dal 2018, ecco. Sì, diamoci una data, 2018.
0: Quindi, gli ultimi 7 anni della tua vita sono stati particolarmente significativi, perché adesso questo è il tuo lavoro principale.
1: Sì, No, nel senso che
0: è una delle cose che più ti piace fare.
1: Faccio, sì, è una cosa che mi caratterizza con i miei clienti e che faccio veramente con il cuore, e ho fatto per sia per multinazionali che anche per clienti privati. Adesso, per esempio, ma pure che mi capita, guarda, devo preparare il discorso della laurea, vengo, piuttosto che devo preparare un pitch da presentare in azienda per essere promosso, ok? Mi devo sbloccare perché ho vinto un premio e devo fare un discorso davanti a 10.000 persone, ok? Quindi ognuno ha una sua motivazione per venire da me, ed è una cosa veramente interessante, anche perché quando preparo i discorsi delle persone
0: come fai? Perché di fronte alla timidezza, un tono di voce che rischia di essere monocorda, sai, quelle cose cioè è difficile insegnare.
1: È una questione empatica, sai. Ho scoperto che, perché comunque molti insegnano public speaking partendo tipo da un libro, no? Da delle norme. Invece quello che ho imparato poi con il teatro, che mi ha dato questo livello di comprensione delle persone, no? Di empatia proprio. Io parto da quello, quindi studio la persona, la sua anche il modo in cui comprende. Io studio anche, per esempio, il cliente che ho di fronte a me. Che tipo di persona sei? Sei uno sportivo? Sei una persona sedentaria? Che tipo di persona sei? Come tu visualizzi le tue memorie? Okay. A livello visivo, a livello uditivo, in base a loro, come sono loro, io gli strutturo come riusciremo a superare i loro limiti.
0: Okay.
1: È una cosa, non so, una cosa molto particolare, molto interessante anche per me,
0: certo.
1: Perché mi sorprendo anche di me stessa a volte, che dico, ah, abbiamo superato un blocco che non conoscevo che esistesse, invece siamo riusciti a... ho scoperto che esiste questa paura, e ho scoperto anche come superarlo, perché poi ti devi anche immedesimare quando...
0: E certo, perché se c'è un blocco dall'altra parte, per superare quel blocco, accompagnare la persona a superare quel blocco, ti devi un po' immedesimare, perché se no rimani nella zona di comfort ma non va oltre. Il tuo ruolo, l'hai detto, bellissimo, accompagnare la persona a superare quel limite e imparare a utilizzare la voce come uno strumento per arrivare a comunicare in modo più efficace. Che bellissima cosa che fai. Immagino una marea di persone che in questi anni si sono rivolte a te,
1: sì,
0: sperimentando questo nuovo linguaggio.
1: Di tutto e di più, guarda, ho avuto una vulcanologa, un politico, Medici Senza Frontiere, dirigenti delle Nazioni Unite, ma pure fino alla mia amica sessuologa, per dirti.
0: Ecco pure. Non c'è una durata media di questi corsi, perché vengono personalizzati al bisogno?
1: Assolutamente personalizzati, sì. Di solito c'è chi può farsi anche solo un'ora. Minimo percorso 5 ore, diciamo. Okay. Io consiglio 5 ore insieme,
0: okay.
1: Però dipende da quello che uno deve fare.
0: Certo,
1: insomma.
0: Ti mando Tom, che mi fa segno della regia che è finito il nostro tempo, ma ritorniamo tra poco.
2: Hasta la vista, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Un saluto enorme agli ascoltatori di Hasta la Vista da Paolo Ruffini. Vi voglio bene a bestia e vi abbraccio con un abbraccio fresco. Grazie a voi.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story. I want

0: il tempo, abbiamo salutato gli amici in ascolto con questa magia del tempo che scorre inesorabile. Infatti Tom a microfoni spenti mi ha fatto segno che il nostro tempo a disposizione, cara Cristina, è quasi finito. E nel poco tempo che abbiamo a disposizione, cos'altro possiamo raccontare di te e dei nostri amici all'ascolto? Perché nel talk precedente ci stavi raccontando di questa bella disciplina che stai facendo ormai dal lontano 2018 ad oggi, che è una delle attività che ti prende tanto tempo giornalmente, ma non è l'unica cosa, perché tu ne fai tante oggi.
1: Ne faccio tante. Tante.
0: Sì, sì, come facciamo a raccontarle in poco tempo?
1: Guarda, le contiamo sulle dita. Allora, sono quindi public speaking coach, faccio cantante per eventi, piuttosto che adesso sto iniziando a scrivere le mie prime canzoni, quindi stay tuned.
0: Ok, quindi tornerai in radio e ce le farei ascoltare, promesso.
1: Volentierissimo, promessissimo.
0: Okay.
1: E stiamo tirando su un duo anche di musica Latin fusion, perché fa parte del mio passato. Io ho vissuto anche dopo l'Indonesia, sono stata a New York, dopo New York sono stata a Milano, dopo Milano sono stata a New York, dopodiché sono stata in Messico, una grande parentesi in Messico.
0: Ma
1: dove
0: a te non ti ferma niente nessuno, cioè proprio una roba non
1: a
0: posso immaginare
1: vista,
0: i tuoi genitori veramente, cioè ormai proprio così.
1: No, i miei ormai sono abituati, hanno fatto il callo, quindi basta, li chiamo. Dove stai andando? Quando li chiamo? Ma dov'è che vai? Che parti?
0: Quando tu fai le videochiamate, dici dove ti trovi adesso? Perché
1: sì. Okay. Ormai i miei amici mi chiamano, non mi chiedono come stai, mi chiedono
0: dove sei.
1: Bravissimo.
0: immagino.
1: E quindi sì, insomma, faccio cantante per eventi, varie cose. Ho fatto anche, per esempio, in Messico ero cantante di big band. Bellissimo, big band jazz, facciamo anche swing, eventi creativi.
0: Okay.
1: E organizzo eventi, perché quello che facevo in Australia anche me lo porto anche in Italia. Organizzo viaggi, perché essendo viaggiatrice incallita mi occupo anche di questo quando mi chiedono aiuto. Ho appena per esempio organizzato un retreat in Puglia per degli anziani australiani.
0: Dai, che bello! Quindi se noi abbiamo bisogno, io, Tom o altri amici, di organizzare un viaggio, ci rivolgiamo a te, tu ci pianifichi tutto.
1: Assolutamente.
0: Ci fai pure da guida turistica.
1: Guarda, vi accompagno molto volentieri, perché
0: perfetto.
1: Guarda, ogni scusa è buona per viaggiare.
0: Fantastico.
1: E che altro mi occupo? Beh, ovviamente sempre la recitazione, meno di prima, perché ultimamente pagano, purtroppo mi dispiace dirlo, pagano sempre di meno in Italia,
0: sì,
1: è una roba veramente quasi vergognosa rispetto agli anni scorsi.
0: Vero.
1: E guida turistica, quando capita, lo faccio in giro per il mondo, appunto. E basta, direi, perché
0: beh, insomma, di cose ne abbiamo dette tante. Però a questo punto, no, visto questo tuo girare il mondo, questo non fermarti mai, voler sperimentare discipline nuove, mi ha colpito quando raccontavi proprio dell'Australia, che lei ha sperimentato qualcosa di nuovo, come poi del resto anche a Bali, e oggi quello che tu sei e fai è il frutto delle tante esperienze, dei tanti incontri, delle tante attività sperimentate proprio nei vari luoghi. Tutto questo dove ti porterà nel futuro? Cioè, hai un sogno, un progetto? Cioè, guarda, Jerry, io sto sperimentando tanto, ma se riuscissi a realizzare questa cosa, per me sarebbe proprio il top del top.
1: Guarda,
0: non so,
1: Jerry,
0: se si può dire.
1: Ti posso dire una parte.
0: È una parte, sogno. Quello che possiamo raccontare.
1: Nel mulino che vorrei. Vivo 6 mesi da una parte e 6 mesi da un'altra.
0: Sì.
1: Io ho un tatuaggio sul mio fianco sinistro di una strega che ha in mano il mondo.
0: Okay.
1: E la parte del mondo che ha in mano è la parte delle Americhe, perché devo essere sincera, in Latin America, ma anche in America del Nord, mi sono trovata sempre tanto tanto bene, e sento che una parte di me deve vivere anche da quella parte lì. Ciò rimanendo le mie radici pugliesi, comunque italiane, europee, molto profonde. Quindi mi piacerebbe poter realizzare il progetto di continuare a lavorare con il public speaking e diventare formatrice a livelli internazionali, ma proprio alti.
0: Importanti, certo, sì, te l'auguriamo.
1: E mi piacerebbe tantissimo poter continuare a lavorare con la musica, perché la voce, quando si incontra incontra con la musica diventa magia. E ho scoperto in Messico, per dirti, lavorando con il sound healing, perché vabbè, il mio ex compagno è nativo americano.
0: Ok, l'avevamo vagamente intuito, guarda. Ok.
1: E quindi lui suonava i flauti, le conchiglie, tutte queste cose qua nativo americane. Sì. E io lo seguivo con la voce. Ho scoperto che la voce, ti do l'ultima chicca.
0: Vai, visto che abbiamo poco tempo.
1: Esatto.
0: Vai.
1: La voce ha poteri anche guaritori, si dice?
0: Sì.
1: E quindi io con la mia voce ho scoperto che riesco ad evocare determinate cose, quindi memorie più che altro, magari dal passato. Quindi ho detto, perché adesso non posso utilizzarla nel canto, però facendo delle canzoni, utilizzando, magari potrebbe arrivare a qualcuno, potrebbe aiutare qualcuno in un momento giù della sua giornata. Sì. E portare un momento, diciamo, un sorriso, anche qualsiasi cosa, un'emozione, una lacrima, qualsiasi cosa, che è quello che fai tu, tra l'altro, con il tuo bellissimo programma.
0: La stare a vista è così, è una gocciolina in un mare, è un'esperienza per noi che la facciamo, per l'ospite come nel tuo caso che viene a cimentarsi, e soprattutto per gli ascoltatori che si appassionano a una storia di vita così intensa come quella che tu oggi ci hai raccontato qui. Una cosa, la ripeto, 33 anni, amici, perché io sentendo il racconto di Cristina dice, vabbè, ma insomma, 60 anni, 65, voce giovanile. No, 33 anni, cioè 5 vite concentrate in 33 anni.
1: 33, yeah.
0: Vabbè, dai, ci hai anche un po' raccontato del tuo sogno nel cassetto, quindi veramente diamo dei riferimenti per chi volesse contattarti. Hai dei profili social, qualcosa di specifico che possiamo utilizzare per stimolare i nostri amici ascolto a seguirti, conoscerti meglio?
1: Volentierissimo, guarda, io consiglio di cercarmi sia su LinkedIn, volendo, Cristina Siciliano, attenti a non confondervi con Cristina Siciliano la scrittrice, perché a quanto pare, cioè, mi ha chiamato Andrea Camilleri un giorno, devi scrivere, pubblicato il libro, io scusa, che cosa, sono Camilleri, pensavo fosse uno scherzo telefonico. E poi Cristina Siciliano su YouTube, su Instagram, Cristina_Siciliano, okay. Il mio nickname lì è The Traveling Actress, l'attrice viaggiatrice.
0: L'attrice viaggiatrice, che fa pure rima.
1: Sì, per quello non l'ho scritto in italiano, se no suonava tipo Dora l'esploratrice. Allora hanno detto l'attrice viaggiatrice, The Traveling Actress, Cristina Siciliano. Quindi cercatemi, scrivetemi, sentiamoci per qualsiasi cosa, io sono più che felice.
0: Assolutamente sì, una gioia condivisa, la gioia di vita e soprattutto di fare tante esperienze nuove come quella di quest'oggi qui in radio. Adesso un ultimo brano e poi saluti finali, quindi veramente bella, bella storia di vita, complimenti.
1: Grazie.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Cara Cristina, come senti in sottofondo? Abbiamo la sigla finale che ci fa intuire che abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, purtroppo. Esatto, sempre con la voce. Sì, siamo in sigla finale, quindi ti cedo il microfono per dire tutto ciò che vuoi. Saluti, riferimenti li abbiamo dati, una riflessione finale con la tua splendida voce, perché insomma oggi per te la voce è uno strumento fondamentale di lavoro, di comunicazione. E quindi come salutiamo gli amici in ascolto?
2: Allora, innanzitutto li salutiamo con un messaggio di vita. Vivete la vostra vita come vi pare a voi, fate quello che vi pare, studiate, siate curiosi, non vi fermate, ah sì, ho imparato, basta, fate tutto quello che vi pare e seguite le vostre passioni. Questo mi sento di dire alle persone, perché se seguite le vostre passioni non lavorerete mai veramente, ma sarete sempre stimolati.
1: È vero, e soprattutto siate felici e fatevi contaminare dalla curiosità, dalla passione, che è esattamente quello che hai vissuto tu, Cristina, facendo queste importanti esperienze di vita, viaggi, incontri e tante cose belle che hai vissuto e che quest'oggi noi abbiamo avuto il privilegio di ascoltare dalla tua viva voce come racconto di vita. Quindi grazie da parte mia, da parte di Tom e da parte di tutti gli ascoltatori.
2: Grazie Jerry, posso salutare anche mia madre,
1: te
2: mio
1: lo stavo
2: padre.
1: Per chiedere saluti da fare, sì,
2: perché poveracci, quanti infarti che gli ho dato e ancora gli do, non so il loro cuore come fa ad essere ancora in condizioni sane, quindi grazie per la pazienza e
1: dai,
2: la comprensione.
1: Citiamo i nomi.
2: A Rosa e Mimmo, che sono in Puglia adesso, in Puglia.
1: Bene.
2: E ovviamente tutti i miei amici, che sono persone meravigliose, fantastiche, stupende, che hanno un cuore grandissimo anche loro e che mi supportano e supportano da anni.
1: Quindi
2: grazie.
1: In generale tutti quelli che ti conoscono.
2: Gli amici veri. Persone belle.
1: Vero, come te. Allora amici, io vi ricordo che tra 7 giorni ritorniamo, stesso giorno, stessa ora, stesso Tom, stesso Jerry, ospite rigorosamente diverso, noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Cristina, ultimissima domanda, come si salutano secondo te gli amici in ascolto?
2: Come si salutano?
1: Sì.
2: Hasta la vista!
1: Lo sapevi, ma lo dobbiamo dire in coro insieme al mio 3, quindi 1, 2, 3.
2: Hasta la vista!
1: Ciao Cristina!

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate!
3: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Giguglio Web.

Stringimi dai che al caldo forse poi riesco a dormire. E se ne andasse a fanculo la luna, le stelle, il tuo sorriso di sangue che ridi e si pente. Vieni più giù, non fare questo.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto, salve, scusi, e tra quanto aprite?
1: Dunque, io una casa privata, non penso che abbia sbagliato il numero.
2: No, noi, nel senso, volevamo sapere.
1: Ma chi cerca lei, scusi?
2: No, il supermarket, perché stiamo per aprire, volevamo sapere però circa tra quanto.
1: Ma noi non siamo al supermarket, non so.
2: Non voi come casa, siete una casa privata, ha detto, no? Dicevo noi.
1: Che ne so io quando aprite voi, scusi,
2: E quando apriamo?
1: Ma che domande sono, che ne so io? Io, scusi.
2: Ah, lei non lo sa?
1: No.
2: Ah, ho capito. Allora apriamo comunque.
1: Ah, apro pure.
2: La saluto.
1: Buongiorno.

0: fine tra quanto apriamo noi, cioè se loro non lo sanno, come abbiamo telefonato, non ci hanno saputo dare risposta, dovremo saperlo noi quando apriamo supermarket. Vabbè, noi stiamo aprendo, abbiamo incominciato ad aprire le nostre porte, vedo che già state incominciando ad entrare, quindi mi raccomando, non vi ammazzate, non vi sgomitate, staremo assieme a voi un'oretta, oggi tante novità, interviste musicali, artisti che scelgono Supermarket Show per proporre la loro musica, questo ci fa veramente tanto onore, ma soprattutto tanto divertimento, gag esilaranti. E tutto questo è il Supermarket Show.
1: Incomincia Supermarket e al mercato te ne vai. Compri il meglio di ogni cosa e due strilli poi farai.
2: Oggi Maria Rosa ha ascoltato Supermarket. Ha riso tanto e dal ridere si è

Pronti con il nostro almanacco del giorno dopo, oggi ci ricorda San Telesforo del biglietto piegato. Scriveva messaggi su piccoli foglietti che piegava con cura e lasciava nei libri, nei pani e sotto le porte. Molti dicevano di aver trovato parole giuste nei momenti sbagliati, ma che poi si rivelavano perfette. È patrono dei messaggi non richiesti, delle sorprese buone e di chi dice la cosa giusta senza farsi vedere.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni se la disturbo, scusi. No, volevo chiederle di quel biglietto piegato.
0: Come?
1: Il biglietto di San Telesforo, quello che scriveva sui messaggi su piccoli foglietti.
0: Lo sa che non sto capendo cosa?
1: Cioè, non capisce che cosa le ho chiesto o non conosce il santo?
0: Non ho capito proprio niente.
1: Ecco, no, dicevo che San Telesforo scriveva messaggi che metteva nei foglietti piegati e li lasciava sotto i libri, nei pani, sotto le porte. Lei ha mai trovato un biglietto del santo?
0: No.
1: Ah, ecco, ecco. Però non ne ha neanche mai sentito parlare, deduco.
0: No.
1: Ho capito. Allora, la saluto e buon proseguimento.
0: No, ma non che cosa sono? Non capisco.
1: È un santo, San Telesforo, patrono dei messaggi non richiesti.
0: No.
1: Ho capito. Allora, la saluto, un abbraccio e a presto. Grazie.
0: Ok.

0: Acceso un'idea, un dibattito che ha il sapore di un cambiamento. Una gelateria locale lancerà il suo prossimo gelato per cani, un prodotto pensato per i migliori amici dell'uomo, senza latte, con poco zucchero e al gusto di brodo di carne. Un'idea che racchiude in sé tendenza, attenzione al benessere animale e una trasformazione del rapporto tra città, turismo e animali domestici. Insomma, solo per cani, io un gelatino a brodo di carne sinceramente me lo assaporerei.
1: Pronto?
0: Sì, pronto signora, scusi gentilmente. No, questo gelato quindi.
1: Guardi che lei penso che abbia sbagliato numero.
0: No, no, il gelato per cani, ne abbiamo parlato prima.
1: No, guardi, lei con me non ha parlato.
0: No, no, non con lei, non con lei, io con lei non la conosco, ne ho parlato prima con chi ci stava ascoltando.
1: No, guardi.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
4: ilmeteo.it.
5: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
4: ilmeteo.it.
6: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Go!

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
3: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
4: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
6: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.

scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: banco.
1: Sì, pronto, signora Carolina?
0: Sì.
1: Sì, scusi il disturbo. No, gentilmente mi hanno detto di chiedere con lei e alla fine per sapere. Cioè, quindi chi erano i Beatles?
0: A dire la verità non ho capito, perché il telefono non si sente bene, me lo dica ancora.
1: No, ci hanno detto di chiedere con lei, proprio chiedi chi erano i Beatles, così per avere un'informazione in più.
0: Di chiudere cosa?
1: No, i Beatles, chi erano? Cioè, come chi erano i Beatles?
0: Ah. È una cosa che vuol sapere di loro.
1: Esatto, ma chi erano? Perché noi non sappiamo bene chi fossero.
0: I Beatles?
1: Sì, esatto.
0: Era un complesso, io so così.
1: Ah, un gruppo musicale. Va bene, la ringrazio, buona giornata.
0: Prego, prego.
1: Chiedi chi erano i Beatles 1984, è un inno alla memoria culturale e musicale, ma anche una riflessione sul tempo che passa, su ciò che rischia di essere dimenticato. I Beatles diventano simbolo di un'epoca irripetibile. La canzone invita a non perdere il contatto con il passato, con le radici artistiche ed emotive che hanno formato una generazione. Dolce e nostalgica, ma non malinconica, è una canzone che unisce padri e figli, capace di evocare emozioni universali anche in chi non ha vissuto in quell'epoca.

0: Sì, pronto, signora Giuseppa?
1: Eh?
0: Signora Giuseppa?
1: Chi mi vuole?
0: Ecco, no, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, a prescindere dal, diciamo, dall'alone di mistero sulla band, però chissà se poi il cantante sia realmente lui o l'altro fosse scomparso tanti anni fa.
1: Non ho capito niente, cos'è che voleva?
0: No, le volevo chiedere di Paul McCartney, se secondo lei è realmente lui oppure è un sosia.
1: Io non so niente.
0: Va bene, grazie, la saluto.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
2: Pronto? Sì, salve, buongiorno. Prego. Buongiorno, prego.
3: Chi è? Forse è uno scherzo per
1: te. Mi dica.
2: Sì.
3: Forse è un parente che
1: si. Mi dica.
2: Prego, no, salve, no, no, che si sente male, prego.
3: Sarà uno scherzo.
1: Mi dica, cosa mi ha chiamato lei?
2: Per cosa?
1: Mi ha chiamato lei, scusi.
2: Ma quando? Adesso?
1: Sì.
2: No, appunto, avendo chiamato, lei ha detto pronto, dica cosa le serviva.
1: Scusi, lasciamo perdere, arrivederci.
4: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
5: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
6: Sono le 10:30.

0: Ed eccoci qui, cari amici di Supermarket Show, anche oggi con noi sempre il miglior mercato indipendente italiano. Torna quest'oggi, se ricordate, è stata con noi un po' di mesi fa con il singolo Fuego. Torna invece con Spiraglio di Luce, Sara Pieressa. Sara, bentornata a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Sara, ciao. Allora, Spiraglio di Luce, il titolo del brano suggerisce così una presenza che non svanisce. In che modo questa persona, come poi ho letto anche nella tua piccola nota biografica, continua a essere la tua guida creativa e quotidiana di oggi?
1: Sì, allora praticamente è venuta a mancare ancora un anno e mezzo fa mia nonna, quindi il pezzo è dedicato a mia nonna, e che è sempre stato un punto, mio punto di riferimento in tutto e per tutto, e è come se fosse una seconda mamma, ecco. E quindi mi sono promessa appunto di ricordarla e di fargli appunto un pezzo dedicato a lei e dare comunque un'emozione alle persone che sto vedendo che sta molto arrivando anche su YouTube, mi stanno scrivendo anche in privato.
0: Beh, hai avuto molti riscontri.
1: Sì, molti riscontri positivi, non so, mi fa ricordare mia mamma, emozioni, hanno anche pianto, quindi era quello, l'obiettivo era quello di far emozionare.
0: Ascolta Sara, trasformare un dolore così privato in musica è un atto di grande generosità. Cosa speri che provi chi, ovviamente ascoltando la tua canzone, sta vivendo un momento di buio simile al tuo?
1: Ma allora, diciamo che comunque il dolore non svanisce mai, quindi può solo che essere ricordato e sempre nel tuo cammino. Mi penso che comunque è una cosa che non puoi scordare assolutamente e che ti può aiutare comunque sempre a ricordare un qualcosa di questa persona o insomma una persona cara, insomma, che uno appunto con l'affetto, no, di questa persona. Quindi secondo me bisogna sempre pensare al futuro e pensare al presente e al passato, come appunto la mia canzone lo dice anche nello special.
0: Esatto.
1: Quindi è importante per me.
0: Esatto, non bisogna propriamente, ecco, fossilizzarsi troppo sul dolore, nel senso che comunque utilizzarlo trasformarlo in energia per andare avanti. Ecco, questo non è facile, sì. Però comunque il tempo aiuta sicuramente.
1: Assolutamente no, e comunque ancora adesso, nonostante appunto quando appunto l'ho registrato, è stato anche Raffaele, da salutiamolo. E ciao Raffaele.
0: Salutiamo ovviamente Raffaele
1: PMS
0: Montanari.
1: Studio.
0: Esatto, PMS Studio.
1: Grazie a lui appunto anche per aver insomma realizzato questo bellissimo brano, perché insomma la base mi è piaciuta subito e poi insomma è stata un po' dura mettere le parole, perché appunto abbiamo visto che un po' due parole salernitane.
0: Beh, vabbè,
1: appunto, perché mia nonna è del sud, quindi okay. Parla anche tanto del sud, dei ricordi, dei fusilli, ci sono tante cose insomma.
0: Infatti c'è questa immagine nella copertina, ho visto, di questo tipo di pasta che hai inserito nella tua canzone digitale. Allora Sara, a questo punto, prima di ascoltarci Spiraglio di Luce, ridacci i contatti per venirti a cercare sul web.
1: Sì, allora semplicissimo, mi trovate su Facebook, Instagram Sara Pieressa, quindi molto, anche su YouTube Sara Pieressa Spiraglio di Luce, e se volete mettere un like e un commento a me fa molto piacere, anzi ci fa molto piacere. Ciao nonna.
0: Perfetto Sara, salutiamo anche noi ovviamente la tua nonna che non c'è più, e a questo punto ci ascoltiamo Spiraglio di Luce. Grazie per essere tornata a Supermarket.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi disturbo. Gentilmente, per la consegna della prossima settimana dei fichi d'India.
0: Guardi, ha sbagliato numero, che è una casa privata.
1: Via Fornace, giusto? 30 casse di fichi d'India? Chi li ha ordinati?
0: No. Io no, assolutamente.
1: Chi li ha presi? Perché 30 casse dalla Sicilia.
0: Io non so cosa dire, guarda.
1: Li ha presi lei?
0: Il numero di telefonato.
1: Ah, questo qui, 74149.
0: No.
1: Era venuto uno, ha fatto l'ordine, ha pagato e ha lasciato il numero quando arrivano di chiamare.
0: No, guardi, sta sbagliando perché.
1: Lo so, ma dobbiamo portarle lì, noi le portano lì la prossima settimana.
0: Scusi, che nome ha?
1: Avevo solo questo, sono arrivato, ho lasciato il contatto telefonico. Perché sono pagati, non sono da pagare. Però si sono
0: sbagliati. A me non interessano e io non ho fatto.
1: Però chi l'ha presi? Qualcuno li avrà ordinati? Perché
0: guarda, questo è un condominio, io non so.
1: Vabbè, condominio a me interessa poco, nel senso che io li lascio lì davanti, non è che io li porto. Però 30 casse, signora, sono tanti.
0: Ma io guardi, non so cosa dirle, non so chi è lei, non so niente, guardi.
1: No, siamo dall'ortofrutta qui di Cesena.
0: Guardi, io non lo so, bisogna che i dati, perché questo è il numero di una casa privata e nessuno ha fatto l'ordine.
1: Non lo so, io purtroppo perché io non posso tenerle qui, cioè io magari li lascio davanti a casa.
0: Io le sto dicendo che lei sta parlando con la persona sbagliata, perché io non ho ordinato niente, non ho fatto niente, quindi lei sta chiamando un numero sbagliato.
1: Ma non è che qualcuno,
0: capito,
1: del condominio li ha presi, che ne so.
0: Io non lo so,
1: me li dividete tra di voi nel palazzo, li lasciando lì davanti una cassetta per uno, anziché buttarli, che facciamo?
0: Ma... Thank you.

stanco e sfinito, come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava, senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce, come una luce.

0: ma per qualcuno sei il sole, non ti lasciare andare, ma per qualcuno sei amore, non chiudere, chiudere, chiudere il cuore. Se tu sapessi quanto ho nuotato pensando ai tuoi occhi.
1: Sapete qual è il vero sport nazionale? Cercare il telecomando mentre qualcuno l'ha già in mano. È una disciplina che richiede pazienza, riflessi e soprattutto tanta rassegnazione.

0: E con un'incompiuta consegna di 30 casse di fichi d'India si conclude anche questa puntata di Supermarket Show. Cari amici, vi ricordo, tune in Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast, e Supermarket lo potrete ascoltare anche, per quanto riguarda ovviamente le interviste, su Spotify, le interviste di Supermarket. Quindi togliete la monetina nel carrello che chiudiamo. Arrivederci alla prossima.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Tigullio. Radio Tigullio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Radio Tigullio presenta
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Val Galliano.
3: E scoppiettanti più che mai, perché diamo buona domenica a tutti quanti i nostri ascoltatori, i nostri amici, che sono sempre di più, e ci danno un grande senso di vita. A noi Anime Viandanti, siete all'ascolto di Radio Tigullio e siete all'ascolto di Anime Viandanti.
4: Ma bien sûr mon ami, je suis le bonne humeur, je suis...
3: Sì, e quindi non ho capito. Ma
4: capì, devo fare la ricetta, la decomposizione, allora, la strutturazione, come si chiama, come sapete?
3: Allora abbiamo scoperto tutto e abbiamo trovato l'arcano, quindi il tarocco, il farlocco, Robert della Bourguignon, è proprio questo che sta qua vicino a me, spalla a spalla, ed è Val Galliano. Val Galliano, perché ancora fare queste cose? Hai la tua veneranda età, sei un'anima millenaria e ancora a fare questi giochi, questi scherzetti. Mi ricordi un po' il compagno di banco, quello che infila e punzecchia dietro la spalla?
4: Ma devo dire una cosa, nel mio passato c'è anche un passato da imitatore, sai, nella compagnia dello spettacolo.
3: Quante cose, Val Galliano, dalle giostre, l'arte. Abbiamo scoperto scorsa settimana, no, che tu fai i tre quadri che diventano uno, insomma, sì.
4: Sì, no, imitavo Mike Buongiorno. Mi chiamavano per fare l'imitazione di Mike Buongiorno.
3: Vabbè, questo Mike Buongiorno. Cioè, allora, penso che Mike Buongiorno e Adriano Celentano, proprio due coglioni, perché davvero, cioè, anche in tutte le osterie d'Italia c'è Mike Buongiorno e un Adriano Celentano, almeno, e forse anche 4 o 5.
4: Vabbè, hanno altri tempi e adesso queste cose non si usano più. Comunque, c'è una mail di signor Piero, nostro amico Piero, che ci segue ovunque, dal nord a sud, da quando dal Trentino alla Sicilia, è sempre con noi. Saluti da parte di Piero a tutta l'Allegra Baigata.
3: Sì, ma già l'altra volta ci ha salutato, l'abbiamo detto in radio, però non si fa vedere, quindi ragazzi, io adesso è anche giusto salutare tutti, ma chi si fa vedere avrà la prelazione su questo ambito. Ma va bene, siamo partiti scoppiettanti contro vento e contro qualsiasi forma di luogo comune, qualsiasi esso sia. Ma dove siamo, Val? Dove siamo? Perché siamo così allegri, siamo così briosi, quindi mi sa che questa è una puntata, è un luogo abbastanza spumeggiante,
4: caldo, c'è tanto sole, ci sono tanti colori, ci sono tanti fiori. Siamo nella bellezza d'Italia, della costiera amalfitana.
3: Costiera amalfitana, un monte che intravediamo qui, perché noi siamo a Positano e quindi saliremo tra poco a scalare il monte Calli, e quindi questa via, questo percorso è titolato proprio a questo monte, quindi la via dei Calli. E zaino in spalla e si inizia a pedalare.

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore, cuore.
1: Splendida e coloratissima costiera amalfitana. E veramente abbiamo il pregio qui di osservare prima di partire, perché sicuramente è meno impegnativo rispetto ad altri percorsi che abbiamo fatto. Qua si parla di una camminata vera e propria, sì che è un percorso, però sono circa 8 chilometri, quindi è una di quelle tappe che noi facciamo, abbiamo presentato in altre occasioni, ed è sicuramente un'attività più mansueta sotto l'aspetto fisico, ma non da quello animico, perché sicuramente viceversa andremo veramente a nutrire le nostre anime, i nostri spiriti di quello che è questa splendida meraviglia nel teatro qui di Amalfi, per quest'area così colorata, così violentemente colorata, e qui utilizzo l'aggettivo violento, ma non per quello che è in origine, ma per quello che dimostra il calore, la forza espressiva che ha. Sicuramente andremo a vedere delle belle, ma Val Galliano, a parte gli scherzi e le imitazioni di me, buongiorno, cosa riesci a fare?
2: Ma se vuoi posso intanto suggerirti, qui mi stavo un po' distraendo perché guardavo delle fotografie veramente molto belle, tu hai parlato.
1: Sì, ti ho visto, però aspetta, a proposito di questo, allora, se vuoi fare la conduzione, vuoi partire, allora è inutile che ti siedi sulla roccia con lo zaino fra le gambe e fai i fatti tuoi, perché mi sembri molto simile a Mai Appunto, come l'altra volta, lei va, si fa la doccia, il trucco, il cambio degli abiti, ma io dico, uno sano di queste anime viandanti, lo troviamo?
2: Vabbè, ma tu volte ti dimentichi forse che noi siamo delle persone, degli artisti, delle anime prestate alla radio, quindi insomma siamo qua che vagheggiamo con la nostra fantasia e veniamo rapiti anche da quello che ci circonda, quindi il microfono è più roba tua, noi siamo, coadiuviamo insomma.
1: Va bene, prendiamola per buono. Comunque amici all'ascolto, ne vedremo delle belle, come dicevo prima, Val Galliano, perché non ce la fai in imitazione, così proprio andiamo nel patetico, nella classica trasmissione di quarta gamma, no? Quelle proprio, l'imitazione dell'imitazione. Lasciamo stare, non t'azzardare Val, perché sennò torna lì sulla roccia che finiamo così. Va bene. Ma chi ci porti oggi qui da questa splendida terra, così profumata e così colorata?
2: Ma allora, tu parlavi di violenza di colori ed è veramente così, perché c'è una violenza di colori dal vivo, c'è chi questa violenza l'ha trasferita su tela. Adesso vi faccio un nome, è un artista diciamo contemporaneo, dopo parleremo di altri pittori. Vi faccio il nome di un Athos Facincani.
1: Oh, caspita, lo conosco, quasi mi hai mai toccato sul vivo, perché lo conosco Athos.
2: Lo conosci? Andatevi a vedere i suoi quadri vivacissimi, I sogni a Positano.

0: Anime viandanti all'ascolto di Anime viandanti. Siamo qui nella costiera amalfitana sulla via dei Calli, e quindi un percorso d'anello che ci impegnerà la mezza giornata o poco più, facendola dusman dusman. E abbiamo Val Galliano, che se ha piacere, perché niente, lui continua a essere artistico nel suo, quindi ha abbandonato la postazione, devo andarlo a riprendere. Val Galliano, ah, ci sei.
1: Ma sono qui, ma scusa, ma te le sei visti questi quadri? Qua appunto ci sono, certo, i quadri esposti, sì, di, certo, di Atos Fascincani, e io onestamente non posso fare a meno di andarmi a guardare, perché sono veramente spettacolari.
0: Sono spettacolari come in altre occasioni, a parte che questo profumo di Amalfi, il fico, veramente splendide, sì, splendide realtà, che non soltanto l'arte, ma un po' tutti sono andati a cercare. Mi sembra, dimmi se sbaglio, che qualcuno provi a recuperare queste immagini, quest'area, questo tutto che è intorno, e quasi metterlo in bottiglia, perché ci hanno provato tutto, coi profumi, gli alimenti, con le creme, con i quadri, giustamente, perché anche guardando un Atos Fascincani sembra che abbia raccolto tutto quello che è intorno e piazzato su tela.
1: Esatto, è proprio quello quello che traspare, che traspira da questa tela, ma penso che quello sia la potenza di chi è veramente artista, che riesce a regalarti questa emozione, perché guardando certe immagini tu riesci a infilarti in un mondo tutto distaccato dalla realtà, e quindi sembra che tu debba vivere incorniciato insieme alla tela in quella realtà che viene stata dipinta, e questa è la bravura di...
0: Assolutamente sì. E quanti ce ne hai fatti conoscere tu in queste 67 puntate di Anime Viandanti, seconda stagione? Prima di parlare di Atos, vogliamo dire chi siamo, però, a chi si mette all'ascolto in questo momento, a chi decide, op, accendo la radio, accendo la radio Tigullio, e cosa arriva? Anime Viandanti. Chi siamo? Che cosa facciamo noi di Anime Viandanti?
1: Ma io vorrei che lo dicessi tu, però, perché appunto, ti ripeto, le voci prestate adesso devono dare lustro invece al Campi, che dirige l'orchestra.
0: Benissimo, allora le Anime Viandanti in realtà sono quattro. Abbiamo come gli elementi, quindi abbiamo Maya Punto, che rappresenta l'acqua e anche un po' il vento, anche se siamo un po' tutti mescolati. Comunque fu anche Piuma nel Vento, ricordiamoci una puntata, fu Piuma nel Vento. Quindi abbiamo Maya con la sua simpatia, con la sua bizzarra forza di espressione, con quella sicuramente intraprendenza che ci fa lasciare a bocca aperta, e con le sue splendide leggende. Poi abbiamo il qui presente, sì, Val Galliano. Abbiamo Robert della Bourguignon con le sue pozioni magiche a preparare delle cucine destrutturate. C'è Campi che mescola tutto, shakera e via, si parte. Anime Viandanti.
2: Siamo tornati qui con l'ultimo treno perso. Non è colpa tua, era solo amore.

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
5: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
6: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
7: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
8: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
9: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
4: Personaggio di Positano, artista, grande artista, Bruno Marcard. Non è di Positano nativo, ma ha vissuto a Positano gran parte della sua vita. Nato in Germania e trasferitosi poi nella costiera amalfitana, proprio a Positano, dove ha dato vita alla sua arte più lusinghiera, diciamo, che le ha dato lustro, che l'ha fatto conoscere al mondo. Un grande artista che qui si circondava di personaggi anche famosi, anche Roberto Murolo con lui ha trascorso bei periodi. Murolo ha scritto una canzone ispirato dalle sue opere, e c'era un'atmosfera molto intima, amicizia, colori, si mescolava l'arte della pittura con l'arte della musica, insomma quello che noi di Anime Viandanti amiamo particolarmente, questa intimità anche profonda dove si può vivere grazie appunto all'estero di ciascuno, a contatto con la natura, e sprigionare questa alchimia unica che rende attimi, che rendono la vita veramente viva. E in certe serate raccontavano che prendevano anche la barca e si spostavano nell'isola qua di fronte a passare delle intere nottate a parlare di arte, filosofia e della vita. Ti è piaciuto questo artista, Campi?
5: Mi è piaciuto, sicuramente quello che fai tu. Stavamo parlando prima sul finire prima dell'arrivo della musica, ma chiaramente mi sembra che anche tu faccia parte ormai della corrente destrutturante, perché ci hai presentato Facci in Cani, ero quasi contento, dico, sì lo conosco, ho fatto tipo il primo della classe, lo so chi è, e poi alla fine ci parli di un altro artista. Quindi se non è destrutturazione questa, ditemi voi che cos'è.
4: Esatto, noi facciamo destrutturazione su ogni livello, anche sulla storia dell'arte. E quindi questo nostro, Facci in Cani l'abbiamo menzionato perché andava giustamente menzionato, perché ha fatto delle opere straordinarie legate a Positano, però qui mi piaceva parlare anche di questo autore tedesco, che però qua ha costruito appunto la sua gloria, Bruno Marcard. Quindi denominato un espressionista.
5: Sì, ma di che non hai parlato? In che contesto storico si muoveva questo nostro artista di oggi?
4: Ah sì, giusto. Beh, lui è nato nel 1904 e ha vissuto fino al 1981, quindi insomma ha vissuto
5: il nostro contemporaneo, sì, a tutti gli effetti. Sì.
4: Vita molto interessante e particolare.
5: Molto bene, Val, io ti ringrazio come al solito, sei stato preciso, conciso, ci hai illuminato, e come dicevamo prima, eccolo qui, questo è Val Galliano, quindi la grande capacità artistica di Val Galliano, la grande conoscenza, ed è un grande pezzo anche lui di Anime Viandanti.

0: Montiguglio, un vivere speciale.
1: E rieccoci in questa bellissima escursione, quindi Positano, siamo quasi in partenza, ma sta arrivando anche Robert della Bourguignon. Finalmente, Robert.
2: Mais bonsoir à tout le monde, veramente Fremont è un posto veramente eccezionale, assolutamente bellissimo e dire poco.
1: È bellissimo dire poco, infatti ne parlavamo con Val Galliano e veramente siamo estasiati perché questo fulmine di colori veramente favoloso.
2: Ma veramente impressionante, caro Campi, ti sento molto operativo. Oggi allora per celebrare questo luogo di altissima levatura, non solamente visiva, ma di cultura, di vegetazione, di sole, di mare e di grande arte, e qui ci vorrebbe Val Galliano. Siamo in piena destrutturazione, caro Campi.
1: Eh sì, era proprio quello che volevamo sentirci dire, Robert.
2: Mais absolument, absolument. E quindi io ho progettato nella mia cucina itinerante per tutte le anime viandanti uno spaghetto amalfitano, come on doit dire en français, che però nasconde, caro Campi, una scelta in realtà diversa, ed è una scelta che ci svela la crostata amalfitana.
1: È spettacolo,
2: Campi.
1: È spettacolo, quindi lo spaghetto che diventa crostata, stupendo.
2: Confermo, Campi, una trasformazione veramente inedita. E per quanto riguarda questa eccellenza culinaria, è una ricetta chiaramente che ci fa fare un salto finalmente in campagna, una terra di pastiere e sfogliatelle, ma non si tratta di una preparazione tipica, ma di un dolce che acquista questo nome probabilmente per gli ingredienti utilizzati e abbinati: farina, uova, burro, zucchero, una scorza di limone, sale, lievito in polvere per dolci. Ci abbiamo aggiunto la crema con le amarene sciroppate, una premizia,
1: la chose, certo.
2: Latte intero, i tuorli, zucchero, farina e scorza di limone, ovviamente espressione proprio della costiera amalfitana. Quindi una primizia, caro Campi, che è già stata apprezzata dagli autoctoni qua del luogo, Guadalemo.
1: Penso proprio di sì, perché in mezzo a quello, al tuo racconto, stiamo già assaporando veramente questi gusti che ci riportano proprio in questa terra, in questi colori. Quindi veramente, come sempre, grazie Robert.
2: Je vous remercie beaucoup per la possibilità che mi date ogni settimana di veramente queste primizie, queste eccellenze.
1: Grazie ancora, buon cammino, ciao Robert.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Anime viandanti, quindi abbiamo lasciato anche Robert de la Bourguignon con la sua grande destrutturazione e ora siamo veramente pronti per partire. Partire da un'area stupenda, come più volte abbiamo detto, siamo qui dalla piazza di Bomerano, una frazione di Agerola, e quindi il primo percorso...
3: Che profumo sento!
2: Eccolo qua, il nostro critico, amato, beh oddio, da me non tanto, critico. Perché non lo so, diciamo che con la convivenza col critico è stata inizialmente devastante, poi un po' forzatamente ce lo siamo fatti andare bene, ormai sta diventando un compagno di squadra, forse, non lo so. Critico, da dove arriva?
3: Avete fatto caffè? Sento profumo caffè.
2: No, c'è un errore, critico, non... è veramente tutto tranne che il caffè, onestamente.
3: Perché... mi pare che siete viandanti, ma con le comodità, perché ho caffè per il viandante.
2: Ma infatti, critico, sto dicendo che non abbiamo, io non so dove l'ha visto il caffè, non abbiamo nessun caffè, abbiamo delle borracce d'acqua, gli zaini sono pronti, stavo dicendo proprio che stiamo per partire, perché sono 20 km in anello. Sulle perpendicolari a questo monte, questo grande monte che si chiama dei Tre Calli, che dà appunto il nome al sentiero dei Tre Calli.
3: State nebbiando con questo profumo e siete in zona mia.
2: Sì, ecco, per la prima volta, cari amici ascoltatori, stiamo realmente parlando umanamente con il critico, che quasi sta accettando di buon grado un colloquio, a differenza della critica tu curco, ma sempre portato avanti. Sì, critico, siamo nella vostra zona.
3: Le scarpe che non vanno bene.
2: Eccolo, no, le scarpe vanno benissimo, perché sono quelle che utilizzo ormai da anni, devono essere scarpe comode, proprio per quello. Come?
3: Appunto, le usate da anni, vanno cambiate, c'è sto colore che è proprio un pugno nello stomaco.
2: Ma no, il colore delle scarpe è una scarpa da trekking, quindi non è nessun colore, sono quelle da trekking.
3: Un pugno nell'occhio, scegliete voi.
2: Devo scegliere un pugno nell'occhio?
3: Come volete, a me sembra un pugno nello stomaco questa scarpa, questo colore.
2: Assolutamente, critico, veramente, io non so chi le fornisce, perché forse c'è qualcuno.
3: No, io gli mando GG, facciamo un'altra volta, gli mando
2: no,
3: GG.
2: No, ascoltate, critico, veramente, siate gentile.
3: Siete inesorabile voi, inesorabile.
2: No, allora, GG non mi interessa, anche perché poi cosa verrebbe a fare GG?
3: Vi sistema le scarpe e i pantaloni.
2: Ma io non devo essere... cioè, i pantaloni sono quelli da trekking, anche questi, quindi sono...
3: Toglietele pure, toglietele.
2: Critico, non lo so.
3: Non c'ho più tempo, io vado a criticare qualcun altro.
2: E meno male allora, meno male. Quindi, cari amici, ascoltatori, anime viandanti, partiamo sul sentiero dei Tre Calli, per fortuna, senza critico.

0: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio di Guglio Web.
1: E malgrado tutto siete ancora all'ascolto di Anime Viandanti, malgrado tutto perché c'è il critico che ha lasciato il suo segno, dice cose che non si sa da dove provengano, comunque va bene, ci ha lasciato, e invece pare finalmente in sordina arrivare Maya Punto, dopo tutta la giornata che non si sa dove sia stata, comunque ce l'abbiamo qua vicino, Maya.
2: Eccomi Campi, ciao a tutti, buongiorno.
1: Eccomi Campi.
2: È già iniziata la festa?
1: No, veramente siamo alla fine, stiamo per partire finalmente a fare questa bella camminata sul sentiero di cui abbiamo esposto chiaramente sulla costa amalfitana, percorso l'anello, 20 km, sono 20 km che comunque saranno interessanti perché insomma è una bella passeggiata sicuramente.
2: Scusate, ma perché ho fatto un'ora di coda per il sorbetto?
1: Ecco, ma tu sai che dobbiamo andare in onda. Sai perfettamente che si parte qui dalla piazza per fare questi 20 km sul sentiero dei Calli. Arriveremo sul Monte dei Calli, i Tre Calli, quasi 100, ma partendo da zero, insomma, è una bella cifra. E tu fai la coda per il sorbetto.
2: Sì, ma il sorbetto fatto di cosa? Con lo sfusato amalfitano, cioè non è un sorbetto qualunque. Quando mi ricapita di mangiare.
1: Ho capito, Maya, ma forse non ci sei tu. Siamo in onda, siamo Anime Viandanti. Noi si parte alle 14. Non puoi arrivare a 10 minuti alle 15, capisci?
2: Vabbè, allora facciamo una cosa. Per farmi perdonare, mentre io ero in coda per il sorbetto, stavo chiacchierando con degli amici.
1: Sì, vabbè, ma tanto tu sappiamo che sei molto timida, infatti hai difficoltà a fare amicizie.
2: Molte, sì. Infatti. Tra l'altro mi hanno anche offerto sorbetto, perché io ho detto sono di Anime Viandanti, Radio
1: e tutti quanti, 12 esatto. Bottiglie da portare a casa. Esatto. Io non le metto nello zaino, no, quindi o chiedi a Val Galliano o chiedi a Roberto della Bourguignon, io rimango leggero.
2: No, infatti, allora per farmi perdonare io mi sono fatta raccontare un po' di storielle, fra cui la storia di un processo molto...
1: Un processo? Va bene, ma cosa vuoi fare? La sigla non la vuoi mandare oggi?
2: Infatti, allora andiamo col punto, Campi?
1: Va bene.
2: 3, 2

0: punto di Maya.
1: Allora, visto che tra poco metteremo un po' di musica, così calmiamo gli animi e tutto quanto, io ti faccio solo una domanda. La sai la storia della carta di Amalfi?
2: No, non la so. Musica.

0: Se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: Allora, dicevamo la carta di Amalfi, che sono sicura tu non la conosci. Allora, veniva prodotta a mano nella Valle dei Mulini ed è stata una delle principali attività degli amalfitani. Praticamente iniziò questa attività tra il XII e il XIII secolo, importata probabilmente dagli arabi. Però gli amalfitani si dimostrarono abili nell'apprendere le varie tecniche, per quello che ho parlato di un processo, no? Quest'arte dei magistri in arte Tarum, e quindi diedero inizio alla produzione della carta made in Italy, ragazzi. E dicevamo, un'attività molto redditizia, e avevano inoltre tutto ciò che serviva per produrla, perché ricordiamoci che eravamo in un'epoca dove ovviamente l'elettricità non esisteva, però avevamo il fiume Canneto, e quindi da lì ricavavano l'energia idraulica per poterla ricavare. Questa carta veniva chiamata carta bambagina, però Federico II nel 1200 proibì l'utilizzo ai notai della curia, perché essendo un pochino leggera aveva bisogno che, insomma, quello che lui dettava rimanesse scritto, e quindi loro utilizzavano le pergamene. Ma comunque la carta di Amalfi continuò lo stesso ad essere prodotta. Addirittura verso la fine del Settecento la Valle dei Mulini contava circa 16 cartiere, che si nascondevano tra grumeti, cascate, quindi accorsero tutti gli artisti e poeti per mettere nero su carta, ovviamente di Amalfi, e disegnare, scrivere di questa carta.
3: Che bello, Maya. Però non me l'hai detta fino in fondo tutta la storiella, eh?
2: Dici di no?
3: No, comunque, a parte gli scherzi, sì, certo che sì, hai ancora una volta esposto. Io sinceramente non so, anche a parte i ragazzi che sino di Amalfi, non so quanti sapessero che Amalfi fosse ben conosciuta per questa speciale tipo di carta. Comunque, grazie sicuramente a Maya. E cosa vuoi fare?
2: Non lo so, comunque secondo me l'hanno utilizzata per mettere l'elenco dei gusti del sorbetto.
3: Ah, perché lei... Ma io ancora che sto appresso a te. Va bene, amici ascoltatori, siamo alla 67esima puntata. È sempre una fatica. Io non so se sia più faticoso camminare per 5-6 ore con zaino in spalla, 10 kg più i 10 di Maya, 20, oppure stare qui a fianco tuo a dover sentire cose, rivedere, prenderti, vedere dove sei andata. Non lo so.
2: 20 km li fai solo per quello. Vabbè, dai, però se ogni volta mi ripeschi vuol dire che...
3: Sì, va bene, d'accordo. Buona domenica a tutti, cari amici viandanti, vi ringraziamo. Speriamo di essere stati che voi siate stati in buona compagnia. Per noi, certo che sì. E quindi, buona domenica e alla prossima.
2: Ciao!

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, radio show con Stella e Teo.
3: Ma ciao
2: a tutti i nostri ascoltatori.
3: Si parte. Nuovissima puntatona, eh? Oggi vi portiamo a mangiare qualcosina.
2: Sai che io ti giuro, ho già fame.
3: Hai sempre fame.
2: Io credo di avere il verme solitario, come si diceva una volta. Perché ho sempre fame.
3: Va bene, allora se hai fame io direi di partire, così andiamo subito al sodo.
2: Sigla!

0: signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
1: Così e Cosà, radio show, arriviamo noi puntualissimi nella vostra giornata a portarvi uno spicchio di sole o di pioggia, no, di sole.
0: Un raggio di sole, dai.
1: Il ritorno
0: raggio
1: da
0: di
1: te,
0: sole.
1: Senza niente da dire, ma con in mano un raggio di sole per te, che sei fantastica. C'è poesia per me.
0: Scusa, me la godo tutta.
1: Intanto praticamente amor. Basta. Direi che basta. Ho dato troppo.
0: Anche basta.
1: Ho dato troppo.
0: No, me la stavo godendo perché sai, che capita raramente
1: avrò
0: che tu mi canti queste cose.
1: Anche tutte
0: capito?
1: Le parole,
0: può essere, però sono adattate alla tua,
1: sì,
0: al tuo momento.
1: È vero.
0: Quindi va bene così.
1: Allora, ragazzi.
0: Allora, ragazzi.
1: Nella nostra super rampa di lancio vi abbiamo detto che oggi si parlerà di cibo.
0: Di cibo, ma in maniera alternativa. Sì, esatto. Perché noi pensiamo al fast food e ci viene fame, ma ragazzi, vogliamo vedere il fast food sotto un altro punto di vista.
1: BTS featuring Suga, Sweet Melody.

0: Così è cos'ha Radio Show con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella e ovviamente i nostri ascoltatori più attenti ci hanno fatto sapere, anzi mi hanno fatto sapere a diretta at cosiecosa.com che ho sbagliato a dire il titolo della canzone.
1: Sono attentissimi i nostri ascoltatori.
0: Chiedo scusa, la ripeto, erano i BTS featuring Suga, Swim, il Melodic Remix. Ecco, adesso,
1: ecco, adesso
0: detto
1: è perfetta.
0: Giusto,
1: ok, adesso
0: giusto.
1: È perfetta. E allora torniamo al nostro argomentone. Il nostro argomentone qual è? È quello dei fast food, ma di solito quando si parla di fast food si parla di panino, patatine, eccetera. Bibita, eccetera. Invece no, noi ne vogliamo parlare in un altro modo, cioè li vediamo da un altro punto di vista. Per esempio,
0: sì,
1: quando siete con gli amici, non sì, sapete dove andare, che si dice? Non diamo il nome della
0: andiamo
1: catena.
0: Andiamo alla grande M, ecco, diciamo,
1: ecco, andiamo alla grande M.
0: Esatto.
1: Oppure andiamo
0: al BM.
1: Ma insomma, in tutti questi posti che sono praticamente i fast food,
0: sì,
1: alla fine ci sono, è un luogo di incontro.
0: Sono diventati luoghi di aggregazione,
1: esatto,
0: centri sociali, perché alla fine

0: utilizzo. Poi, sì, se volete, vi estrapolo anche questo pensiero.
1: Oh, ma certo, noi siamo qua apposta. Siamo, sì, qua apposta per, sì, sapere, sì, il tuo pensiero. Tutti vogliamo saperlo.
0: Volete sapere, scrivete, il mio pensiero?
1: Scriveteglielo tutti. Scriveteli. Vogliamo il tuo pensiero? Vogliamo il tuo pensiero? Vabbè, vogliamo il tuo pensiero?
0: Allora, quello dell'anima gemella, no? Perché qua si dice, si parla anche di trovare l'anima gemella. Perché no? Sai, un incrocio di sguardi.
1: Bello.
0: Io,
1: sì,
0: penso che l'anima, il colpo di fulmine, sì, quindi il ritrovo dell'anima gemella, sia proprio così, casuale,
1: super fortuito,
0: perché già nel momento in cui due persone decidono di vedersi per incontrarsi in un appuntamento al buio, stanno già decidendo di fare qualcosa di particolare. Invece no, il colpo di fulmine deve essere così, casuale, completamente casuale.
1: Mentre ti stai strafogando un milkshake che sono,
0: esatto,
1: durissimi da tirare su, che
0: esatto, che ti vengono gli occhi di fuori, sì, praticamente ci sarà un'altra persona dall'altra parte che ti guarda e dice che bello però quell'uomo.
1: Bello, sì, è vero.
0: È
1: allora,
0: vero,
1: cari amici, visto che siamo in questo argomento, vogliamo sapere da voi qual è la cosa più strana o stravagante che abbiate mai fatto in un fast food, a parte mangiare, cioè quello che avete fatto mangiando non vale,
0: non ci interessa.
1: Tutto il resto siamo qua pronti ad ascoltarvi,
0: esatto,
1: e a spiattellarlo in diretta, così,
0: yeah!

0: bella Così e Cos'ha Radio Show. Allora, vi abbiamo chiesto la cosa più stravagante che abbiate mai fatto in un fast food. Voi state iniziando a scriverci, poi più tardi leggeremo anche i vostri messaggi, e vi ricordo di scriverci a diretta@cosiecosa.com, senza gli accenti.
1: Sì,
0: giusto. Però
1: quando si parla di fast food come luogo di aggregazione,
0: esatto,
1: non si può non nominare
0: dove tutto è nato
1: un locale di Milano che si chiama Al Panino, in Piazza,
0: sì,
1: Liberty,
0: sì,
1: che è stato il primo ritrovo abituale del nucleo del famoso gruppo dei paninari.
0: Dei paninari, quindi già negli anni '80 i fast food erano un centro
1: di aggregazione
0: sociale, e i paninari, che poi hanno caratterizzato tutto il decennio degli anni 80, personaggi proprio iconici della Milano, ma che poi si sono sviluppati in tutto il nord Italia, in tutta Italia, addirittura abbiamo espatriato questa moda, siamo andati in Svizzera.
1: Esatto. E cosa avevano di particolare? Capi di vestiario, accessori di note marche italiane o straniere. Io mi ricordo i miei,
0: sì,
1: pantaloni di nylon.
0: Tu probabilmente l'hai vissuta,
1: sì, certo,
0: questa
1: che
0: fase.
1: Io andavo in giro con la camicina, con sopra i camioncini del latte, robe varie, con i pantaloni con il risvolto, che erano quelli classici della Naioleari,
0: certo,
1: con le Timberland. Per forza, cioè.
0: Allora, per i più giovani che ci stanno ascoltando, sicuramente non hanno la minima idea, insomma,
1: di
0: cosa sia stato il fenomeno dei paninari. Ecco, per spiegarvelo, diciamo che sono un po' i fighetti del giorno d'oggi.
1: Sì, esatto,
0: sostanzialmente,
1: sì,
0: si vestivano tutti precisi, avevano,
1: sì,
0: delle marche a cui non potevano fare a meno.
1: Esatto, esattamente.
0: È bello sottolineare che il paninaro poi ha portato quella che è diventata successivamente la Milano da bere, quella ancora,
1: esatto,
0: più
1: molto, perché in realtà è iniziato tutto da lì.
0: Facoltosa.
1: Esatto, però pensate che è iniziato tutto in un piccolo fast food.
0: È vero, un po' come succede adesso.
1: Come succede adesso, perché alla fine adesso, quando non vuoi, non sai dove andare, vai al fast food,
0: anche perché trovi tutto quello che ti serve, quindi prese di corrente piuttosto che mangiare qualcosa, bere qualcosa.
1: Confessiamo questa cosa,
0: Teo.
1: Noi abbiamo un amore snaturato per il fast food, ne abbiamo in particolare che penso avremmo girato tutti quelli dell'Interland milanese, della Brianza, li abbiamo girati tutti, perché noi, quando non sappiamo dove andare, abbiamo l'appuntamento fisso, te e macarons,
0: che sono i più pessimi macarons
1: mai
0: che
1: assaggiati, ma non so perché, cavoli, sono sempre buonissimi quando li mangiamo insieme.
0: Di polistirolo. Allora, ci state scrivendo.
1: Divento una spittinzia io.
0: Una spittinzia.
1: Per chi non lo sapesse, la spittinzia era
0: la
1: donna del paninaro.
0: La spittinzia.
1: La spittinzia del Teo.
0: Allora, ragazzi, continuate a scriverci, perché fra poco leggeremo i vostri messaggi. La cosa più strana o stravagante che abbiate mai fatto in un fast food.
2: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi

0: Grazia Quazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: il meteo.

dal Teo con Così è Cos'ha Radio Show. Fino a pochissimo tempo fa vi stavamo parlando dei fast food come luogo di aggregazione della storia dei paninari. Tra pochissimo torniamo da voi, ma nel frattempo ci ascoltiamo Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film.

0: Così cos'ha Radio Show, Max Pezzali featuring Eros Ramazzotti, come nei film, ed è un bel viaggio anche questo, insomma, nella storia tra gli anni sì. 80 e gli anni 90, un po' si sposava con il tema,
1: con il tema.
0: Stavamo parlando dei paninari, che ovviamente sono stati un fenomeno culturale sì. degli anni 80, nati ovviamente da un piccolo paninaro, un negozio di panini che poi è diventato, possiamo dirlo perché non esiste più, la catena Il Burghi di San Babila a Milano.
1: Burghi di San Babila è veramente il nostro centro nevralgico della nostra adolescenza.
0: E vi abbiamo chiesto, insomma, a voi cosa avete fatto di strano, stravagante in un fast food che non sia mangiare, quindi tutto quello che non è mangiare.
1: Allora, vi dico, Silvia dice: ho fatto un colloquio di lavoro lì e mi hanno assunto, non era previsto, ero solo entrata per un hamburger.
0: Ecco, vedi? Fantastico.
1: Cioè, pensa che fortuna.
0: Tra l'altro, lei era entrata per un hamburger e, adesso ve lo diciamo così, esiste l'hamburger più caro e costoso del mondo che costa 9.450 euro.
1: Ma io dico, come può fare un hamburger a costare così tanto?
0: Vedi, perché è una carne super pregiatissima, particolarissima, e lo fanno solo su ordinazione.
1: Tra l'altro ha il patto di riservatezza e ha una lunghissima lista d'attesa, ma proprio lunghissima.
0: Torniamo ai messaggi. Davide: non c'entra il cibo, ho lasciato la mia ragazza al tavolo mentre arrivavano i panini, lei ha mangiato da sola, io sono uscito. Questa non è tanto bella.
1: No, non è tanto bella.
0: Però l'abbiamo detto
1: niente,
0: anche
1: dai.
0: Prima, perché al fast food, i muri dei fast food vedono
1: sì,
0: tantissime cose.
1: Ho fatto amicizia con uno sconosciuto in fila. Siamo ancora amici dopo 5 anni. Questo mi piace tantissimo.
0: Bellissimo questo.
1: Sì, è bello.
0: E poi Silvia scrive: ho finto di essere una turista straniera per non farmi riconoscere da una persona che conoscevo.
1: Questa è grande, Silvia, grandiosa. Grandiosa. Marco dice: una volta ho fatto tutta una discussione filosofica sulla vita alle 2 di notte con gente mai vista prima, tipo terapia di gruppo improvvisata.
0: Vedi, ci sta.
1: Grandissimo.
0: E poi è il top, che sicuramente, io sono sicuro che questa cosa è successa a tutti.
1: Sì.
0: Purtroppo non si è firmato,
1: no.
0: Ma scrive: nel parcheggio, diciamo che non abbiamo mangiato, ecco, poi siamo rientrati come se niente fosse.
1: grandioso.
0: Complimenti a voi, i famosi parcheggi dei fast food.
1: Ma facciamo in tempo a leggerne un altro?
0: Vai.
1: Mi piace tantissimo. Ho lasciato un bigliettino con il mio numero sul vassoio di una ragazza, non mi ha mai scritto, ma tentare.
0: Sei uno di noi, sei proprio uno.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella, cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Ed eccoci al momento che la vita l'è bella. Oggi non abbiamo voluto fare la nostra classica.
2: Oggi no.
1: Perché? Perché abbiamo trovato due grandi della comicità.
2: Del cabaret,
1: esatto, bravissimo. Che parlano proprio di cibo.
2: Di cucina.
1: Quindi
2: e di cibo.
1: Non potevamo non farveli ascoltare.
2: Uno è milanesissimo il Pucci, l'altro è sicilianissimo Cacioppo. Quindi, ragazzi,
1: dal nord al sud.
2: Buon ascolto.
3: Il classico spaghetto al volo. Quello che costava 7 euro, non c'è più.
4: Guardi, gli spaghetti al pomodoro non li abbiamo, ma abbiamo gli spaghetti al pomodoro derivati dal grano duro, lavorato alla guisa di spaghetto, dal profumo dell'orto rosso valentino, il tutto abbracciato dalla misticanza e dall'amicizia del basilico generoso. Ma vattene a fa culo, 25 euro per uno spaghetto al pomodoro normale. Chiedi, mi fa un nodino di vitello? No, non ce l'ho. Abbiamo il reale del sanato della formicana, del granducato, dello guccione, della fagiola, 38 euro. E poi ti porta un nodino di vitello, normale, un po' di rosmarino sotto. Poi ci sono i ristoranti a chilometro zero, quelli mi fanno impazzire, dove i cibi hanno la tracciabilità. Per esempio, se ordini un branzino, dicono: ah, guardi, questo branzino viene da un allevamento, il nome del branzino è Gianni, è nato a Borghetto Santo Spirito, la mamma è stata pescata 2 mesi prima a Varazze e soffre ancora perché ha perso il figlio e settimana scorsa era a Chiravisto. Ma che cazzo stiamo dicendo? Ci sono i ristoranti indiani, tu entri, ti accoglie, il cameriere ti fa... Gadangarambandandara, andingarandara. Tu dici, indiano? No, la dentiera, sto mettendo a posto la dentiera.
5: Io mi ricordo 20-30 anni fa organizzare
2: una
5: cena a casa,
2: arrivavamo 10 amici,
5: una carbonara, un salame, un formaggio, 2 bottiglie di vino, si passava la serata. Adesso organizzi la cena, sembra di essere in clinica. Erano 10 persone, io sono celiaco, io vegano, io allergico al glucosio, io non mangio il pomodoro, io non mangio il prezzemolo, il mio togli l'aglio. Di là c'è il frigo, vedi che trovo il batterà a fangolo, va. C'è qualcuno che ha dei problemi gravi, delle intolleranze, delle allergie, non ci può fare niente, però ormai mi pare che è diventata una moda. Che fa chic, fa elegante uno che è allergico. Fa raffinato. Io se mangio un pomodoro mi brucia lo stomaco tutta la notte, non dormo, un fastidio. Se tocco l'aglio vengono i brufoli sulle braccia, un prurito, guarda, una cosa indicibile. Uno che mangia tutto, uno che è una persona normale, sembra lui il malato. Ma tu sei allergico? No, ci sei intollerante? No, ci mangio tutto, sai che è un porco, una bestia. Mangia tutto, non ci fa niente.
6: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
7: Così è cosa? Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa? Radio Show, ai microfoni sempre io, me medesimo, Teo e la nostra fantastica Stella. Oggi stiamo parlando di cucina, giusto?
1: Sì, esatto.
2: Sì, sì, abbiamo parlato dei fast food come centri sociali,
1: sì.
2: Abbiamo ascoltato 2 clip bellissime di cabaret del Pucci e di Cacioppo e adesso arriviamo tra pochissimo con le parole più abusate e fastidiose della cucina.
8: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore,

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino, non ti

0: piaci, tu mi piaci.
1: Saif con Tu mi piaci tanto. E a me questa canzone piace tanto, che tra l'altro è una canzone di Sanremo, vero?
2: È vero, sì, è una canzone di Sanremo, sì, sì.
1: Mi piace, mi piace. Allora, poc'anzi dicevamo che avremmo parlato delle parole più abusate e fastidiose in cucina. Vai Teo,
2: adesso
1: sfogati.
2: Ne ho per tutti, ne ho per tutti. Vai. Perché io sono veramente stanco di sentire in TV, da tutte le parti, quando si usano gli stessi aggettivi 3 milioni di volte per le cose. Ad esempio, scomposto. Ma basta, basta.
1: Che
2: perché
1: poi,
2: le robe scomposte
1: dire?
2: Sono una porcheria.
1: Perché mi devo mangiare il cannolo alla siciliana,
2: esatto,
1: scomposto?
2: O una crostata scomposta che devi prendere col cucchiaino la marmellata, con un altro pezzo la... Ma basta, cioè fai
1: ma
2: la
1: basta.
2: Crostata normale, no? Cioè,
1: oppure il tiramisù scomposto.
2: Ma che cos'è?
1: Che me lo devo fare io, sì, ma se me lo devo fare io, allora me lo faccio a casa.
2: Ma esatto, ma anche questa roba non la condivido. Poi, rivisitazione. Cioè, allora, una cosa rivisitata è una cosa nuova. È inutile dire una rivisitazione della carbonara. Primo perché non è carbonara, ma è un'altra roba.
1: Esattamente.
2: No, esatto. E poi un'altra cosa che mi sta veramente antipatica è usare i nomi originali appropriati alla parte veggie vegan. Cioè? L'hamburger vegano non esiste.
1: Ah, ok.
2: Ok, l'hamburger è di carne. Quella roba lì che mangiate voi vegana è
1: una frittella
2: cosa.
1: Di verdure.
2: Ecco, quindi chiamatela frittella di verdure.
1: Va bene, va bene. Poi c'era anche un'altra parola che ti dava fastidio,
2: sì,
1: che era
2: tantissimo. Quando dicono della nonna.
1: No.
2: I profumi della nonna, questo ragù al profumo della tradizione di mia nonna. Questo sembra che essere tornati al tempo di mia nonna. Mia nonna, adesso ve lo dico, mi perdonerà, non ha mai cucinato un cazzo.
1: Esatto.
2: Okay? Non ha mai...
1: Ma il nonno faceva un risotto meraviglioso.
2: Quindi dire che le cose della nonna è sessismo per la casa mia, bisogna dire è del nonno.
1: Va bene, va bene. Sai, c'è un'altra cosa che mi dà fastidissimo, proprio fastidissimo, sono i diminutivi. Per esempio, il pesce diventa
2: il pesciolino.
1: La cucina diventa una cucinetta.
2: Sì.
1: Le verdurine, minchia, quando dicono le verdurine,
2: le verdurine.
1: Ma perché le verdurine? Mica sono una bambina che devo mangiare le verdurine. Cioè, io le verdure le mangio intere.
2: Sono sicuro che ce ne saranno molte altre e che anche voi avete vi siete proprio, ne avete proprio piene di parole che ormai sono abusate, no?
1: Cioè, sì, abusatissime.
2: Ce ne sono altre.
1: Per
2: per
1: esempio, quando si parla di chilometro zero, spieghiamo una cosa:
2: ecco,
1: che a chilometro zero non vuol dire che è realmente a chilometro zero,
2: esatto,
1: perché altrimenti vuol dire che la persona che ci sta cucinando la roba è lo stesso che nell'orticello di fianco,
2: esatto,
1: al ristorante
2: non succede
1: ce
2: quasi
1: lo fa
2: mai
1: a chilometro zero.
2: È rarissimo.
1: Non è così.
2: No.
1: In realtà si parla di un tot di chilometri intorno al ristorante, però perché chiamarlo chilometro zero?
2: Perché fa figo, perché, perché sì, perché
1: zero.
2: Se tu dici io faccio una pasta al pomodoro a chilometro zero, la puoi mettere fuori a 30 euro. Se dici faccio una pasta al pomodoro, 8 euro.
1: Esatto. Capito? Oppure c'è un altro termine che è abusatissimo, ma proprio abusatissimo, che è emulsione.
2: Ecco, esatto.
1: Perché
2: si fanno le emulsioni di qualsiasi cosa.
1: Di qualsiasi cosa.
2: Sì, sì.
1: In realtà non sono emulsioni, ma sono semplicemente il tritatutto, com'è che si chiama? Il mini primer. Che entra nel contenitore e trita tutto.
2: Sì, è così, è così. Vabbè,
1: lo so. È così.

0: E questa volta è venuto a trovarci il nostro amico Crepè, che era da un po' in effetti che mancava,
1: sì.
0: Ma non potevamo non mettere questo video, perché
1: questa clip
0: perché in effetti parla proprio di amicizia
1: è vero.
0: Un po' si aggancia a tutto quello di cui abbiamo parlato.
1: Beh,
0: oggi,
1: certo, abbiamo detto che i fast food sono un centro di
0: aggregazione
1: sociale e si formano amicizie, si va in compagnia, e quindi secondo me vale la pena quello che ha da dire il nostro
0: allora,
1: amico Crepè.
0: Ascoltatelo e poi torniamo da voi.
2: Tu hai amici su Facebook, un'altra bestemmia. I tuoi amici sono quelli che quando starai male vengono alle 3 di notte in vestaglia a dire cosa diavolo è successo. Capisci? Prendono un taxi in pigiama, l'ho visto fare io. Gli amici vengono e tu sei giovane, ma ti capiterà, perché è la vita. E ci sarà un giorno in cui ci sarà un funerale, e in fondo a quel funerale incontrerai due ragazze che non vedevi magari da 5 anni. Quelle sono le amiche, perché convivono con te in quel momento di dolore. Il dolore crea l'amicizia. Il dolore non vuol dire massacro, vuol dire ecco la cosa che ti la devi condividere anche nel silenzio.
0: E rieccoci. Allora, di cosa parla il nostro amico Crepè nel nostro momento good vibes,
1: delle
0: di vibrazioni
1: vere,
0: positive,
1: delle amicizie vere,
0: non quelle dei social,
1: non quelle
0: dei mi piace, non quelle che a cui devi far vedere qual è la tua vita, che non è quella reale,
1: è vero,
0: ma quelle che quando hai bisogno davvero, come dice lui, se io sto male alle 3 di notte so che se chiamo
1: posso
0: qualcuno
1: contare su di te,
0: posso sapere che quella persona arriverà.
1: Eloquente l'esempio che fa, che prima o poi bisognerà andare a un funerale di qualcuno,
0: è vero.
1: E lì quando ti guardi intorno effettivamente Vedrai chi è veramente amico, chi lo è stato e chi purtroppo non lo era.
0: Chi purtroppo non lo era. E guarda, e in questo io devo dire che un anno fa è venuto a mancare mio papà.
1: Sì.
0: E al funerale di mio papà io davvero ho trovato qualcosa che avevo dimenticato da tempo.
1: Bello, questo è molto molto bello. It's

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuel. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
3: Teo, ho voglia di una cosa.
4: Di cosa, Stella?
3: Di così e cos'ha?
4: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
3: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
5: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tigullio Web. Un saluto da Max Fuochi.

0: Bilancia, oggi mi faccio l'oroscopo.
1: Ti fai l'oroscopo? Ma vale questa cosa?
0: Beh certo. Mondo ci sono anche tantissime altre bilance, no?
1: Sì,
0: lo faccio
1: vero.
0: A me e a tutte le
1: vero,
0: altre.
1: Vero.
0: Cara Bilancia, il partner potrebbe essere più impulsivo del solito questo mese, rompendo così la tua ricerca di equilibrio. Ti senti desiderata, ma anche un po' messa alla prova. Cerca di ritrovare la tua armonia emotiva, altrimenti il piacere perde di intensità. Se sei single, potresti incontrare uomini troppo diretti, quasi competitivi. L'eros funziona quando c'è complicità. E allora, ti do il mio consiglio sexy.
1: Sì, vediamo un po'.
0: Giocate a obbligo verità.
1: Bello, mi piace tantissimo.
0: Sì.
1: Questo è il gioco della bottiglia, sono i miei preferiti.
0: Ecco, perché? Perché un po' ci si racconta e un po' ci si diverte.
1: Bello, mi piace tantissimo.
0: Scorpione, maggio ti accende in modo potente, ma anche molto complesso. Il desiderio è profondo, viscerale, quasi totalizzante e non ti accontenti di mezze misure. Se la tua partner non regge la tua intensità, nascono tensioni o giochi di potere. Potresti essere anche attratto da una persona magnetica, ma altrettanto dominante, e lì il rischio è uno scontro che diventa reale.
1: Nascono i problemi.
0: L'eros è forte, ma non è mai solo fisico. Vuoi connessione, verità e intensità autentica. Potresti anche incontrare un nuovo amore. Qui si parla anche di ufficio.
1: Oppure in un fast food.
0: Ecco. Il mio consiglio sexy: giocate a dadi. Ovviamente dadi sexy, quindi tipo massaggia, bacia, sussurra, sicuramente falsare l'hype.
1: E non solo. David Guetta, sexy.

0: Tongi, patongi, oggi ricomincio io, però non mi sto strizzando niente.
1: Ok.
0: Allora, bene. Oggi è un po' particolare l'argomento,
1: oggi
0: perché
1: è un po' scientifico,
0: è un tongi,
1: patongi, super quark.
0: Ma anche non del tutto scientifico, perché praticamente ci è capitato di leggere un piccolo articoletto dove spiegava che gli spermini,
1: ecco sì, i girini,
0: sì, in assenza di gravità, quindi nello spazio,
1: sì, non funziona.
0: Perdono, sì, nel senso che perdono l'orientamento, ecco. Uno va a destra, ecco, uno va a sinistra, non si capisce niente, capito?
1: No, perché allora, se fate già parte del famoso club dei 10.000
0: metri,
1: e uno dice perché non andare a 100.000 metri,
0: esatto,
1: no? E quindi la NASA sta studiando questi fenomeni all'interno delle capsule spaziali nello spazio. Tra l'altro poche settimane fa hanno circonnavigato la Luna, lo sappiamo,
0: sì,
1: tutti, Artemis,
0: sì.
1: E in questo frangente hanno fatto degli studi su questa cosa qua, che quindi fare sesso in altissima quota, non in 10.000, ma
0: rende gli spermatozoi, sì, instupiditi,
1: oltre al fatto che diventa veramente complesso,
0: ma
1: proprio
0: perché adesso
1: averlo, un rapporto.
0: No, aspetta, adesso ve lo spiego, perché questa cosa mi ha affascinato tantissimo.
1: Prego, vediamo.
0: Allora, per il terzo principio di Newton, sulla dinamica dei corpi, cosa succede? Che
1: se la coppia
0: rimane attaccata,
1: sì,
0: i loro movimenti si contrapporranno e di conseguenza le loro azioni non cambieranno la loro velocità.
1: Quindi non puoi spingere. No.
0: Cioè, come fai? Rimani attaccato, ma sì, non spingi. Cioè,
1: no,
0: rimani lì e speri, come il mio cane quando non trova l'acqua nella ciotola, che prima o poi qualcosa accada.
1: Sì.
0: Altrimenti, se i loro movimenti si contrappongono, la conseguenza che le loro azioni cambieranno la loro velocità.
1: Ecco, questo
0: quindi
1: è complicatissimo.
0: Lo so, ma fondamentalmente cos'è? Se rimani lì fermo, i corpi si allontanano.
1: Se invece
0: cerchi di avvicinarti, vai più veloce.
1: Beh, fantastico.
0: Si capisce niente. Quindi il problema qual è? Che i girini si fanno i fattacci loro e vanno rimbambiti. E i corpi non riescono ad avvicinarsi, non riescono ad allontanarsi. Se si avvicinano troppo, cambiano velocità, è un casino, insomma.
1: Allora,
0: dai,
1: visto che non tutti possono provare l'esperienza di viaggiare nello spazio, potete simulare questa cosa facendolo in acqua.
0: è vero. Ma non è vero,
1: è proprio scritto nell'articolo. Se volete provare l'ebbrezza di questa cosa, dovete provare a farlo in acqua e vedrete che non sarà.
0: Se poi usate anche il moto ondoso,
1: esatto,
0: siamo a posto.
1: C'è anche la complicanza del moto ondoso.
0: Però secondo me lì i girini prendono la loro dimensione, è il movimento che ha,
1: esatto,
0: un'altra difficoltà.
1: È la simulazione della terza dinamica di quella roba lì che hai detto. Vabbè. Poi dopo arriva il bagnino e vi caccia
0: via.
1: E poi vi prende a calci. Quindi la dinamica sarà un'altra, ma fa niente. Voi ci avete provato e andrete fieri dalla vostra simulazione.

0: Jamiroquai con Space Cowboy. A proposito di,
1: certo,
0: di cowboy,
1: scelta insomma, non a caso,
0: si parlava appunto di cavalcamenti, sì, quindi
1: va bene. Nello spazio, tra
0: l'altro, oppure nell'acqua, come fondo, come volete provare.
1: Insomma. Beh, qua si può provare solo nell'acqua.
0: Qua si può provare
1: la
0: solo nell'acqua.
1: La gravità purtroppo ce la dobbiamo tenere.
0: Va bene. Allora, siamo sul finale della nostra puntata. Abbiamo fatto un giro enorme oggi,
1: ma tutto connesso.
0: Siamo connessi. E siamo arrivati sul finale, quindi vi salutiamo,
1: sì,
0: e vi diamo appuntamento a settimana prossima. Io vi mando un bacio gigante.
1: E da parte mia un buon allenamento subacqueo, posso dire?

Non ho voglia più di scrivere canzoni appassionate e presentare i miei fantasmi in società, sottopormi alle censure preventive, agli epitafi, raccontare quanti schiaffi ho ricevuto dalla vita e dal destino. E non è per solitudine o per disabitudine, ma tiro indietro la mia mano ed evito il riflesso pavloviano della gente tra pensieri più leggeri del mio fumo.

Non mi va più di combattere battaglie disperate e di simulare un'indole non mia. Nel distopico finale che distrugge l'utopia, ho lasciato sentimenti e fantasia nella fatica del cammino. E non è per consuetudine o per...

Amici ed amiche di Top of Music, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento dove ovviamente non mancherà la musica e non mancheranno le argomentazioni che sicuramente sono sempre tante di grandi proposte. Allora, intanto volevo ricordarvi sempre i nostri contatti. Vi ricordo chiaramente il nostro numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, il 339 88 45 138. Potete anche chiedermi, insomma, di aver inviato il link per accedere al nostro canale WhatsApp Top of Music, e ovviamente aspettiamo ancora la presenza di altri iscritti per poter fare anche nuove attività all'interno del canale, come per esempio dei giochi. Quindi ovviamente iscrivetevi numerosi. Poi vi ricordo anche la mail topofmusic4@gmail.com. Torino, Otranto, Palermo, Otranto, Firenze, Modena, Udine, Savona, Imola, Catania, 4 al numero chiocciola gmail.com.

0: and feel the trumpet. I let the trumpet. I feel the trumpet.
1: Quindi cominciamo con la prima domandina della giornata, prima di partire, anzi di continuare con la nostra musica nazionale ed internazionale. Vi chiedo chi è il vostro scrittore, il vostro letterato preferito. Ve lo chiedo perché dovete sapere che per i cinematografi, per il cinema, lo scrittore preferito o più piaciuto, diciamo così, è lo scrittore inglese William Shakespeare. Infatti sono stati trasmessi, sono stati mandati in onda al cinema 341 film dedicati alle sue opere, più altri messi più in chiave moderna. La sua opera che ha ispirato più di tutto il cinema è stata Amleto.

Miriam Leone, lei si sente sempre in viaggio con la mente come Ulisse. Eh beh sì, perché quando una persona non è contenta al 100% di tutto quello che ha, ovviamente con la

chissà se veramente Miriam Leone non fosse contenta di quello che ha, oppure è una persona che ama proprio di per sé viaggiare con la mente, perché lei dice che si è sposata con un uomo che le dà tutto quello di cui ha bisogno, ma in realtà lei continua nonostante ciò a pensare alla sua nonna che ormai non c'è più, e continua anche a pensare alla sua Sicilia, una terra da lei tanto amata. Quindi continua a viaggiare per questi due elementi, verso questi due elementi con la sua testa. Quindi chissà, voi che cosa pensate? Che lei viaggia con la sua mente perché non è contenta effettivamente di quello che ha, nonostante il marito le dia tutto quello di cui ha bisogno? O continua a viaggiare con la sua mente semplicemente perché le piace viaggiare col cervello, no? Quando per esempio c'è anche una bellissima canzone di Annalisa, almeno per quanto mi riguarda è davvero una bella canzone, ditemi se anche voi la pensate allo stesso modo, che si chiama Bye Bye, no? E questa canzone Bye Bye parla sostanzialmente di un viaggio, ma un viaggio che non viene fatto realmente, quindi veramente con un aereo, con un treno, eccetera, viene fatto dentro di noi, dentro il nostro io, dentro il nostro essere. Quindi un viaggio dentro di me, ok? Dice la canzone. E questa per me è davvero bella, per cui io mi domando, almeno per quanto mi riguarda, ripeto, scusate, tra parentesi dico, almeno per quanto mi riguarda è una bella canzone. Ditemi se anche voi la pensate allo stesso modo e ditemi anche se secondo voi Miriam Leone ama viaggiare con la testa e quindi lo fa per questo, oppure viaggia con la testa perché non è contenta di quello che ha. Io penso più la prima, cioè io penso che se si è sposata con un marito che le dà tutto quello di cui ha bisogno, penso che sia più un viaggiare con la testa per un piacere strettamente personale.

0: Com'è?
1: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivoli, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivoli. Vi aspetto!
3: Salve amici di Radio Tivoli, io sono Emanuele, sì lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
4: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti. La musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
5: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
6: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
7: Una cosa che sicuramente evita, no, di fare le lunghe camminate, le maratone, le corse, che sono le cose che generalmente si fanno quando si fa attività fisica, diciamo, in casa, senza andare in palestra, eccetera. Diciamo che una buona alternativa per evitare questo sono le scale, perché comunque il salire e scendere, il salire le scale più che altro, lo scendere no perché ovviamente si fa meno sforzo, ma il salire le scale coordina il respiro e quindi coordina il pompare del sangue nel nostro cuore e quindi praticamente va a lenire, va a sistemare anche alcune patologie, per cui questo sarebbe molto molto importante, salire e scendere delle scale. E anche qui ci sono stati degli studi scientifici, perché uno potrebbe dire sì, ok, salire e scendere delle scale, allora salgo una rampa di scale oppure salgo, che ne so, 4-5 gradini, li riscendo, li risalgo e il gioco è fatto. Sì, sicuramente anche se si salgono 4-5 gradini sicuramente fai una mezza attività, insomma, ma forse neanche a mezza si arriva, perché l'ideale sarebbe, per fare l'effetto che vi ho appena detto, sarebbe quello di salirne 50 di scalini, quindi 5 rampe da 10 scalini. Voi sapete che di solito le rampe sono formate da 10 scalini ciascuna e quindi in teoria se ne dovrebbero salire 5 di rampe. E voi direte, ecco, vedi, così almeno, visto che tu dici che sei pigra, ti puoi evitare le maratone, ti fai le scalinate. Sì, è vero, ma il problema è che io vivo in una villetta a pian terreno, scalini non ne ho, quindi quali mi faccio? Anche qui posso trovare la scusante.
8: Meno male che non sei normale come tutti quanti,

parliamo della coppia Henry e Meghan. Dovete sapere che la coppia non ha alcuna intenzione, dopo essersi trasferita nel Regno Unito, di spostarsi da lì per battezzare la loro figlia. Per cui l'idea di un battesimo alla chiesa di Windsor completamente abbandonata, perché non hanno alcuna intenzione, come ripeto, di spostarsi.

Cari amici e care amiche, anche questa puntata direi che è proprio volata. E io vi ringrazio comunque per averci ascoltato anche oggi. Vi ringrazio per chi eventualmente ascolterà anche la puntata in podcast Reloaded. Vi ringrazio proprio per tutto quanto. Perché per me è fondamentale che voi ci siate, fondamentale che voi mi diate una mano, fondamentale che voi mi diate i vostri suggerimenti. Quindi grazie per esserci sempre e grazie per esserci stati anche oggi. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, naturalmente non mancheranno le sorprese, quindi attenzione sempre, orecchio all'apparecchio, e ci sentiamo alla prossima. Un abbraccio circolare a tutti, un abbraccio circolare a coloro che mi hanno scritto, che mi scriveranno, e un abbraccio circolare naturalmente anche ai miei tecnici regia che mi sono sempre di supporto. Abbracci a tutti, ciao, alla prossima settimana, vi lovo!

0: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: From 7 Bar FM barra diagonale Alterradio Algo Day.
2: From 7 Bar FM Alterradio Algo Day.
1: From 7 Bar.fm barra Alterradio Algo Day.
3: From 7VA.fm Nauti Rádio, All Good Day.
4: From 7VA.fm / Alter Radio, All Good Day. From 7VA.fm / Alter Radio.
5: Eccolo qui l'orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con la nostra redazione, quella di 7va.fm. Tutte quante le oltre 80 alte radio sono collegate con noi, perché si sa, questo è l'orario di Algo Day, promessa mantenuta da Luca Morelli. L'avevamo detto, un 1-2 non sarebbe mancato, un episodio raro, però a volte abbiamo degli artisti che veramente raccontano tanto, e allora ecco qui la seconda parte di questo incontro con Luca Morelli. Ce l'abbiamo detto, ha presentato questo libro addirittura a Miami, poi ascolteremo anche il pezzo che lo accompagna e un po' descrive lo spirito della presentazione del viaggio. È piaciuta molto Rocky Lens, questa traccia che dà tutta quanta l'energia, però soprattutto vogliamo parlare con lui e vediamo se in linea, promessa mantenuta, dovrebbe proprio esserci Luca.
6: Eccomi, ciao a tutti, eccomi qua, ci sono, grazie anche per la seconda opportunità.
5: Ci mancherebbe, il famoso riassunto delle puntate precedenti, no? Come nei migliori sceneggiati di una volta. Grazie per aver mantenuto la promessa. E da dove vogliamo ripartire?
6: Come preferisci. Abbiamo raccontato molto della mia realtà qui in Umbria, di accoglienza turistica, che comunque è, diciamo, un sogno che io ho fatto nascere nel 2016, che mi ha spinto poi a lasciare la professione per la quale avevo studiato. È un viaggio talmente appassionante anche questo qui, che ho realizzato una struttura ricettiva molto frequentata a Gubbio, nella mia città.
5: Quindi nel cuore verde dell'Italia, nell'unica regione appenninica senza mare, ma con tanto tanto da vedere, il verde riempie davvero gli occhi, ma non solo quella, perché sì, si ha due passi da Assisi, da Perugia, da Terni.
6: Insomma, sì, Gubbio è ben posizionata, perché poi venendo dal nord la prima città che si incontra con la 14 è Gubbio, e dopo Assisi ho circa mezz'ora di macchina anche Perugia, per cui Spoleto un po' più lontana ad un'ora di macchina, ma siamo una regione piccola, verde, il polmone verde d'Italia, una regione che offre tantissime esperienze di qualità. Si va dai borghi storici ben conservati, che tutti conoscono, sono famosi in tutta Italia. Gubbio si distingue perché, oltre ad essere una città ricca di storia, ben conservata, una delle città medievali più affascinanti d'Italia, è una città ricca di tradizioni, di folklore. C'è la festa di Ceri, c'è il palio della Balestra, ci sono i sbandieratori, ci sono tantissime attività culturali, eventi, per cui, diciamo, ho avuto questa intuizione di cimentarmi in un settore che potrebbe nel tempo darmi molte soddisfazioni, perché la città offre molto.
5: E certo, però dalla regia mi dicono che è il caso di accontentare tutti coloro che hanno gradito questa Rocky Lens, che quindi riascoltiamo. Eccolo qui, Luca Morelli.

0: sua opera infermieristica addirittura a Milano, Lombardia, una delle regioni più colpite, esperienza non facile, sì, assolutamente.
1: Sì, sì. Sì, era febbraio-marzo 2020, a me sembra come ieri, quindi devo dire che l'impatto iniziale è stato scioccante per tutti noi, per cui anche se sono passati molti anni ricordiamo proprio il Covid come un periodo che fa da spartiacque fra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, no? Per cui io direi che è stato vissuto con un periodo con intensità di servizio verso la collettività, ma sicuramente recentissimo, perché me lo ricordo benissimo e devo dire che è stata un'esperienza che, nonostante l'impatto e lo shock iniziale, mi ha dato tanto dal punto di vista umano, umano soprattutto per il supporto psicologico a pazienti che non avevano neanche una rete familiare amicale di supporto.
0: Siamo rimasti tutti quanti colpiti e poi c'era anche questo isolamento che a molti è parso esagerato, ma purtroppo era ovviamente, manco a dirlo, inevitabile. È veramente un brutto film che invece è stato drammaticamente realtà. Però non ti sei scoraggiato, tornato in Umbria, hai ripreso in mano le redini del B&B. Come si chiama il B&B? Luca, diciamo.
1: B&B di Mora Morelli, che è, diciamo, una struttura abbastanza grande per essere extra alberghiera, formata in due tipologie: il B&B classico, camera con bagno privato e colazione, e la casa vacanza, quindi l'appartamentino un po' più di livello superiore per famiglie anche numerose che vogliono trascorrere il loro soggiorno in Umbria nella totale relax e tranquillità insieme ai loro figli. E la struttura ha avuto un ottimo percorso di crescita nel corso degli anni, dal 2016 ai nostri giorni, escludendo il periodo del Covid dove non c'era turismo, ha avuto un'ottima crescita. Adesso, da quando sono rientrato in pianta stabile qui a Gubbio, ho avuto l'opportunità di finanziare un progetto di investimento della struttura attraverso un bando regionale, per cui abbiamo rimodernizzato gli spazi, resi più funzionali, più comodi, alzato il livello delle camere con la domotica, il controllo degli accessi, abbiamo investito sul risparmio energetico, sulla sostenibilità ambientale, per cui ecco, sono molto soddisfatto della mia attività.
0: Bene, allora tanto da vedere, tanto da vivere, però abbiamo detto che c'è tanto da leggere attraverso il libro. Ricordaci il titolo completo di Rocky Lienz.
1: Rocky Lienz, la vita di un infermiere rock, versione italiana, versione inglese Rocky Lienz, The Life of a Rock Nurse.
0: Nonostante ci fosse a disposizione l'ottima location davvero bellissima della dimora Morelli, l'abbiamo detto già nell'altra puntata, volo transoceanico e presentazione del libro a Miami, dove è intervenuta anche la nostra Anna e Caterina DJ Laza. Però ascoltiamo il disco, ascoltiamo la traccia che ha ispirato la preparazione.

0: Molto intensa anche questa Run to Miami. Luca Morelli con noi in questa seconda parte. Abbiamo avuto un 1-2 a distanza di pochi giorni. Siamo riusciti ad essere elementi di disturbo. Si tratta di un personaggio impegnato, ma che come vedete è disponibile, generoso, ma ha davvero tantissime attività da coltivare, non facile da prendere. Diciamolo, è in questi giorni sotto i riflettori di tutti. Noi non facciamo mai i nomi, ma in questo caso ci piace citare una delle più stimate storiche testate tra i periodici italiani. Si è comparso anche sull'Espresso, Luca, no?
1: Sì, sono andato sull'Espresso, dove ho raccontato la mia esperienza a Miami, e devo dire che è un bellissimo articolo, mi hanno dato uno spazio importante, un'intera pagina, per cui sono veramente felice di questo, di aver dato la possibilità a tutti gli italiani che leggono l'Espresso di conoscere la mia storia, i miei prodotti, l'album musicale, il libro e anche il mio networking. È stata un'occasione anche di networking, no? Ci sono personaggi molto diversi tra di loro. E Caterina, che curava la parte musicale perché è una DJ, Nadia Bengala, che rappresentava un po' un'amica, che è una sicurezza per affrontare un evento internazionale, visto che ha tantissima esperienza con Run International, e Shalom Saad Sar, un docente di livello internazionale dell'Università di Miami, esperto di leadership, che io ebbi la possibilità di conoscerlo durante un master alla Lewis Business School in management sanitario. E poi doveva essere presente Bobby Brown, che purtroppo per un imprevisto, una cancellazione di un volo da New Orleans a Miami dell'American Airlines, non ha potuto essere fra di noi, ma ci rifaremo in futuro. Sto già negoziando un evento oltreoceano, un evento a Los Angeles.
0: Ecco Luca, che dire, tienici sempre informati, non sparire, vogliamo sapere tutto minuto per minuto, e magari venire anche in America con te, ma ci accontenteremo. Ci accontenteremmo tantissimo anche di Gubbio, perché è splendida, sono stato un paio di volte, è davvero, si vive un altro tempo, uno scenario senza data attraverso i secoli, veramente quando si viene in Umbria si rimane incantati.
1: Sì, poi adesso abbiamo anche l'albero più grande del mondo che è acceso, quindi insomma invito i nostri attori a farci un pensierino, perché comunque è bellissimo vedere questo albero mega galattico sopra la città di pietra lungo le pendici del Monte Ingino. Uno spettacolo incredibile, e voglio ringraziare anche il comitato che ogni anno non ci fa mancare nulla, che è il comitato Alberaioli, che si impegnano attraverso il volontariato, rendono possibile questo scenario unico al mondo.
0: Perfetto, siamo riusciti ad andare lunghi anche in questa puntata, perché mamma mia, sei un'enciclopedia davvero. Allora, grazie, e sicuramente grazie. A breve ti disturberemo ancora. Grazie a te.
1: Grazie a voi, a te, in particolare agli radioascoltatori. Grazie mille.
0: Era Luca Morelli, lo è tuttora, e tornerà presto. Raccogliamo la sua promessa di intervenire per colorare con le tinteggiature di ogni tonalità di verde della sua amata Umbria. Ma come vedete e come ascoltate, come sapete, è così poliedrico internazionale che attraversa l'oceano molto spesso. Quindi abbiamo parlato di Luca Morelli e di tutte quante le sue sfaccettature. Domani torna alla stessa ora un altro numero di Algo Day, davvero siamo in coda. Restituiamo quindi prontamente la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

sento il cane che tira, urlo ma lui mi ignora. Non c'è vento stasera, aria che mi innamora. Storia che si respira,

Non c'è vento stasera, questa notte ci ignora, ma la luna rischiara.

0: Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
3: Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
3: Musica. Ora Musica.
4: Eccoci anche oggi, Ora Musica presente, anche oggi le novità discografiche qui in radio con gli artisti indipendenti. Bentrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio dedicato alla musica nuova. Musica nuova che inizieremo ad ascoltare tra poco, perché prima, come sempre, ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
4: 1986.

Robot oggi nello spazio dedicato ai grandi classici che apre ogni giorno Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, e questo brano ci ha riportato nel 1986. Tempo di novità al primo ascolto, Diverse Destinazioni è il titolo del nuovo singolo di Zola, nostra novità di oggi.

0: intervista.
1: Salvo Buono, oggi nel nostro spazio interviste qui a Ora Musica c'è in programmazione il suo nuovo singolo e allora torniamo a chiacchierare con lui. Ciao Salvo, ben trovato.
2: Ciao Riccardo, come stai?
1: Molto bene, molto bene.
2: Ben ritrovato.
1: Allora, dove sei in questo momento?
2: Sono a casa, aspettavo te per l'intervista.
1: Eccoci. Allora, ho imparato a volare. Questo è il titolo del tuo singolo. La rinascita è il tema principale, giusto?
2: Sì, è un po' riavvolgere il nastro, ma guardando al futuro. Riavvolgere il nastro vuol dire guardarsi indietro e vedere, accorgersi che hai fatto molto, e questo sì.
1: La musica ha sempre un'importanza forte nella vita, in particolar modo nei momenti difficili.
2: La colonna sonora, soprattutto come hai detto tu, nei momenti difficili, e io in questi anni momenti difficili ne ho avuti, ma li ho superati, li supero con la musica, anche se diciamo che nel tempo si affievolisce un po' il darsi da fare, magari no, la creatività c'è sempre e rimarrà, forse con i tempi che la musica ha, troppo frettolosi, troppo esasperati, pensi che a volte sia il caso di lasciare, ma questo probabilmente non succederà totalmente, ecco.
1: Diciamo che si corre un po' troppo, in effetti tutto è molto veloce, però l'importante è prenderseli i propri tempi, no? E chi se ne frega se gli altri corrono, noi andiamo tranquilli.
2: Sì, questo è vero, infatti quello che mi spinge ad andare avanti, a non demordere, a fare delle cose nuove, è proprio quello.
1: La passione, la volontà di fare, insomma.
2: La passione, hai detto bene, la passione, l'amore per la musica è quello che comunque riempie gli spazi.
1: Esattamente. Noi adesso andiamo a riempire i prossimi minuti con Ho imparato a volare di Salvo Buono. Prima però, come sempre, ricordiamo quelli che sono i contatti per raggiungere Salvo Buono.
2: E i miei contatti sono YouTube, Facebook, e poi chi vorrà ascoltare la mia musica in tutte le gli store musicali.
1: E adesso qui su Ora Musica, Salvo, grazie per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a te e un abbraccio forte.

0: Ciao, la musica Salvo Buono oggi nello spazio interviste per raccontarci questo suo nuovo singolo. Era Ho imparato a volare.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Radio Tiguglio. Non stop music.

Il caldo, questo è il nuovo singolo di Lazzaro, canzone che si manda proprio il segno d'estate, eh. Chiudi casa che arriva il caldo, il caldone, cosa da me amatissima ma da molti altri no. C'è Giadi in programmazione Ora Musica.

0: credere.
1: Giadi con Non ti sposo più, anche questa settimana tra i brani ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Novità della scorsa settimana, ora ad alta rotazione, anche il nuovo singolo di Samuele Cavallo, il Samuel di Un posto al sole, Nuda in cabriolet.
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

0: Samuele Cavallo ad Alta Rotazione qui a Ora Musica. Questa era Nuda in Cabriolet. 10.
1: Welcome a Radio Show. Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
5: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Io sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Guccini.
5: I'm Ilaria Guccini.
2: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
5: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
2: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: Uno, due, tre.

0: Call Me, grande classico dei Blondie, qui nella versione di Lumi J. Ora musica tra le novità.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Wow, ci siamo anche oggi nell'angolo dei ricordi e oggi una bellissima ballata che ci riporta nel 1978, quando c'erano i grandi lenti in discoteca e ci si stringeva sulle note di Al Stewart.

0: Ora musica, la voce particolare di Cecilia La Rosa con questa sua produzione che si chiama Vivi tra le nostre novità.
1: Bring the action. Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.

oltre Ade, Alessandra Latino anche oggi qui tra le nostre promozioni. Aura Musica, spazio anche a Beppe Del Re con la sua Clementina a dare un po' di ritmo a questo nostro appuntamento.

0: Beppe Del Re, Aura Musica, anche oggi con Clementina tra le nostre promozioni.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai, mai. Radio di Guglio Web.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

1985, Claudio Baglioni ci ricordava che la vita non è ieri coi ricordi, non è domani col futuro, ma adesso.

adesso dovremmo sempre tenere presente questa cosa che è vera, invece spesso ce la dimentichiamo e lasciamo passare ore, giorni in un modo così senza neanche farci caso. Poi magari anni dopo li ricordiamo e diciamo com'era bello però, eh? La vita è adesso, quando una canzone ti fa riflettere. Era Claudio Baglioni dal 1985 qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica.

Dopo Supernove, Filo Rosso, sempre, ecco Girasole d'inverno, il nuovo singolo di Rossella, novità qui a Ora Musica, novità al primo ascolto nella parte finale del nostro appuntamento di oggi. C'è ancora spazio per un paio di segnalazioni, tipo i Relief che arrivano da Roma con il nuovo singolo Cristalli Liquidi.

Il Relief, ora musica con il nuovo singolo che rappresenta il nuovo progetto, che è il debutto ufficiale per questa band che è molto molto giovane, Cristalli Liquidi. A chiudere ora musica, Tommaso Baby.

0: Principesse perse dal sapore estivo, il singolo che oggi chiude la puntata di Ora Musica di Tommaso Baby. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tiguglio.
4: Grandi emozioni musicali.

Fammi fare atmosfera. Devo spegnere la luce. Hai paura del buio? Dovresti. Hai scarpe da 3000 ma sei secco. Boom. Io ho un altro appartamento che vi rento. Boom. Non

0: va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Condore Manuel,
2: il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
3: Sì, forza!
4: È bello perché quando dice siete pronti, alzate il volume, allora c'è Dora che mi alza il cursore del volume dei microfoni. Grazie, Dora!
5: Di niente, Manuel. Anche io chiudo un po' il suono perché
4: Le cuffie sono troppo alte, vero?
5: Sì.
4: Vabbè.
5: Altissima.
4: Vabbè. Comunque, benvenuti, anche oggi ci siamo. Benvenuti perché è grande la puntata anche di questa settimana. E con me c'è sempre Dora che mi accompagna in quest'ora che vi facciamo un po' di compagnia. All'interno di A Tutta Musica c'è sempre il Talent On Air, che è lo spazio dedicato agli artisti indipendenti. Poi c'è il Segnalibro, grazie alla collaborazione con la biblioteca di Marubio e Luca che se ne occupa. E poi abbiamo il Caffè 90,
5: che lo inviaste al finale della lista, ok?
4: Sì, bisogna mischiare un po',
5: mixiamo anche il programma.
4: Certo.
5: Oggi è un giorno di mixare tutto. O sea che questo va al finale, luego
4: l'ho detto al finale, però è sempre all'inizio. Allora, non iniziamo a cambiare.
5: Hace tantos cambios, esos cambios ya son muy muy drásticos.
4: Okay. Va bene. Poi abbiamo trovato una piccola notizia curiosa,
5: no? Sì, curiosa. Cosas que inventan, cosas que, pues no sé, para algunos será wow, qué bello, ¿no? Que le piacerá.
4: Sí.
5: Pero para otros no nos gustaría como tanto, o sea, es peligroso al final y al cabo.
4: Sì, la bella è perché il tecnologico, questa invenzione innovativa e tutto quanto, però ci sono sempre i pro e i contro di ogni cosa.
5: Esattamente. Se tratta sobre Oppo, che presentò un paraguas con pantalla integrata.
4: Quindi Oppo, che è una delle aziende dei telefoni, degli smartphone, uno dei più conosciuti qui al mondo, ha inventato questo ombrello digitale, diciamo così.
5: Esattamente, un ombrello digitale.
4: Ecco.
5: Así no se pierde. Por ejemplo, si estamos en plena lluvia, ¿no? No vamos a sacar el teléfono o mirar el reloj, que ahora también ya es inteligente. Entonces podemos guardar la pantalla de nuestro paraguas y ver las notificaciones que tenemos, ver nuestros mensajes allí.
4: ¿Visto? Allora, seguramente c'è questo ombrello che ha un display. E quindi quando vi arriva una notifica, voi invece di uscire dalla tasca oppure dalla borsa il telefono oppure guardare l'orologio, lo smartwatch, potete guardare direttamente il display
5: dell'ombrello.
4: Dell'ombrello, mi veniva la parola perché non sta piovendo.
5: Del paraguas, della sombrilla, decimos nosotros.
4: Ombrello.
5: Ombrello.
4: E quindi potete guardare il display dell'ombrello e vedere la notifica che vi è arrivata. E io penso che con il gesto degli occhi oppure anche con le mani, ma penso più con gli occhi, guardando come ha fatto Honor, che fissi la notifica e poi te la apre.
5: Sì.
4: La stessa cosa penso che sia anche questo display dell'ombrello, che tu fissando la notifica che ti interessa ti apre la notifica e leggi velocemente. Però ricordate, velocemente dovete leggere, perché se no andate a sbattere.
5: Io penso che más de uno, si lo llegan a hacer ya muchos, porque hasta ahora es un prototipo.
4: Exacto.
5: Yo pienso que puede sbattere más de uno, ¿no? pienso yo.
4: Ma poi io penso anche a questa cosa, no? Siccome è un ombrello e quindi quando piove molto e quindi si fa un acquasero, no? Uno dice, ma io non lo porto fuori questo ombrello digitale, mi è costato più di, non so adesso quanto costerà, perché è un prototipo.
5: No, il prototipo non dice quanto costa.
4: Non lo dice, quindi penso che costerà molto. E quindi uno dice, ma io non lo porto questo fuori quando piove, no?
5: Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, para los días soleados, digamos.
4: Vedi, così sarebbe bello. Lo portate in ala, vedi, un ombrellone invece di un ombrello sarebbe stato
5: meglio. Puede ser, sì. Para quando vanno alla playa, sì, o a un picnic, qualcosa.
4: Perché già lì al sole non c'è pericolo di pioggia, quindi.
5: E è fermo.
4: Ed è fermo.
5: Sì, sta ahí, diciamo, enterrado en la arena e puoi mirar ahí.
4: Esatto, perché tu.
5: Sì, può essere, è más viable, así, meno peligroso.
4: Stai prendendo il sole sdraiato, così ti suona ding, guardi l'ombrellone e vedi già la notifica.
5: Sì, me parece mejor.
4: Oppure anche un bel display con, non so, 10-12 pollici e ti guardi anche un film, una pellicola.
5: También.
4: Si può. Vedi, io sto inventando le cose, poi adesso Oppo e Honor Samsung le inventano e non ci pagano, ma guardano.
5: Estás dando demasiadas ideas creativas. Mejor, pongámosle final a esto y vamos a iniciar con la diversión y la música.
4: Que se llama...
5: A tutta musica!
6: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos.

0: Buenísima, buenísima esta música. Hemos escuchado hoy en el Café 90 Freddie Mercury con Living on My Own y The Tampere con Fair It.
1: Anche questa settimana il Caffè 90, selezionato da Dora, vi ha fatto, anzi a me ha fatto emozionare veramente tanto. Salutiamo Gianluca che è sempre in ascolto. Ciao Gianluca, grazie per i tuoi messaggi e ancora grazie per ascoltarci tutte le settimane.
0: Sì, sì.
1: Salutiamo a Francesco che è in ascolto e che ricordiamo che dopo di noi su Radio Centrale Oristano ci sarà il suo programma, quindi ascoltatelo. E poi salutiamo anche Silvano, Silvia e Marcello che ci hanno mandato i messaggi al 371-4634-294. Continuate a mandare i vostri messaggi e il Caffè 90
0: torna la prossima settimana.

settimana con Manuel Dora, e c'è anche lo spazio dedicato anche agli artisti indipendenti Talent On Air, dove voi artisti potete mandare la propria musica a dimenchiocciolamail.com, fare ascoltare la propria musica qui al nostro programma, e con la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana si chiama Alexis Salgrado.

0: Elena Alexis Salgado con Tell Me. Grazie per aver mandato la propria musica a qui a Tutta Musica e speriamo che potrai vincere l'intervista radiofonica. Adesso ragazzi, non lo so cosa devo dire.
1: Non lo so.
0: Dimmelo tu.
1: Vai a leggere il titolo della seguente canzone.
0: Bravissima, bravissima, bravissima.
1: È una diretta indiretta?
0: No, no, per niente. Dedicata a tutti i Tauri, a tutti i Tori che sono in ascolto.

si intitola L'acquaiola di Carla Maria Russo. Racconta la storia di Maria, una ragazzina di 15 anni che vive in un piccolo paesino e lavora nei campi per mantenere l'anziano padre. Un giorno Maria viene assunta come acquaiola nella casa dei nobili del paese e ogni giorno deve recarsi alla fonte, distante 3 km, per rifornire la famiglia di acqua. La vita di Maria è ricca di sacrifici, ma nel corso delle pagine di questo romanzo il suo destino si intreccia a quello di Luigi, quinto figlio della casata nobile, in cui condividerà con la protagonista vicende e interesse veramente spettacolari. Il secondo libro si intitola La domestica a ore. È uno dei nuovi romanzi di Sveva Casati Modigliani. Intreccia storie familiari, segreti e rapporti sociali. La protagonista è una donna che lavora come domestica a ore, entrando nelle case di diverse famiglie benestanti. Attraverso il suo sguardo il lettore scopre le vite dei nobili, matrimoni in crisi, tradimenti, ipocrisie e fragilità nascoste dietro una perfezione apparente. La protagonista diventa una figura silenziosa ma fondamentale nelle vite delle persone in cui si rapporta. Una storia in cui emerge un desiderio di riscatto incredibile. Il terzo libro si intitola Delitto di Benvenuto. È un giallo ambientato in Sicilia. La storia segue un detective da poco trasferita a Catania. La donna indaga su un caso complesso e ricco di segreti. Durante le indagini emergono vecchie vicende, legami nascosti e tensioni che coinvolgono diverse persone. La protagonista, con l'intuito e determinazione, riuscirà a scoprire la verità. Un romanzo che unisce il mistero e atmosfera siciliana. E queste sono le tre richieste, diciamo i tre consigli per quanto riguarda la lettura, grazie alla biblioteca di Marrubio, che torna tra poco con la Segnalibro.

0: entramos alle tre novità editoriali che presentiamo oggi. Sono il primo libro, Madri, storie di donne, e il nuovo libro di Lorenzo Braina, famoso educatore. Si tratta di una opera intensa che raccoglie testimonianze autentiche di decine di donne incontrate dall'autore durante la sua lunga carriera professionale e umana. Non è un manuale pedagogico, ma un mosaico di voci che esplora l'universo femminile in tutte le sue sfaccettature. Braina racconta storie di madri felici, stanche, entusiaste, ma anche storie di donne che hanno scelto consapevolmente di non diventare madri e a chi con dolore non ha potuto esserlo. Un libro meraviglioso. Il secondo libro si chiama Le chiamava persone medicine. Il protagonista è un bambino di 11 anni, affetto da una profonda ipersensibilità. Per aiutarlo a gestire questa sua condizione, viene mandato in montagna dalla nonna Adele. In questo scenario naturale, la donna gli insegna il valore della lentezza rispetto alla frenesia del mondo moderno. Il romanzo racconta l'importanza di aiutare e curare gli altri con le cose semplici e con la propria presenza. Un romanzo empatico e intenso. Il terzo libro, La Isola del Silenzio, è un romanzo giallo thriller. La storia ambientata su una isola apparentemente tranquilla, dove avviene un delitto che rompe l'equilibrio della comunità. La indagine porta alla luce segreti nascosti. Tra gli abitanti riportano ambigui e tensioni mai risolte. La isola custodisce verità scomode e un passato misterioso. Il protagonista ricostruisce i fatti con difficoltà. Il romanzo gioca molto su misterio con un colpo di scena finale, molto amato dai lettori. E para finalizar, entramos a la actividad de señalare presso la nostra biblioteca. Oggi vogliamo segnalare che venerdì prossimo stiamo organizzando un'attività dedicata ai bambini in occasione della festa della mamma. Lunedì 11 si terrà in biblioteca il primo incontro del gruppo di lettura in collaborazione con il intergruppo Cultura Marrubio. Per info e iscrizioni sulle nostre attività potete contattarci a bibliomarrubio@libero.it o al numero 07838 58 396, canali social della biblioteca. Vi aspettiamo. Grazie per questo bellissimo lavoro che sempre fa Luca per noi e per tutti.
1: E grazie alla biblioteca di Marrubio. Quindi Segna il Libro torna
0: la prossima settimana.

E siamo tornati in onda con lo spazio dedicato alle vostre richieste, ai messaggi che vi avete mandato al 371-4634-294 in via WhatsApp. E salutiamo invece chi ci ha mandato il messaggio, invece ce l'ha mandato grazie all'app che ha scaricato di Dimensione Dance. E quindi ci scrive: ciao, sono Silvano, potete mettere la canzone Ti raserò le ruola di Gianluca Grignani? Grazie. Certo Silvano, ti accontentiamo subito.

0: Cancellò le ruola di Gianluca Grignani, richiesta da Silvano. E grazie Silvano per aver mandato il tuo messaggio. E adesso, siccome il tempo è tiranno, quindi noi già iniziamo a salutarvi ringraziandovi per quanto riguarda la vostra presenza fino alla fine. Grazie per seguirci anche nei social e anche grazie perché ci state seguendo anche nel canale YouTube, il nuovo canale YouTube di A Tutta Musica. Ricordatevi social Dimensione Dance e Facebook di Instagram e poi il canale YouTube di A Tutta Musica.
1: Y sigan enviando sus mensajes al 371-4634-294 que se leerán para la próxima puntata.
0: Exacto.
1: Hoy finalizamos saludando a Diego que escribe: hola chicos, acabo de escuchar su programa en colombia.com, pero solo entiendo lo que dice Dora.
0: Debo hablar español.
1: Sí, me pueden poner un vallenato de Rafa Pérez si no me falla el corazón. Muchas gracias y saludos. Claro que sí, Diego. Hoy te ponemos tu canción y finalizamos este bellísimo programa el día de hoy.
0: Chao a tutti.
1: Chao,
0: la canción de Diego.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio. Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: You are on WCO Radio, la buona
3: trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana, terra del country.
2: WCO Radio, and Blue Bonnets Hill, start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WS Radio, Radio Tiguli Web e Micro Radio, Gianutix vi dà benvenuto a questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal, che abbiamo cominciato con una parola che si chiama The Coyote, The Cowboy, tratto da un album live di Thunderbirds e dei suoi L-Epes. L'album si chiama proprio Thunderbirds e L-Epes Live at Honky Tonk Tuesday. E appunto la canzone era The Coyote, The Cowboy. Noi intanto continuiamo in sottofondo, è già partito il prossimo brano, Nick Dittmeier con i suoi Sundancer, questo è Wasting My Time.

0: Nate Dickmeyer, i suoi Sawdusters, Wasting My Time, il tempo non lo stiamo perdendo. La canzone arriva dall'album che si chiama Apparition, è come dire, il tempo noi non lo perdiamo e quindi andiamo avanti. Nuovo singolo, Ricky Espinosa, questa è High and Wild.
1: High and wild, sweet and low, rebel child, out of control.

pagine Facebook di Blue Bonnet Silla, quelle di WCR Radio, dove Blue Bonnet Silla vi fa compagnia il martedì alle ore 21 e il mercoledì mattina in replica alle ore 11 a quella di Blue Bonnet Silla Live, dove durante l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche le pagine Facebook di Radio Ticulio Web, dove Blue Bonnet Silla vi fa compagnia il venerdì, il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il venerdì alle ore 8 del mattino. E adesso andiamo avanti con un singolo che anticipa l'uscita di un nuovo album. L'album si chiamerà Change of Plans, uscirà venerdì 15 maggio, quindi se mi state ascoltando su Micro Radio, praticamente l'album esce oggi. Qui loro sono i 49 Winchester e questa è la loro O Savannah.

Mi sa tanto che se la qualità dei brani di questo Change of Plans del nuovo disco dei 49 Winchester in uscita il 15 maggio sarà questa, di quella di O Savannah, sarà un gran bel disco. Come un gran bel disco è quello di un altro grande cantautore. Lui è Dave Fairley, ha fatto uscire il suo nuovo album, si chiama Rest of My Life, e questa è una sua bellissima Pretty Face.

La meraviglia di questa Pretty Face dei Felley dal suo album Rest of My Life. La prossima canzone invece è contenuta in un album che si chiama Deep River Blues. Questo album è molto bello ma ha un difetto, registrato molto basso. Speriamo che riusciate a sentire bene questa canzone. Lui è Walter Hyatt e questa è The Last One to Know.

The last one to know, Walter Hyatt. Meno male che per radio si è sentita un pelo meglio, ma vi giuro, per ascoltarlo io ho dovuto alzare di molto il volume perché è registrato veramente basso. Continuiamo invece con un altro nuovo singolo di un altro di quegli artisti giovani che quando fanno uscire nuovi singoli meritano sempre. Sto parlando di Coe Wetzel e questa è la sua nuova Hearts Like You.

La carica di Coe Vessel nella sua nuova Earth Like You, come c'è grande carica nel prossimo brano che intanto è già partito in sottofondo. Io mi aspetto presto di vederlo, magari coreografato da qualche coreografo, e vederlo ballare in pista. Lei è Kimberly Dunn e questo è il suo nuovo singolo, Pocket Change.

Pocket Change, lei era Kimberly Dunn. E intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Blue Bonnet Seal, in onda sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WCN Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. E al microfono c'è sempre Gianluca X. E la prossima canzone invece l'ho estratta da un album che si chiama Finding Words. Lui è Greg Atwells, che ha deciso di fare questa cover, e secondo me gli è riuscita anche bene, di un grandissimo brano di Chris Isaak, ovvero Wicked Game. Wicked Game in versione Greg Atwells.

Struggente e bellissima versione di questa Wicked Games, originariamente di Chris Isaak, qui fatta dal grande Greg Atwell. Continuiamo, canzone che sta per partire in sottofondo. Lui è un grande amico dell'Italia, è già venuto diverse volte. Lui si chiama Richo Tull, questo è il suo nuovo singolo che è Baby We Are Both Right.

0: Nuova Baby We Are Both Right. E allora intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WC Radio, a tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Silvia, Orianna, Cristina, Michela, Elisa, Alessandro, Fabio, Fabrizio. Un abbraccio a tutti voi, perché è giunto il momento di sentire proprio a livello di sentimenti qualcosa di nuovo. È il nuovo singolo di Chelsea Williams, che è già partito in sottofondo. Questa è Feeling Something New.
1: You've been feeling lonely.

Feeling Something New era il nuovo brano di Chancey Williams. E fatemi salutare anche un altro amico che prima me lo sono perso, è il grande Track, quindi un salutone anche a te, Track. E io intanto vi ricordo di lasciare i vostri click anche alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, che al momento è aggiornata alle canzoni della settimana scorsa, quindi presto ci saranno anche quelle di questa, come ci sarà anche questo brano che ho estratto da un album che si chiama Ride On. Lui è Coleman Jennings, questo è un po' un bluegrass, la canzone è Jamie.

Jamie Coleman Jennings al suo album Ride On. E allora adesso andiamo avanti con un altro nuovo singolo di un artista innamorato dell'Italia, tant'è che si è sposato con sua moglie qui in Italia, ha avuto una vita forché una persona normale probabilmente lo ha in tre, tant'è che una parte della sua vita è stata anche ripresa in un film, probabilmente l'avrete visto tutti. Il film si chiamava The Rounders, il giocatore. Lui è Michael McDermott, dopo aver fatto il giocatore d'azzardo si è messo anche a suonare e a cantare, fa delle robe meravigliose. In uscita il suo album ad agosto 2026, che si chiamerà Flowers from the Graveyard, e questo è il singolo che lo anticipa, The Best We Get.

The Best We Get, Michael McDermott. E noi continuiamo con una canzone che è la title track del nuovo album di Jacob Soreson. Questa è Memories.

Ricordi, Memories, lui era Jacob Sorensone. Intanto fatemi ringraziare anche il buon Ricky Espinosa, che durante l'emissione del martedì ha condiviso il post a lui dedicato, quindi grazie Ricky. E continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama Reunion. Loro sono la Jesse Stretton Band e si cantano quelle cose che a noi piacciono tanto, una Old Country Song.

Old Country Song, Jesse Stretton Band dall'album Reunion. E continuiamo con un altro nuovo singolo, lui è il grande Caleb Caudill e questa è la sua nuova, nuovissima Anxious.

Anxious, lui era Caleb Cuddle. Io purtroppo devo dire che siamo giunti al termine anche di questa puntata di Blue Bonnet Hill. Non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Hill, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Hill è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina alle 11, a quella di Blue Bonnet Hill Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì di Morso di Copertina di Amazon, qui provengono le canzoni che state ascoltando. Mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alla pagina Facebook Radio Tiguglio Web, dove... scusatemi, mi sono perso. Di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Hill non è mercoledì, lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Hill non del venerdì alle ore 8 del mattino. E lasciate anche i vostri click click click click sotto forma di follow alla playlist di Blue Bonnet Hill che trovate su Spotify. Allora, prima di partire con la prossima canzone, io volevo ringraziare, salutare e mandare un grande abbraccio a una country dance school che lo scorso weekend ha organizzato un festival che io ho definito il più grande piccolo festival d'Italia, e considerati i numeri non è neanche così piccolo. Quindi un abbraccio e un saluto ai Mad Boots, grazie, grazie veramente di tutto. E allora, io questa sera vi lascio con una cover di un brano del 1972. È stata incisa originariamente dai Susan Croft, qui invece è in una cover fatta dal grande Keith Urban, e la canzone è Summer Breeze. Gianluca X vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima settimana. Come dico sempre, con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre. E io vi lascio così, Summer Breeze, lui Keith Urban.

Gentili ascoltatori di Radio Tigullio, bentornati a Tell Stories con una nuova storia da raccontarvi. Oggi parleremo di Tonino, il tassista notturno di Napoli che ascolta storie che nessuno racconterebbe di giorno. Una stretta viuzza di spaccanapoli, illuminate da lampioni tremolanti e dal fumo dei caffè chiusi, dove il silenzio notturno è rotto solo dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti. Anno 1998, in una Napoli ancora avvolta da misteri pre-internet, quando le storie si tramandavano di bocca in bocca nei taxi che percorrevano le città di notte. Tonino, 52 anni, tassista dal sorriso stanco ma curioso, e i suoi passeggeri, una giovane studentessa ribelle, un ex mafioso in cerca di redenzione e un anziano giornalista veterano, tutti legati da segreti che solo il buio può custodire.

0: Radio Tigullio, con te.
1: Sempre.
2: Il motore del vecchio Fiat si accese con un brontolio che sembrava un sospiro di chi ha già vissuto troppo. E Tonino avviò la corsa lungo la viuzza che si snodava tra le ombre di Spaccanapoli. Lì, tra i lampioni che tremolavano come candele esitanti, la giovane studentessa scese dal tram e si avvicinò al taxi con gli occhi ancora fiammeggianti di ribellione. Sentì il peso del suo sguardo, una sfida che non chiedeva parole, ma che parlava di sogni infranti e di una voglia di fuggire da un futuro già scritto. Il tassista, pur senza chiedere, colse il timore dietro la determinazione. Intuì che la ragazza portava con sé una confessione segreta. L'aver rubato un documento importante per dimostrare che il sistema universitario era corrotto, sperando di cambiare le cose con un gesto disperato. Mentre l'auto scivolava tra i vicoli, la figura di un uomo più anziano entrò nella scena. L'ex mafioso che aveva lasciato il crimine per una vita di penitenza. Il suo passo era lento, il volto segnato da cicatrici che non solo della carne ma anche del rimorso. Tonino notò la tensione che lo avvolgeva come una nebbia. Percepì il desiderio di confessare un ultimo peccato. La notte in cui aveva tradito il suo stesso clan per salvare la vita di una bambina. Un gesto che lo aveva condannato a una solitudine più profonda di quella dei corridoi di una prigione. L'uomo non disse nulla, ma il suo sguardo fisso al cruscotto tradiva un desiderio di redenzione, un tentativo di trovare una via d'uscita dal labirinto di colpe che lo teneva prigioniero. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la barba bianca come la polvere di un vecchio archivio, salì in un taxi con una cartella di carta ingiallita sotto il braccio. Il suo passo tradiva la stanchezza di chi ha vissuto decenni di notti insonni a cercare la verità, ma anche la curiosità di chi non ha mai smesso di credere che il racconto più importante fosse ancora da scrivere. Il giornalista, senza parlare, fece capire a Tonino che la sua ultima indagine era finita in una trappola, che il suo nome era stato usato per un omicidio mai risolto e che ora doveva decidere se rivelare la verità o lasciarla seppellire nel buio di un archivio dimenticato. Il taxi avanzava, avvolto dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti notturni. Tonino, con il volante stretto tra le mani, sentì il peso di quelle tre storie come una melodia sommessa, un crescendo di segreti che solo il buio poteva custodire. Il suo sguardo si posò sul riflesso delle luci sulla pioggia e comprese che per quanto il mondo fuori fosse avvolto da misteri, la sua cabina era il luogo dove quelle voci trovavano un ascolto silenzioso, pronto a trasformare la notte in un archivio di verità non dette.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuli, una radio per amici, H24.
4: Il motore ronzava come un cuore pulsante sotto il cofano e Tonino sentiva il battito della città riflettersi nelle vibrazioni del suo vecchio Fiat. Lì, nella penombra della via, la giovane studentessa ribelle si era accasciata sul sedile posteriore. Gli occhi ancora rossi di lacrime non versate, il viso ancora segnato da un desiderio di ribellione che il giorno non osava più mostrare. In quel silenzio interrotto solo dal fruscio del vento tra i vicoli, le sue mani tremanti sfioravano una vecchia fotografia strappata da un album di famiglia, e Tonino percepì il peso di un segreto che non aveva ancora trovato la voce per uscire. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sulla foto e la giovane gli confidò, senza parole, la storia di un amore proibito con un ragazzo di una famiglia rivale. Un amore che aveva scosso le fondamenta di una piccola contrada e che ora, quasi un anno dopo, si era trasformato in una minaccia per la sua sicurezza. Le sue parole, non dette ma percepite come un flusso di pensieri, dipingevano un quadro di tradimenti e promesse infrante, di un futuro che sembrava svanire tra le luci intermittenti dei lampioni. Tonino, che aveva visto troppi sogni infrangersi contro il marciapiede, sentì un brivido di compassione attraversargli la spina dorsale, ma anche una punta di speranza. Come se la confessione stessa potesse spezzare il ciclo di silenzio che avvolgeva la città. Nel frattempo, l'ex mafioso, seduto accanto al vecchio giornalista, osservava la scena con occhi di pietra levigata dal tempo. Il suo passato, un mosaico di violenza e lealtà spezzata, si mescolava al presente con la stessa leggerezza di una foglia trasportata dal vento. Senza pronunciare una sola frase, la sua mente rievocava un incontro clandestino nella stessa via, dove aveva stretto un patto con un giovane avvocato per salvare una vita innocente. La redenzione, pensò, non era altro che un viaggio notturno attraverso le stesse strade che ora percorreva con Tonino. Il giornalista, invece, sentiva il peso degli anni accumulati su ogni ruga del suo volto, la consapevolezza di aver scritto storie che avevano cambiato il destino di molti, ma anche di aver lasciato in sospeso pagine non ancora completate. Il ricordo di un'indagine fallita gli tornava alla mente, un caso di corruzione che aveva potuto distruggere la sua carriera se non avesse saputo tenere la penna chiusa al momento giusto. Ora, mentre la notte avanzava, il suo pensiero si posava sul potere delle parole non dette, su come quelle stesse parole avrebbero potuto salvare la giovane studentessa dal suo destino incerto. Il taxi, come un contenitore di silenzi e confessioni, avanzava lentamente lungo Spaccanapoli, le sue luci tremolanti riflettendo l'anima di una Napoli che, pur avvolta dal buio, custodiva ancora la speranza di un'alba in cui le storie sussurrate potessero

0: nome?
1: Alex.
0: Cognome?
1: Sì, sì.
0: Che fai?
1: Provo a fare lo speaker.
0: E dove?
1: Qui su Radio Tiguglio.
0: È il programma?
1: Troppo forti.
0: E quando va in onda?
1: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
0: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì. Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
2: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
3: Radio Tigullio. Soul and
4: Dreams. Il clacson di una moto sfarfallò come un eco distante mentre Torino scivolava tra le ombre di via dei tribunali. Il motore del suo Fiat 126 si faceva quasi un sussurro sotto il peso del fumo di sigarette e di ricordi. La giovane studentessa, vestita di una giacca di pelle consumata, fissava il cruscotto con gli occhi pieni di una rabbia che sembrava aver imparato a parlare senza parole. Nella sua mente, la sensazione di essere intrappolata tra un futuro di laurea e un presente di proteste la spingeva a credere che ogni curva della città fosse un invito a ribellarsi contro una tradizione che la opprimeva. Tonino percepì, senza che lei dovesse pronunciare nulla, il desiderio di abbandonare le aule universitarie per unirsi a un gruppo di attivisti che organizzava manifestazioni clandestine nei vicoli più stretti, dove i manifesti venivano incollati di notte con la speranza di svegliare la coscienza di una Napoli addormentata. Accanto a lei, l'ex mafioso, ora con la barba striata di grigio, stringeva le mani su un pacchetto di sigarette consumate. I suoi occhi, un tempo freddi come l'acciaio di un coltello, ora tradivano una tristezza che sembrava provenire da un passato intriso di sangue. Il suo pensiero si aggirava attorno a un figlio perduto, un ragazzo che aveva lasciato la vita criminale per cercare una via più onesta, ma che era stato travolto da una faida ancora in corso. Tonino colse, nel silenzio di quel viaggio, la consapevolezza che l'uomo cercava redenzione per non dimenticare il peccato, ma per onorare il ricordo di un bambino che aveva sperato di vedere un futuro diverso. Il tassista immaginò il peso di una confessione che l'uomo avrebbe potuto fare solo quando il traffico si fosse placato, quando la città avesse smesso di urlare e la notte avesse accettato il suo respiro. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la cravatta ormai sfilacciata, osservava il riflesso dei lampioni sul parabrezza, come se cercasse tra le luci un indizio su una storia dimenticata. I suoi pensieri si riempivano di ricordi di un'inchiesta che aveva quasi costato la sua vita, una verità su una rete di corruzione che aveva coinvolto politici, imprenditori e persino alcuni dei più potenti boss della camorra. Tonino sentì l'uomo rievocare con una tristezza quasi poetica la sensazione di aver perso la capacità di credere nella giustizia, ma anche la determinazione di non lasciar morire quel frammento di verità. Il taxi, avvolto dal rumore dei pneumatici sul selciato bagnato, divenne un piccolo teatro dove le tre anime si scontravano con il proprio passato, cercando nella notte di Napoli un punto di appoggio per le proprie speranze infrante. In quel breve tratto di tempo, Tonino capì che il suo ruolo era più di un semplice conducente. Era il custode di segreti che il buio solo osava custodire.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 18 e 30 minuti.
1: Il volante tremava leggermente sotto le dita di Tonino, segno di una stanchezza che non si cancellava nemmeno con il profumo di caffè amaro che aleggiava ancora nell'aria. Il clacson di un'altra macchina, il fruscio dei pneumatici sul selciato bagnato erano gli unici suoni che rompevano il silenzio di quella notte di fine ottobre. Il giovane studente, ancora avvolto nella giacca di pelle, aveva lasciato la scuola con un sorriso ribelle stampato sul volto, ma gli occhi tradivano una tensione che il ragazzo cercava di nascondere. Era stato un giorno di proteste, di manifestazioni contro un'università che sembrava più un carcere, e il suo animo ribelle aveva trovato nella corsa notturna un rifugio per elaborare la rabbia. Tonino sentiva quel turbinio di pensieri come una corrente elettrica che attraversava il cruscotto, e la sua esperienza gli permetteva di riconoscere i segnali. La mano che stringeva il volante con più forza del necessario, il respiro corto quando il pensiero tornava a un amico tradito, la voglia di urlare contro un futuro incerto. Nel sedile accanto, l'ex mafioso, ora vestito di un cappotto grigio consumato, guardava fuori dal finestrino come se cercasse una risposta nelle luci sfocate dei vicoli. Il suo passato era un mosaico di colpi di pistola, accordi segreti e notti in cui la violenza aveva avuto il sapore di pane quotidiano. Ora, invece, la sua mente era occupata da un progetto di redenzione. Una piccola scuola di recupero per i ragazzi della periferia, un gesto di pietà che doveva compensare gli errori di una vita intera. Tonino percepiva la tensione di chi aveva pagato il prezzo più alto per la propria libertà, la consapevolezza che ogni curva della città potesse riaprire ferite mai rimarginate. Il silenzio tra i due passeggeri era carico di un rispetto mutuo, un riconoscimento di un cammino che solo la notte poteva permettere di percorrere. L'anziano giornalista, con la cravatta ormai dimenticata sul sedile, aveva gli occhi pieni di ricordi di un'Italia che aveva visto cambiare. Aveva raccontato a Tonino nella sua mente la storia di un'indagine che aveva rischiato di farlo scomparire, di un'inchiesta su un traffico di rifiuti che aveva messo a nudo i legami tra politica e criminalità. Il suo cuore batteva ancora per la verità, ma la notte aveva smorzato la voce dei poteri, lasciando spazio a un sussurro di speranza. Tonino sentiva il peso di quelle parole, come se la città stessa respirasse un sollievo quando la verità veniva narrata tra le ombre. La corsa continuava, la strada si snodava sotto le ruote e ogni chilometro portava con sé un frammento di vita, un segreto custodito dal buio, una promessa di riscatto. Tonino, con il suo sorriso stanco ma curioso, sapeva che quelle storie, raccontate solo quando il mondo si addormentava, avrebbero continuato a vivere dentro le sue mani, pronto a trasportarle ancora una volta verso l'alba.

0: su Radio TV.
1: Il motore del taxi singhiozzava sotto il peso di un silenzio più denso della nebbia che avvolgeva le strade di Spaccanapoli. Tonino avvertì un improvviso fremito nel petto, come se il ricordo di un vecchio caso si fosse riacceso in quel momento. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sul volto dell'ex mafioso, i cui occhi tradivano una tensione che la luce fioca dei lampioni non riusciva a mascherare. L'uomo, avvolto nella giacca logora, sembrava lottare con una memoria che si rifiutava di restare sepolta. E il suo respiro si fece più pesante, quasi a segnalare il peso di un segreto che aveva portato con sé per anni. Il tassista, abituato a cogliere le sfumature dei racconti non detti, percepì la mano dell'uomo stringersi sul volante, come se cercasse di trattenere un'onda che stava per travolgere l'intera carrozza. In quel breve istante, il pensiero di Tonino si spostò verso la giovane studentessa, la cui ribellione sembrava un velo sottile sopra una ferita ancora aperta. Il suo sguardo, fissato sul cruscotto, tradiva una paura che non avrebbe voluto ammettere, una paura di essere trascinata in un vortice di violenza che la città nascondeva dietro ogni angolo buio. Mentre le strade si snodavano in un susseguirsi di curve strette, il vecchio giornalista, ormai ombra di carta ingiallita, iniziò a rievocare nella sua mente gli articoli scritti in un'epoca in cui la verità poteva ancora emergere dal caos. Il suo pensiero si fermò su una nota di cronaca, una storia di corruzione e di sangue che aveva scritto anni prima e che ora, nella penombra del taxi, sembrava riacquistare vita. Il suo sguardo si posò sulla mano di Tonino, come se cercasse un alleato silenzioso per custodire quel ricordo. Il taxi avanzava lentamente, quasi a voler rallentare il tempo, e Tonino sentì crescere dentro di sé una strana empatia. Non era più solo il conducente di un veicolo, ma il custode di voci che il giorno non osava ascoltare. Il suo cuore batteva al ritmo di una città che sotto la luce dei lampioni rivelava le proprie crepe. Il peso di quei segreti cominciò a trasformarsi in una responsabilità, una chiamata a non lasciarli affogare nell'oblio della notte. In quel silenzio carico di tensione, il tassista comprese che ogni passeggero portava con sé una storia che, sebbene nascosta, poteva cambiare il corso di molte altre vite, se solo avesse avuto il coraggio di ascoltare senza giudicare.

0: Aditi con gli Activity, con te sempre.
1: Il cuore dell'uomo batteva in modo irregolare mentre il taxi scivolava tra le strade strette di Napoli e la consapevolezza di un passato che non lo abbandonava più si faceva più pesante ad ogni curva. Tonino, con lo sguardo fisso al volante, percepiva il peso di quella presenza come una vibrazione sommessa sotto il ronzio dei motori, e la sua esperienza di anni trascorsi a raccogliere segreti lo spingeva a non interrompere il silenzio, lasciando che il tempo si allungasse come un filo di fumo che si perdeva nell'aria fredda. L'uomo, ex capo di una piccola famiglia criminale, ricordava i giorni in cui le decisioni venivano prese con la freddezza di un colpo di pistola, e ora, nella penombra del veicolo, si ritrovava a chiedersi se la redenzione fosse davvero una possibilità o solo un'illusione alimentata dalla stanchezza. Pensava ai volti dei compagni caduti, alle promesse infrante e a una donna che aveva amato tanto da non riuscire a lasciarla andare, nonostante la distanza che la sua vita aveva imposto. Il suo sguardo si posava sul riflesso dei lampioni tremolanti che filtravano attraverso il parabrezza, e l'immagine di quelle luci sembrava un ricordo di un futuro che non sarebbe mai stato. Tonino, senza mai chiedere nulla, aveva già capito che quel silenzio non era vuoto, ma un contenitore di parole non dette, di rimorsi che si accumulavano come sabbia in un'ora di sabato pomeriggio. Il tassista sentiva che l'uomo stava cercando una via d'uscita, non solo dalla città, ma da una storia che lo aveva tenuto incatenato per decenni. La strada, bagnata dal vapore dei ristoranti chiusi, si snodava come un filo d'argento, e il rumore dei pneumatici sul selciato sembrava un battito di cuore collettivo, quello di chi in quel momento era pronto a confessare a se stesso che la vita poteva ancora cambiare. Il pensiero di una nuova vita si faceva più nitido quando il taxi si fermò davanti a un vecchio edificio di mattoni rossi, dove il rumore dei passi dei passanti era l'unico segnale di un mondo ancora vivo. L'uomo, con la mano stretta sul volante, sentì una leggera tregua, una sorta di concessione che la notte gli concedeva, la possibilità di guardare oltre il proprio riflesso, di immaginare un futuro in cui il passato non fosse più una condanna, ma un racconto da raccontare a qualcuno che, come Tonino, aveva imparato a custodire i segreti di Napoli, senza mai rivelarli a voce alta.

0: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tigullio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Nelle ombre della notte, quando le luci si spengono e le parole si fanno più sincere, si scopre che ogni storia, per quanto nascosta, ha il potere di illuminare il cuore di chi ascolta, ricordandoci che la vera comprensione nasce dall'empatia silenziosa e dal coraggio di accogliere i segreti altrui, senza giudizio. Ed eccoci arrivati, signore e signori, alla fine della nostra storia di oggi. Vi ricordiamo che se volete partecipare anche voi al programma o alle discussioni che ne conseguono, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook di Radio Tigullio Web, oppure inviare il vostro contributo al nostro indirizzo email radio.tigullio@gmail.com. Io vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con la musica di Radio Tigullio.

0: Radio Tiguglio presenta
1: 4 3 2 1
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Pronti partenza, via ragazzi. Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance. Il nostro spazio di 52 minuti che dedichiamo alla musica da discoteca più importante del momento. 52 minuti intensissimi dal grande ritmo. Quindi vediamo di non perderci in chiacchiere e partiamo con il primo di oggi, che come sempre per quanto ci riguarda è una novità.
1: 4.
5: Ho detto che è una novità,

Come sempre noi siamo soliti aprire il nostro programma con una novità. Quest'oggi è una novità made in Italy. Lei si chiama Julia Regain, DJ che gira dall'Italia a tutta l'Europa. Questa è la sua nuova canzone intitolata Dea. Ed ora passiamo a qualcosa che abbiamo già in scaletta da qualche settimana a qualche mese. Infatti da qui in poi ci sono tutti i pezzi che stiamo suonando già da tempo, o perlomeno tutti i pezzi che risalgono già al 2026. Comunque tutte canzoni che sono da classifica, classifica di vendita, classifica d'ascolto, classifica inerenti alle visualizzazioni sui social.

Come sempre David Guetta è attivissimo e mette lo zampino in tantissime produzioni musicali, anche in questa Walk Away. Intanto a questo punto, ragazzi, come nostra abitudine, diamo un'occhiata a quello che ci attende nel corso del programma. Tanta buona musica dance di questa prima parte del 2026. A molte di queste canzoni ci accompagneranno anche nelle prime settimane dell'estate 2026. Poi immancabile l'appuntamento con i due intermezzi musicali del passato. Il primo apre la seconda parte, il secondo la terza, e poi ci sono le nostre due parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Quest'oggi, ragazzi, parleremo di ciò che siamo o che dovremmo essere. Verso la conclusione invece c'è anche il rimbalzo con il sorriso del giorno.

0: con questa simpaticissima eco del DJ Carlito, ragazzi, con questa fisarmonica davvero accattivante, davvero trascinante, siamo arrivati alla conclusione di questa nostra prima parte di Get Up and Dance. E poi dicono che la fisarmonica ormai è passata di moda. Beh, ne possiamo parlare, vero? Perché insomma, secondo me non ci sono strumenti passati di moda, basta saperli adattare ai tempi. Questo è quello che penso io, Marco Mari. Ma adesso, ragazzi, dobbiamo fermarci, incombe la prima pausa all'interno di Get Up and Dance. Poi tra poco riprenderemo il nostro cammino, in quanto naturalmente ci attende tantissima altra musica, sia nuova che del passato. Infatti apriremo questa nostra seconda parte all'interno di Get Up and Dance con il primo flashback di oggi, tanto per ritrovare i grandi successi degli anni scorsi. Quindi non scappate.
1: Radio Tiguli Activity, con te sempre.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Get Up and Dance. 17 dei nostri 52 minuti ce li siamo lasciati già alle spalle, ce ne rimangono praticamente 34, se non vado errato. Quindi direi che possiamo a questo punto procedere con il primo flashback di oggi. Partiamo con Karol G, dai! Partiamo estivi, visto che insomma l'estate non è nemmeno lontanissima, eh?

primo flashback di oggi non ci ha fatto tornare indietro di tantissimo, un paio d'anni per questa canzone di Karol G. Detto questo, ragazzi, noi dobbiamo riprendere con la musica del 2026 e lo facciamo con gli Who, che non sono la mitica band, il mitico complesso degli anni 60 e 70, non c'entra assolutamente nulla. Il nome è identico, ma è tutt'altra cosa, è tutt'altra musica. Beh, sicuramente musica da incorniciare quella degli Who, complesso di 60 anni fa. Questa è più sbarazzina, dai. All'epoca si ascoltava tantissimo quel genere musicale e oggi, insomma, sono passati tanti decenni ed è cambiate, e sono cambiate tante cose. Così ritorniamo al presente. Poi tra poco, ragazzi, andremo a dare un'occhiata anche a quelli che sono quello che è l'argomento della nostra prima parentesi non musicale.

Eccoci ragazzi, arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante, una riflessione che ci viene attraverso uno dei grandi della storia. Qui parliamo di essere se stessi. Sii forte che nessuno ti sconfigga, nobile che nessuno ti oltraggi, te stesso che tutti ti ricordano. Bellissima questa frase di Paolo Coelho.

0: così, ragazzi, stiamo per completare anche la nostra seconda parte. Chiudiamo con questa remix del 2026 di Gloria Gaynor con I Will Survive. Ora andiamo in pausa e tra poco si riparte dal secondo flashback di oggi.
1: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
2: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
4: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
6: Tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show!
7: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
7: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
8: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
9: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Siamo entrati anche quest'oggi, ragazzi, nella nostra ultima sessione, gli ultimi 17 minuti dei 54 complessivi assegnati a Get Up and Dance in compagnia di Marco Mari. Quindi non abbiamo molto spazio ancora da dedicare alla musica dance più importante di questa ormai primavera inoltrata, anche perché nei prossimi 4 minuti, ragazzi, ci attende il secondo flashback di oggi.

la voce di Sophie Alice Baxter con Freedom of the Night ci ha riportato indietro di un bel po' di anni, ragazzi. In apertura di questa nostra terza ed ultima sessione di Get Up and Dance, questo è stato il disco, il secondo flashback di giornata che ci ha riportato indietro di almeno una quindicina d'anni, eh? Sophie Alice Baxter, all'epoca gran bella fanciulla, del resto modella, showgirl, cantante, insomma, ci ha regalato tante belle sensazioni. Ed ora, ragazzi, noi si prosegue, dobbiamo ritornare velocemente perché il tempo non è tantissimo ancora a nostra disposizione, dobbiamo ritornare velocemente al 2026 e lo facciamo così. Tra poco ci sarà anche la nostra seconda piccola parentesi non musicale, immancabile nel nostro palinsesto. Stiamo parlando del sorriso del giorno, parleremo di rimbalzo.

0: Ma quanto è bello questo pezzo di Mirko Alimenti, DJ, eh? Siamo così arrivati alla conclusione del nostro Get Up and Dance, ma prima di chiudere vi devo il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Sentite questa, parliamo di rimbalzi. La nonna, la mamma a Pierino: vedi Pierino, quello è il balcone dal quale è caduta tua nonna ed è andata in cielo. E Pierino: caspita mamma, che rimbalzo che ha fatto la nonna. Vabbè, siamo così arrivati alla conclusione. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Get Up and Dance. Ciao!
1: Game over.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio 3.

0: Roberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'Università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.
1: The

Pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States. Andando però anche in Svizzera, troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVos, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys, e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Wave.
1: Bel pezzo questo, alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come

dei Venian, la sua formazione storica che è quella di Damned. Sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era d'opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. There Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave. Rock Wave.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 20 e 31 minuti.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron and Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron and Wine.

0: Rock Wave.
1: E questo era Il Mondo Incantato e le Alchimie Acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano

le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti.

Debutto discografico per questa formazione che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Heights è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce, dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte Thiwayo. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti. È costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Electropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere. Allora, sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante. Vi darò qualche coordinata in più dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.

0: il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wadafaz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto molto presto. Ciao.

0: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuel Scida. Vi augura buon viaggio.
1: Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 11777 di Trenitalia, proveniente da Firenze.
2: Sono le 21 e 30 minuti.
3: Eccoci con il viaggio sul treno e a condurre è sempre Emanuel. Come sentite anche qui, Jennifer Lopez saluta i radioascoltatori. Vi auguro un buon viaggio e ci sentiamo dopo con Jennifer Lopez.
4: Signore e signori, siete benvenuti.
5: Avvisiamo che qui non tutto è
4: troppo serio.
5: Alla guida c'è Emanuel Scida. Vi auguriamo un buon divertimento.
4: Sì, vabbè, dai. Allora prepariamoci, caro Angelo, perché questa volta non dobbiamo fare... Cerchiamo di fare una cosa un po', mi raccomando. Lo so. Vabbè, ormai il microfono è sempre aperto. Apri, dai. Bene. Eccomi qua, bellissimo ragazzi. Buonasera con l'omonimo. Come va? Tu, come va? Tutto bene? Quanti siete? Wow! Fino là in fondo vedo, cioè si vede oltre... Sì, tanti, siete anche questa sera, siete davvero tanti che salite con me su questo viaggio meraviglioso e guardando il tabellone vedo appuntamento numero 18, viaggio numero 18, wow! Siamo al 18° viaggio del Buonasera con Emanuel di questa meravigliosa stagione 26, stavo dicendo 25, 26, no, 26, anche perché facendoci i conti e guardando il calendario vedo che oltre questa abbiamo altri due viaggi, altri due appuntamenti, dopodiché si concluderà come ogni anno, no? Da 26 anni a questa parte, appunto, i format in diretta con il sottoscritto, quindi con Emanuel Scida. Bene, cos'è che volevo dire? Nulla, dobbiamo soltanto partire. Angelo, tu sei pronto? Così facciamo anche oggi una bella figura, ogni tanto capita, comunque ci vuole quella figurina, no? Tipo, che ne so, una gaffa, un errore, nel momento in cui non ci vuole uno parla oppure tutto ad un tratto non si sente nulla, non lo so, ecco, come per esempio adesso. E perché lo fai?
6: Buonasera a tutti, qui dietro ci sono io, Angelo Ruggeri, il regista invisibile ma indispensabile.
4: Vabbè,
7: allontanarsi dai binari, il treno per il Buonasera con Emanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Diciamo che la partenza va sempre un po' sul momento che parte il treno, in questo caso. La regia fa di tutto per cercare di non di scendere proprio nello stesso filo, così come anche con l'aereo del Buongiorno con Emanuele. Meraviglioso questo viaggio, sicuramente. Io penso sempre un po' che quando si è verso la conclusione un po' della stagione, anche se abbiamo ancora oltre questa altre due ancora, quindi siamo come si dice, terzultima, è che vabbè ogni tanto sai terzultimo appuntamento del Buonasera con Emanuele. Volevo anche ricordare che abbiamo un contatto telefonico e non dobbiamo dimenticarlo, amici, inviate il vostro messaggino se vi va. Il numero ve lo ricordo in questo momento e lo devo dire sempre nello stesso modo, perché ce l'ho qui a tipo ritmo di musica, no? Come tipo 331 82 80 843. Se lo dico in altro modo non viene. Questo è il nostro cervello, no? Quindi 331 82 80 843. Anche se la regia poteva anche ogni tanto, no? Scrivermi qualcosa sul display, il numero per esempio. Ecco, adesso sì, vabbè, ormai l'ho già detto due volte. Va bene, Angelo, l'avete già sentito, il mio tecnico regista, insomma, tutto e di più. Anche quello che insomma annaffia le rotaie. Annaffia nel senso no di piante, nel senso che annaffi per scorrere meglio, no? Il nostro treno, quindi chiaramente con l'olio quello buono, eh? Allora, dunque, il brano che abbiamo quasi ascoltato un pochetto ce lo propone Yumanov White for Me. Yumanov, non lo conosco. Chi è Recep? Mi sei diretto qui? Vabbè, comunque, dai, bella musica. Andiamo con il primo, la prima selezione italiana. Lui si chiama Petit. Se ricordo bene, in francese significa piccolo, quel poco di francese scolastico che abbiamo un po' fatto, che io ho fatto, insomma, anche se quando mi iscrissi ricordo molto bene quella cosa. Io mi iscrissi al liceo scientifico 50 anni fa e, vabbè, un po' meno, e lingua preferita si poteva scegliere. Io inglese, dico, mi può servire facendo, insomma, radio all'epoca, ragazzo. E no, ci dispiace, caro Shida. Che cosa? E non possiamo far venire noi un insegnante di inglese solo per lei. È impossibile che qua su 400 studenti solo io abbia scelto inglese. Non avevamo insegnante di inglese all'epoca. Francese quante ne voleva, era importante. E poi dove lo vado a parlare il francese io? In Francia? In Marocco? Un pochino? Un po' di lì, Sudafrica, vabbè. Va bene, allora dunque andiamo con Petit, con Aspettando Primavera e Poche Chiacchiere, ragazzi.

Petit com aspettando primavera, io direi aspettando l'estate, cioè c'è una voglia matta di estate, ragazzi, di sole, tanto calore, tanto mare, ombrelloni, sabbia, palloni, gelati. Allora è arrivato un messaggino, non voglio dire chi è, no, stavolta non lo voglio dire, e dice: Risky Doll è l'ultima canzone di Bruno Mars, chissà se il nostro magico regista ce l'ha. Regia, come sei messo? Non ho capito. Ah, è questa? Ah, però.

0: Ebbene sì, dai, vogliamo salutare la Patrizia. Ciao Patrizia, fra poco sarai con noi insieme a Luigi, eh? E buonasera con Emanuele, mica solo con me, ovviamente, io sono soltanto, facciamo partire il treno, poi dopodiché salgono i miei due steward, si chiamano così steward, quindi Luigi e la, e la nostra Patrizia, che poi abbiamo anche una novità, poi lo voglio dire insieme a Patrizia cos'è questa novità, anche se siamo ormai agli sgoccioli della stagione, però sarà una bellissima cosa che sicuramente a tanti farà piacere e poi soprattutto a noi, non voglio dire di più. Bene, chi c'è adesso? Ah, sì, io sono il suo fans.
1: Benvenuti a tutti voi sul treno del buonasera con Emanuele, e va tutto alla grande con bella musica, bello lui, anche bravo. Un bacio da Jennifer Lopez.

0: Jonas, Where Do You Go? Beh, direi che niente male all'inizio di questo 18° appuntamento, sembra il compleanno, 18° è l'appuntamento di Buonasera con Emanuele. Abbiamo chi?
1: Ciao mitici, ci sono tra poco con voi.
0: La la la, non sapevo, chi è? È lei, Patrizia. Adesso invece un bellissimo brano, molto bello. You make me feel

0: il brano ce lo propone Annemà con Beautiful. E un salutone grande grande va a tutte le radio che coraggiosamente mandano ancora in onda dopo mezzo secolo il Buonasera con Emanuele. Mamma mia che coraggio! E questo anche tutto gratis, cioè pensa un po' che volontari che abbiamo,
1: Sto ascoltando Buonasera con Emanuele.

0: Allora, io non lo so, ma il nome di questo che ha eseguito il pezzo, se non fosse per la B, si chiamerebbe Pausa. Invece è B, quindi Bausa. Bausa è scritto Bausa. Patrizia, non lo so se si legge così. Magnetic Bausa.
1: Chi sta anche lì qua?
0: Bausa non, sicuramente non inglese, credo, non americano. No?
1: Non mettendo,
0: allora, noi invece diciamo con la B, diciamo buonasera, ragazzi.
1: Buonasera,
0: il duo dell'Apocalisse con me, Tris, i tre moschettieri, facciamo così. Del buonasera con Emanuele, ormai da 30 anni quasi, insomma, più giù di lì. Allora, io ho detto poc'anzi che sicuramente la patria ha sentito che siamo al terz'ultimo appuntamento, con tanta tristezza. Sì. Siamo nel mese di maggio, quindi maggio porta sempre, oltre alla bella stagione, anche la conclusione della stagione del buonasera con Emanuele, così anche del buongiorno. Quindi il mese di maggio concluderà gli appuntamenti in diretta. Poi non so, l'importante è che i nostri amici e amiche che ci stanno ascoltando non ci lasciano. Che dici, Patrizia?
1: Si ricorderanno
0: che poi a fine settembre, insomma, a ottobre al 100% ritorniamo più freschi di prima, più giovani di prima, non lo so, ma noi ci proveremo.
1: Tutti abbronzati.
0: Su quello è il caso di dire non ci piove.
1: Soprattutto tu,
0: in una settimana mi faccio nero e do l'impressione, io guarda, è una cosa, non lo so, però do l'impressione che io mi metto lì dalla mattina alla sera, ma non è così, io mi faccio subito, sono normalmente semi chiaro di pelle, però mi faccio scuro subito, è la melanina, la mortadella, come si chiama? dobbiamo dire una cosa importante, ragazzi. Molto importante. Peccato che è arrivato in questo mese che è la conclusione, ma attenzione, signore e signori, io vi ho già detto un attimino, un anticipo piccolo all'inizio, che quindi vogliamo svelarlo, che dal prossimo appuntamento avremo una voce nuova, una bellissima voce. Lei si chiama Stefania, ma noi la chiameremo Stefi.
1: Sì, io la chiamo sempre Stefi.
0: Sempre Stefi, quindi la chiameremo Stefi, sempre nella città di Patrizia, acquisita, mi pare, no? Che non è di origine proprio bolognese.
1: Sì, lei di origine è di Imola, quindi Imola. Vicino a Bologna, però Imola. È bolognese a tutti gli effetti.
0: Beh, certo, ormai per forza.
1: Abita a Bologna.
0: Chiaro. Vabbè, comunque, bellissima voce, perché lei ascoltava ogni tanto, ha mandato anche qualche vocalino, poi avendo questa bella voce, sentendola anche bella fresca, dico perché no, Patrizia, non la facciamo partecipare a noi, perché Gemma al momento è impegnata, che noi ovviamente la salutiamo sempre, la pensiamo quando quando potrà il posto per Gemma, saremo in quattro, saremo noi in quattro, in cinque con Gemma, fantastico, magari, no? Come ai vecchi tempi noi eravamo anche in cinque, sì. Luigi ne sa qualcosa pure, insomma, che abbiamo, eravamo un bel gruppo, tanto, certo. Bene, allora dovremmo festeggiare, ci faremo una bella ubriacata, ragazzi, non lo so, chi porta champagne, ecco, non lo so, Patrizia, tu puoi portare una bella bottiglia di champagne di 200-300 euro?
1: Ma,
0: sì,
1: ma come no, certo,
0: un Crystal, certo, Luigi porterà i bicchieri, io ho tanta voglia di bere, ok? Beh, a proposito di bere, ragazzi, ma adesso colgo l'occasione per chiedervelo, perché da molto che ci stavo pensando, ma vi è mai capitato di farvi un'ubriacata e ricordarla magari in modo particolare, che sia qualcosa che magari, soprattutto quando uno non è abituato, no? E poi accade.
1: Certo che è capitato.
0: Allora, Patrizia, perché non ce la racconti?
1: Mi viene da ridere perché a me è capitato, cioè, allora, il vino praticamente era un'abitudine per noi qua a Bologna, perché noi, ad esempio, quando io ero un po' più giovincella, frequentavo le osterie di Bologna, che sono famose perché erano dei punti di ritrovo con gli amici, ci trovavamo magari anche dopo essere andati a vedere uno spettacolo comico o qualsiasi cosa così, sì. Ci si trovava sempre in osteria, quindi si beveva il vino. Vabbè, tant'è che ancora a distanza di anni io, se anche uno mi volesse far ubriacare col vino, non ce la farebbe, perché io probabilmente sono già ormai sono già allenata, no? Quindi,
0: cioè, quindi tu riesci anche magari fino a un tot a rendere, cioè,
1: a
0: sotto
1: reggere,
0: controllo.
1: A reggere
0: il vino, come sì. Quantitativo più o meno sai già?
1: Ma guarda, non lo so, cioè io ti dico, normalmente anche quando andiamo fuori con gli amici così, magari se siamo in 6-3 bottiglie ce le beviamo.
0: Quindi però, sì, esatto, mangiando.
1: No, adesso,
0: penso.
1: Non sono, cioè adesso bevo molto meno, una volta si usava a bere di più.
0: Ma penso io che succeda un po' questo, anche quando il vino è buono e non fai miscele, sì. Nel senso che continui a bere sempre lo stesso.
1: Non devi mai abbassare la gradazione, questo è l'importante. Okay. O sali di gradazione, oppure però non devi bere un vino magari di una gradazione alta
0: di 14%, poi scendi a 11,5, qualcosa del genere, no?
1: Questo è il segreto dei veri bevitori. No, però a me è successo invece una volta con, non con il vino, ma con la vodka, perché una sera in osteria. E io e una mia amica abbiamo cominciato a fare una gara, ma così per scherzo, con i bicchierini di vodka, quindi ne bevo uno io, uno lei, uno io, uno lei. Alla fine vedo la mia amica che dice: io sono a 7, e io ero rimasta a 6. E mi ricordo che un mio amico che era lì in osteria così mi ha guardato e mi ha detto: guarda Patti, che se bevi anche il 7, dice, stai già sull'orlo del baratro, se bevi anche il 7 cadi di sotto. E io ho detto: ma no dai, figurati, sto così bene, perché poi stai euforico, no, stai bene. Ho bevuto il 7 bicchierino e alla fine l'unica cosa che mi ricordo è stato una voce che diceva: è caduta la Patti.
0: Ah, te la ricordi quella? Sì.
1: Sì, mi ricordo solo quello, e poi mi sono risvegliata a casa mia, perché poi mi hanno accompagnata a casa. Sì.
0: Ma, te lo ricordi quel momento in cui ti stavano accompagnando? Ricordi qualcosa?
1: Sì, perché dovevo, pensa, quindi non ero ancora proprio crollata del tutto. Quando ero in macchina dovevo dare le indicazioni a quest'altro mio amico che mi accompagnava, gli dovevo dire la strada, così.
0: Un ubriaco che dà le informazioni, non lo so come dovrebbe, no?
1: Sì, però riuscivo ancora un po' così. Poi sono appena arrivata a casa, sono crollata e mi sono svegliata la mattina dopo. Però ecco, quella è stata quella più clamorosa, perché per il resto magari sì, bevi un po', però non ti ubriachi, ecco. Invece quella volta lì proprio
0: l'hai presa proprio tosta. E la mattina ti sei alzata come, un po'?
1: Un gran mal di testa.
0: Immagino. La mattina è brutta. Quindi è stata l'unica volta?
1: Sì, così sì.
0: In questa situazione.
1: Perché è un super alcolico.
0: Certo.
1: Dopo non ne ho più bevuti.
0: Immagino.
1: Non mi vanno.
0: Sono esperienze che penso che un pochino bisogna anche averle, quando non si creano danni, quando nessuno si fa male, cioè, ovvio, no? Sono belle cose. Euforia ti porta anche questo. Luigi, io non lo so, non ti immagino che. Però
2: io a prescindere sono astemio. Partiamo da qui. Però mi è capitato due volte, purtroppo mi è capitato. Non posso dire di no. Perché durante quando finisci gli spettacoli in animazione, ci venne la brillante idea di fare un'indianata, classico gioco che si fa con il gruppo, noi essendo uno staff grande, la regola era bere a goccia. Io che sono astemio, ti dico già dopo il secondo bicchiere non ricordo più nulla.
0: Mamma mia.
2: Mi dicono che divento pericoloso in due modi: o sono muto, non parlo, oppure
0: comincio a lanciare i coltelli.
2: Sì, no, quella volta ho incendiato il bar, mettiamola così.
0: Addirittura, mamma mia. Wow.
2: Non mi ricordo. Maggiore è che non ricordo.
0: Hai fatto qualche danno allora? Hai fatto qualche danno?
2: Abbastanza. No, proprio incendiato un bar, non in Sardegna. era in Sardegna, mi hanno detto che per una questione che uno aveva infastidito una delle ragazze dello staff, io essendo senza freni,
0: ho capito, cioè non eri controllato, quindi hai fatto insomma quello,
2: no,
0: che...
2: ero diciamo avevo fatto danni. E la seconda volta invece tra amici, quando si sta a casa di amici, sì. Anche lì dopo il secondo bicchiere mi hanno legato sul divano,
0: eccolo. Infatti io pongo una domanda adesso, ogni volta io sento sin da sempre insomma astemia, ma l'astemio, no, sarebbe quello che non può bere perché subito con un goccino si ubriaca, sì. Cioè quando sta male.
2: Ma anche il sapore, a me il sapore proprio dell'alcol non piace, non riesco, infatti preferisco buttarlo a goccia che berlo.
0: Ma l'astemio, ecco, ne approfitto per fare una domanda un po', ma l'astemio nasce o lo si diventa sin da ragazzo magari per un
2: non mi è mai piaciuto da quando io ricordo, cioè io bevo una birra raramente, ma non perché voglio fare quello,
0: sì, ho capito,
2: perché salutare,
0: no, che non la bevi con piacere, non è una cosa che tipo
2: mi lascia la bocca, ma io neanche amara. Il caffè, perché mi lascia la bocca amara, a me non piace l'amaro, allora
0: Certo.
2: E vino, super alcolici per me sono.
0: Certo. Io ti capisco su questo perché da ragazzo, io da giovane anzi, non bevevo proprio fino a 30 oltre anni. Non bevevo proprio, cioè non che non mi piacesse, non lo so, non ho mai cercato di bere alcol. La birra ogni tanto sì, ma però poi successe, adesso racconto la mia, Luigi, se tu non hai niente da aggiungere più. Ecco, la prima volta che io mi ubriacai è stato proprio causato da questo fatto. Non ero astemio, ma non ero uno che beveva, cioè non ero uno il classico che gli piacesse bere, insomma, ecco, la birretta, la cosettina in mezzo bicchiere di vino se doveva capitare, così vabbè, all'epoca. Allora c'era un nostro amico e anche collega, io mi trovavo all'estero, che aveva costruito la casa, si era completato la casa o quasi, e dovevamo festeggiare questo evento, lì si usava così. Allora tutti quanti gli amici e i colleghi, eravamo veramente una pattuglia enorme, siamo andati a festeggiare e io avevo promesso a lui, che lui me l'aveva detto, mi raccomando stasera facci divertire, dico guarda vi prometto che mi ubriacherò, cioè me l'ho detto in modo innocente, nel senso che io bevo tanto, però e insomma mi hanno messo un bel fiasco di vino, che lì si usava così perché c'erano italiani pure, avevano portato un fiasco di vino, quello come si dice da noi, naturale, quello locale, ecco, non imbottigliato, quindi era bello massiccio, no? Come gradazione, era vino puro, però era massiccio, nel senso che non aveva, e quindi io bevevo mangiando, però ogni volta il bicchiere me lo vedevo sempre pieno, e poi quell'altro a fianco, e dai beve ancora così, ancora là, fino alla fine che io poi mi sentivo domandare, dai dici, volevano sapere cose che io non avrei mai detto da sobrio, ecco. No, non avrei mai detto da sobrio, però io ricordo bene che ciò nonostante la mia grande ubriacata in quel momento, io tenevo sotto controllo anche quello che dovevo dire, cioè questo è stato anche un esame, certo, io lo ricordo bene, perché poi ho cominciato a dire balle, cioè praticamente per accontentarli dicevo cose che non era vero, no? Tipo per esempio, dai ragazzi io ho soltanto 500.000 euro, all'epoca marchi in banca, oppure ci ho conservato un qualcosa di valore. Loro pensavano che io dicessi la verità perché rubrica

0: Che mi era passato il treno che noi utilizziamo per fare il buonasera con Emanuel sopra, sai quando ti senti
1: mamma
0: un po'.
1: Mamma mia, è durissima.
0: Guarda, è stata, ragazzi, la mia prima esperienza. E poi niente, fin quando qualche annetto fa è capitato la mia seconda, però questa è stata bellissima, questa la ricordo come un sogno, ma la ricordo perché è stato con il mio amico carissimo, che normalmente noi siamo sempre persone serie, però quella sera non solo c'era il vino buono, però c'era anche lo champagne che l'aveva portato lui, l'aveva offerto lui. Allora, come fai tu a non bere lo, era Capodanno, come fai a non bere lo champagne, ragazzi? Cioè, lo spumantino, vabbè, ma lo champagne non puoi dire di no, anche se ti sei scolata due bottiglie di buon vino, non voglio dire il nome, ma è un ottimo vino, insomma, di alta qualità. Cioè, a buttarci, aveva preso due bottiglie di champagne, che poi eravamo in tre come maschietti, il resto tutte donne, quindi un goccino, figuriamoci. Però praticamente, ragazzi, io poi non ricordo nulla, ho visto il giorno dopo il video. Ho visto il video, ragazzi, una cosa, cioè praticamente noi dovevamo andare a letto e siamo io e lui prima verso la porta io tutto sul video, non mi ricordavo nulla, cioè se non ci fosse stato il video per me era un qualcosa che non lo so, non ricordo niente. Cioè praticamente ci siamo abbracciati e volevamo andare tutti e due nello stesso letto a dormire, cioè praticamente proprio guarda, è una cosa imbarazzante, perché vedere quel video, no, cioè abbracciati come se dovevamo salutarci e rivederci mai più, perché lui era ubriaco tanto quanto me, io quanto lui, insomma. Ed è stata un'esperienza veramente anche questa molto molto bella, perché sì. Come si dice, senza fare male, ci siamo divertiti ed è stato poi, certo, poi niente più, perché come hai detto tu, Patrizia, io il vino lo reggo, cioè nel senso che se mi bevo quei 3-4 bicchieri, adesso non li conto, però del buon vino non c'è nessun problema mangiando l'antipasti, no? Quindi questo ed sono ricordi belli. Non so adesso quanti che ci stanno ascoltando magari hanno avuto l'esperienza di quell'esperienza, oppure è capitato che si sono ubriacati magari involontariamente, dico involontariamente perché non avevano nessuna intenzione, però è successo, no? Può capitare. Però è brutto quando ci si beve, ci si ubriaca e poi magari si fanno danni, si esce fuori a fare, a combinare pasticci e tanto altro, insomma, come che poi l'alcol può sostituire anche, non so se è giusto dire, anche come la droga, no? Cioè non ti rendi conto, perché tu, come si dice, fai il gioco.
2: Fai i freni inibitori.
0: Esatto, sì, esatto. Quindi
1: vero.
0: Infatti c'è gente che è talmente abituata, credo, che fanno cose che io non riuscirei a fare da ubriaco. Tipo per esempio, no? Tipo, ne dico una perché ormai è anche l'orario. Per esempio, si ubriacano e hanno anche rapporti, no? Con una consorte. Ah, con... sì. Cioè, come si fa? Cioè, se sei ubriaco in quel modo, non... eppure c'è magari uno è abituato, è portato a fare certe cose, non lo so. Come quando tu prendi per strada una ragazza, come succedono queste violenze che ci sono ogni tanto, violentano le donne. Cioè io penso, no? Ma queste persone, ragazzi, secondo me non sono normalmente umani, perché se tu stai prendendo con la forza una persona, no? Cioè se questa persona sta soffrendo, si agita, come fai tu, no? Ad avere la donna, vabbè, la donna in qualsiasi cosa, insomma, vabbè, passiva, però tu uomo, Luigi, c'è un qualcosa che si potrebbe dare una risposta a un qualcosa del genere, a proposito adesso di questo fatto qua? Io non riesco,
2: purtroppo lì non si capisce, cioè, la scusa è sempre che loro lo fanno senza pensarci, oppure che non volevano intendere volere, ma secondo me chi fa una cosa del genere è marcio dentro,
0: certo, perché tu come fai ad avere rapporti in quel momento, perché devi essere anche concepito, non lo so, cioè non riesco proprio, non lo concepisco. Semmai l'effetto contrario, la reazione è esattamente al contrario, è come quando ti fai male, no? Se io mi faccio male, ovviamente non posso, no, essere pronto ad avere, è ovvio, ed è la stessa cosa, credo, non sono assolutamente per questo, non sono, comunque, ecco, voglio sottolineare, come dire, non sono perdonabili in nessun modo.
2: No,
0: non sono per

0: Okay. Andrebbero punite con la massima delle
1: con
0: pene.
1: Con la massima della, esatto, con il massimo della pena, secondo me. Perché quello può essere anche più brutto. Adesso non voglio esagerare, però quasi di un omicidio, perché tu magari fisicamente non l'hai ucciso, ma psicologicamente quella donna sì. Quella donna psicologicamente hai rovinato la vita.
0: Esatto. Io sono dell'idea che oltraggiare una donna è una cosa veramente
1: terribile. Terribile.
0: È proprio l'ultimo degli esseri umani, ma neanche.
1: Sì,
0: proprio...
1: sì. Ecco, ma credo che nemmeno gli animali facciano una cosa del genere. Cioè con la... no. Perché se un animale vuole prendere un altro dell'altro sesso, e quella magari si fa movimenti che non. Cioè, la bestia se ne va. Cioè, quindi noi superiamo, no, questa cosa. Cosa qua, cioè siamo oltre, cioè quindi è veramente punibile senza termini, senza limiti, perché già il fatto, io lo punirei già prima di tutto, perché tu come hai fatto ad avere rapporto con una donna che ti sta menando, che ti sta, si sta, cioè tu no, quindi no. Già sei un pericolo a esistere prima di tutto.
0: Poi vieni... il fatto di alzare le mani,
1: esatto,
0: è qualcosa di
1: esatto. Quindi
0: assurdo.
1: Questo anche l'alcol e la droga portano anche a questo, quindi come hai detto tu,
2: assolutamente.
0: In Italia poi c'è addirittura, se qualcuno ti difende, una donna, un uomo, con chiunque sia, ci rischi anche il posto di lavoro.
1: Vabbè, cioè, ecco, hai visto, ecco, hai toccato veramente un qualcosa, come quel giovane guardia giurata, giustamente. Ma io penso che, ma non lo so, io fossi stato al posto, io avrei agito anche nello stesso modo, ragazzi. Io stavo,
0: ma credo che dovrebbe essere normale.
1: E è normale, tu modo. Scusa, se tu sei in forma, tutte, e già di questo che noi stiamo parlando ci dà fastidio, e vediamo un qualcosa del genere. Io magari il ragazzo, la guardia ha preso la pistola, ma no, io non lo so, mi pare che non l'abbia puntata, l'ha solo preso in mano, giusto per far intimorire, no?
0: Però lui ha usato tutto il regolamento, perché l'arma era puntata a terra,
1: ecco,
0: vicino al suo petto,
1: sì.
0: non l'ha puntato a loro.
1: Ma appunto per frenare, per fermare, per far impaurire.
0: Sì, no, perché erano in otto con bottiglie, certo, in mano, cioè, con le bottiglie in mano.
1: Tu vai lì con un mazzo di fiori, ragazzi, mi raccomando, su, dai, andate via. Cioè, ma stiamo scherzando, certo, ragazzi. Cioè, se non c'è una pistola, prendo un pezzo di legno, un bastone, una sedia, ma cioè, vai lì. Allora,
0: purtroppo lo capisco, perché in passato sono stato sospeso per 6 mesi dal mio lavoro.
1: Ah, ecco.
0: Proprio per aver difeso.
1: Ah, ecco, vedi.
2: Anche lui.
1: Sì, sì,
2: mamma
1: sì,
2: mia.
1: Sì. Ma adesso di questo ragazzo, io sono convinto che anche se è stato licenziato da questa azienda, sono convinto che lo prenderanno sicuramente. Fanno la gara per prendere questo.
0: Non lo so, perché purtroppo quando ti licenziano, cioè, poi ha una risonanza magnetica come diventa un po' difficile che qualcun altro si mette in mezzo. Mi dispiace, perché purtroppo lui ha fatto solo il suo dovere.
1: Certo.
2: Ha fatto il suo lavoro.
1: Meno
2: ha
1: male.
2: Fatto il suo lavoro.
1: Ma noi siamo in un paese, ragazzi, che le forze dell'ordine e le guardie giurate.
0: Il problema più grave è che gli altri riprendevano col telefonino la gente.
1: Sì,
0: che il problema è sempre
1: quello.
0: Perché se anche gli altri avessero difeso, oppure si fossero messi un po' in gioco, forse tutto ciò non sarebbe successo.
1: Sì, infatti. No, appunto, ecco, vedi come siamo messi noi in questo paese. Le forze dell'ordine, tutti, qualsiasi chi indossa una divisa come le guardie girate, hanno l'arma, ma non serve a nulla. Cioè tu non puoi usarla in nessun modo.
0: Ma in teoria neanche la polizia la può usare.
1: Sì, nessuno. Ma legittima difesa, aspetta però, perché se è legittima difesa vera, la analizzeranno per benino, per vedere se effettivamente è stata.
0: Allora, il regolamento cita che la difesa deve essere pari all'offesa,
1: ecco.
0: Però io per sparare devo aspettare che
1: prima devi ricevere, bravo, esatto,
0: sì, ma non è normale,
1: no, assolutamente, prima devi ricevere il colpo,
0: anche perché quello è un lavoro di prevenzione, dovrebbe essere un lavoro di prevenzione, non di vendetta.
1: Allora, in questo caso devo dire che forse in America ragionano già un po' meglio. perché
0: sì, vabbè, esagerati, ma
1: sì, esagerati, ecco, questo voglio dire, mi raccomando, non fraintendete, cioè esagerati sicuramente al massimo, però molte volte loro anticipano quello che potrebbe causare quello,
0: ma
1: lì,
0: perché loro possono usare i taser, il taser
1: è già qualcosa,
0: noi ce l'abbiamo in dotazione ma non lo possiamo usare,
1: ma non lo puoi usare, lo devi avere sempre conservato lì fin quando la batteria non ti funziona più, poi magari capisci com'è, e quindi vabbè, comunque sono cose davvero tristi e l'Italia è il nostro paese un po' particolare.
0: Spero che l'Italia.
1: Spero che un giorno.
2: Ma non è neanche giusto che, per esempio,
1: ma io ho visto
2: quel gioielliere che è stato praticamente rapinato nel suo negozio, sono andati.
0: Esatto.
2: Lei aveva la moglie e la figlia, credo, nel retro.
0: Sì.
2: E si è difeso. Questo è andato nei pasticci più totali,
0: esatto.
2: Ha avuto un sacco di problemi.
1: Certo.
0: Come il benzinaio, la stessa cosa il benzinaio.
1: Sì, come il benzinaio. Sì.
2: Sì, cioè, vengono in casa tua e tu non ti puoi difendere.
1: No,
2: ma come?
1: No.
0: Vabbè, prima non ci dimentichiamo che la legge che uscì come l'autodifesa, che fino a mezzanotte non potevi usare l'arma. Dopo mezzanotte
1: poi
0: potevi difenderti.
1: Cioè, vedi un po'.
0: Mi ricordo. Siamo in Italia, non in un paese che è una tipologia.
1: Fino a mezzanotte, mi raccomando, aspetta un attimo che guardo l'orario. 12 e un minuto. Ah, va bene, adesso posso toglierla. Vabbè, dai. Vabbè, comunque siamo veramente un po'. Facciamo, però solo in Italia, perché io ho visto anche diversi video di polizia anche in Brasile, per esempio, agiscono completamente diversi, cioè lì poi non ne parliamo, insomma, là è facile che possono prendere i bastoni e ti buttano a terra.
0: Ma in Spagna hanno fatto un corpo speciale per liberare le case occupate.
1: Le case, sì, l'ho visto, sì, è vero. Quella lì mi piace, quello lì, quel gruppo là va benissimo, ci vorrebbe anche in Italia, perché occupare un'abitazione che non è tua.
0: Non puoi, perché sennò poi violi il diritto umano.
1: Sì, certo. Normale.
0: Diciamo che il politicamente corretto è un po' stufato, in effetti.
1: Sì. Bravo, esatto, è così. Va bene. Allora, siamo giunti alla prima parte, la conclusione della prima parte, e purtroppo hai visto come vola il tempo, Patrizia, tra un bicchiere
2: e tra un'arma
1: e tra un qualcosa vola sempre la nostra mezz'oretta insieme. Ma non finisce qua. No, perché il nostro Luigi andrà a cambiarsi e verrà nelle vesti di esperto del paranormale. Luigi, un'anticipazione per questa sera.
0: Segreti delle catacombe papali del Vaticano, dove si dice che ci sia anche nascosto un demone fortissimo.
1: Hai visto. E nemmeno con questo dobbiamo usare nulla, perché dobbiamo aspettare prima che ci attacca il demone, quindi poi vediamo. Va bene, dai, a parte tutto, fra poco quindi il nostro Luigi ritorna con la Patrizia seduta dietro la tenda, perché un pochino forse teme qualche movimento brusco.
2: Sì, un po' sì, ti dirò, però no. Insomma, vabbè, mi ascolto volentieri, perché è sempre bene saperle.
1: Certo, assolutamente. Bene ragazzi, noi ci sentiamo dopo, fra mezz'oretta circa, vai, ok?
2: Va benissimo, a dopo.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

Rebellions con Memories, pezzo molto bello. Qui è il Buonasera con Emmanuel, appuntamento numero 18, stagione 26. E ricordo ancora con tanta un po' di tristezza, non mi piace, ma dobbiamo dirlo perché siamo alla terzultima serata del Buonasera con Emmanuel, quindi dopo questa altre due concludiamo il mese di maggio, concluderemo il Buonasera, quindi da giugno potete seguirci sempre, mi raccomando. Magari non mi sentite, non sentite la squadra, però noi siamo dietro che lavoriamo per poi ritornare a fine stagione, fine estate, diciamo, no? Sempre più belli, più freschi, eh? Più pimpanti di prima. Ma vogliamo i vostri contatti, inviate i vostri messaggi quando volete voi, anche tutta l'estate. Il numero è questo: 331 82 80 843. Oppure potete anche inviare email, se vi va, prendete nota. Emmanuel con la L finale, emmanuel.radio@libero.it. Facile, emmanuel.radio@libero.it. E quindi sarebbe bello poi ricevere i vostri messaggi, qualsiasi cosa che vi va, anche foto dove siete stati, poi magari quando ritornerò ne parleremo, racconteremo, sempre se voi date l'autorizzazione, altrimenti ricordi soltanto nostri, diciamo, no? Bene, prossimo brano, una news, una bellissima novità, abbiamo l'ultimo lavoro di Biagio Antonacci insieme a Yuli con L'ultima canzone.

Eccoci con il viaggio sul treno e a condurre è sempre Emmanuel. Come sentite anche qui, Jennifer Lopez saluta i radio ascoltatori. Vi auguro un buon viaggio e ci sentiamo dopo con Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez, Ladies and Gentlemen, con questo Save the Night, Save Me Tonight, pezzo che praticamente sicuramente lo avremo anche per quest'estate, uno dei tanti tormentoni, insomma, che ci accompagnano anche volentieri, poi eseguita da lei. Ragazzi, lo so che ormai sanno tutti, ormai mezzo pianeta sa che io sono un fan proprio di quelli malati di Jennifer Lopez. Io non andrei in nessun concerto, in nessun, con tutto il rispetto di tutti, però a vedere lei da sola sì. Va bene, dai, scherzo, chiaramente, beh, certo, cioè, non mica sono uno che, insomma, non devo stare un po', sono una certa. Allora, dunque, si è sparito. Angelo, dove sei? Vieni. Non mi lasciare solo quasi. No. Allora, dunque, rimaniamo con la musica, anche perché, come sapete, c'è l'Eurovision che è partito, ormai siamo alle semifinali, verso la finale, siamo un po' prima della conclusione di Eurovision, quindi non sappiamo esattamente chi vincerà, però pare che il nostro Sal Da Vinci abbia davvero tanti tanti punti a favore, pare, si sente odor di possibilità. È un po' difficile comunque, ragazzi, ma non perché la canzone è molto bella, eccetera, piace a tantissimo, come non piace anche a tanti, però portare una canzone di Sanremo all'Eurovision è un grande rischio, come quello che per esempio nel lontano 21 i Maneskin hanno praticamente un po' cambiato il pezzo e ebbe successo. Questo può anche accadere, che magari fa qualche modifica all'ultimo momento sul brano e magari esploderà ancora di più, non sappiamo, però tutto può accadere. La classifica, se hai 10, può scendere anche a 2, quindi non possiamo dire. Beh, se vincerà comunque un italiano che viene da Sanremo, grande, ragazzi, dai, dobbiamo essere orgogliosi. Allora, che facciamo? Lo vogliamo ascoltare? Per sempre sì? Vai, regia.

0: Let Me Be. È arrivato un messaggio fresco, pimpante, arriva dal Brasile. Insomma, quando io sento Brasile mi piace tantissimo già il fatto della bella stagione, c'è il caldo, c'è il sole, e insomma, tutto e di più. Giunge quindi il messaggino, lo vogliamo sentire, regia, fai un attimo silenzio. Ok, adesso sentiamo, è lei, vediamo se è lei, vediamo se è lei.
1: Buona notte, Emanuele, sto ascoltando.
0: Ok, buonasera Marzia, è lei che ci ascolta, il buonasera con Emanuele, e ci fa davvero molto piacere, anche perché in questo momento lì abbiamo un orario completamente diverso, se non erro sono 5 ore di differenza. Il pezzo è di Patti Pravo con Ti lascio una canzone.

0: il buio, l'oscurità, l'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano, dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali, con Luigi Riccio.
2: Allora, buonasera a tutti. Come sempre si parla di momento paranormale e parliamo del Vaticano. Strano, eh? Quando c'è sempre qualcosa di strano, parliamo delle catacombe del Vaticano. Dico, si dice che ci sono tre porte segrete, tra cui una rossa, una nera e una gialla. Non si sa esattamente cosa ci sia dentro, però si dice che i segreti che hanno all'interno di queste porte potrebbero anche risolvere molti problemi. Però, giustamente, si tengono chiuse. Nella porta rossa, è una porta che si vede anche molto spesso, si parla in alcuni film, si dice che se ci sia chiuso uno dei demoni più potenti che ci siano mai stati, addirittura quasi a livello di Satana come potenza, è stato rinchiuso lì da secoli, da quello si dice. Queste sono sempre un po' tra leggenda e realtà, chi lo sa, come diciamo sempre noi, è che è sotto però in effetti, se noi ci pensiamo, sono tante persone che dicono sempre la stessa cosa, che sotto a queste catacombe all'interno del Vaticano c'è sempre qualcosa di. Ma poi ci sono stati alcuni segnali quando furono aperte le porte del Giubileo, si sentì quel vocione all'interno della stanza dove entra solo il Papa. Non so se ci ricordiamo, è successo sia con Papa Francesco che poi con Papa Leone adesso attualmente, e si parla di questo demone che sia veramente molto molto forte, e che se mai un giorno dovesse uscire dalle catacombe potrebbe veramente distruggere qualsiasi cosa. Io poi la vedo sempre fra come si dice, tra la leggenda, che secondo me alcune cose vengono anche poi sempre più amplificate ogni anno ogni secolo che passa diventa sempre più grossa, però in effetti sotto al Vaticano si dice che veramente ci siano tanti segreti, c'è una delle librerie più grandi al mondo dove ci sono scritte veramente, ci sono libri che non si trovano più, si parla della Bibbia,

0: della Bibbia di Enoch, che sarebbe dove si parla di che ci siano 5 Vangeli in più di quelli che ci sono attualmente, che in alcuni sono stati cancellati per evitare alcune verità scomode. Si parla della Bibbia scritta sui fogli di pelle umana, la Bibbia, addirittura della Bibbia dell'inferno, che sarebbe l'opposto della Bibbia che chiamo noi. Chi lo sa, come si dice, come diciamo sempre, c'è sempre una verità nelle leggende, c'è sempre della leggenda in una verità, come, perché in effetti pensare che ovviamente sotto il Vaticano ci siano nascoste delle cose che potrebbero da una parte mettere a posto delle cose, ma dall'altra addirittura far squilibrare l'equilibrio della vita, è una cosa potente a pensarci. Si parlava della macchina del tempo di Tesla che era nascosto sotto al Vaticano, del cronovisione, il cronovisore, che praticamente è una specie di videoregistratore antico che ti farebbe stare, è una specie di macchina del tempo, cioè è un po' difficile da spiegare, però in effetti è a pensarci che se veramente ci dovesse essere tante di quelle cose, ecco, anche per il fatto dei viaggiatori del tempo, che molto spesso tra me e Manuel ci mandiamo delle foto, dei video, e si dice che in effetti sotto il Vaticano ci siano questi progetti che poi non vedranno mai la luce, non dovrebbero mai vedere la luce, perché in effetti una macchina del tempo forse sarebbe veramente pericolosa in mano a gente sbagliata, si potrebbe tornare indietro e distruggere qualcosa di che non potremmo più arrivare a avere, si potrebbero cambiare delle storie, però in effetti non sappiamo cosa c'è per davvero. Ma la questione del demone, chi lo sa se è una cosa reale o più una parte, no, più ma forse sì. Più potrebbe essere una cosa più come possiamo dire,
1: magari all'interno c'è comunque della verità, magari.
0: Cioè, esatto, forse sì. Non è più una cosa spirituale in senso, però, perché non ci dimentichiamo che si dice anche che sotto il Vaticano ci sarebbe la vera tomba di Giuda, di Caino, cioè il Vaticano in effetti ci avrebbe un deposito, si potrebbe dire, se uno ci pensa per davvero.
1: Infatti sì, sentiamo sempre anche da te che insomma il Vaticano nasconde tantissime
0: cose. Io molto spesso mi diverto anche a leggerle, perché alcune cose sono molto, si vede che sono molto esagerate.
1: Mi è capitato, Luigi, scusami, ti volevo dire che mi collego a questo anche, non so adesso come mi è capitato un video di una ragazza, un'esperta che insomma studia, e dice che non mi ricordo adesso se o no, comunque non è importante, che parlava appunto della Bibbia, che è stata tradotta anche a comodo molte volte, no? Cioè hanno fatto qualcosa un pochino variabile, nel senso che alcune cose hanno modificato, eccetera.
0: Tanti dicono che dovrebbero essere 18 libri, se non erro, adesso non mi ricordo esattamente, ma che in realtà noi non ne conosciamo solo 13 o 12, adesso non sono molto, non mi ricordo bene la quantità, perché alcuni libri da Bibbia di Enoch sono stati tolti. La Bibbia di Enoch sono stati tolti alcuni capitoli perché c'erano delle cose che non vogliono far sapere, che di segreti da nascondere, tipo che Maria poi ebbe altri figli, che Gesù si sposò con la Maddalena, la discendenza di Gesù arrivano dalla Francia fino ai giorni nostri, ci sarebbero ancora dei discendenti di Gesù. Ci sono tante cose che dicono che hanno eliminato, dove si parla poi del diavolo, dove c'è le questioni dei demoni. E che il Mel Gibson in effetti dice di aver comprato una copia di questa Bibbia che gli è costata tipo quasi 100 milioni di dollari, però anche lì non è a capire se è vero. E infatti lui poi, facendo il film La Passione di Cristo, adesso sta facendo il secondo film, La Resurrezione, infatti lui trattò l'argomento molto crudo, se ricordiamo La Passione di Cristo è molto crudo come film, è tutto girato poi in arcaico, perché aramaico antico, perché lui dice di aver letto alcuni capitoli della Bibbia che non tutti hanno letto. Però io poi non capisco questi misteri, questi segreti. Io capisco a volte tenere buoni tante cose, però ecco, il mistero poi alimenta sempre di più il dubbio. dove poi ti fa cadere la sì. credibilità, secondo me. Però sono scelte che poi fanno ognuno di loro, a me sono secoli che questi segreti vanno avanti. Si dice, beh, ecco, tanti hanno il dubbio, ma in effetti Gesù è esistito per davvero sulla terra, ci sono testimonianze vere e proprie, oltre la parte del Gesù che poi ma proprio come essere umano,
1: quello che
0: Gesù...
1: magari non potrebbe essere vero, infatti non se ne parla più come si parlava un bel po' di anni fa, non so adesso, decenni, decenni e decenni, il fatto di che noi proveniamo da Adamo ed Eva, no? Il salto di Adamo ed Eva, adesso è rimasto solo una cosa, un giusto così per però
0: no, beh, diciamo che c'è sempre quella cosa, però diciamo adesso perché vabbè, è anche il periodo della tecnologia che ormai non si crede più a nulla, certo, non si, e forse questo fa anche il gioco loro, perché sai nel non credere ritorniamo sempre alla solita frase, no? Il diavolo, la forza del diavolo è far credere che lui non esiste, e perciò ogni segreto che vuoi far sparire è far credere che poi in effetti quel segreto è un segreto di Pulcinella, un segreto che non è vero, tanti poi ci credono. Per fare un esempio molto basilare, adesso ultimamente hanno fatto un robot in Cina dove può essere pilotato con un uomo dentro, un Mac, si chiama Mac nel senso di robottoni tipo Echo, Goldeck, queste cose, non quella forma là, però ma adesso oggi chi lo vede come una cosa normale. Potrebbe poi portarci a una guerra molto più forte di quella che succede adesso, però per il momento per il nostro cervello è diventata una cosa semplice, normale. Questo quello che molto spesso gli dice faccia il male, ti fa credere che sia una cosa normale fare quella cosa, e forse quella la potenza che tentano a volte di nascondere, però nel nasconderla, non far capire, tenere nell'ignoranza poi chi dovrebbe capire, porta forse poi alla cosa contraria. Se veramente dovesse esserci questi segreti all'interno del Vaticano, secondo me sarebbe stato molto più semplice spiegarli che tenerli segreti. Perché poi ecco, vedi, ognuno poi inizia a fare una sua idea, una sua fantasia, chi dice che c'è il diavolo lì sotto, chi invece dice che il Vaticano, il diavolo non è il cattivo ma il cattivo è il Vaticano, cioè, si va poi a per esempio stanno uscendo tanti satanisti su internet, perché adesso con questo internet, con questa democrazia di dare la parola a chiunque su internet, che chiunque ha la possibilità di schiacciare un pulsante su internet ha la sua, può dire la propria, si dice che i satanisti adesso raccontano la storia che Satana non è quello che si racconta, che è il bene, invece è il Gesù quello che era il male. Sì, poi c'è il problema che c'è. Sì, ma il problema non è tanto chi lo parla, che ognuno ha la sua, come si dice, la sua convinzione. Ma il problema è chi poi si fa influenzare, certo, perché tanti di noi diciamo c'è verità. Sì. Non tutti ti hanno capacità di ragionare con la propria testa, sì, ma bensì di lasciarsi trascinare. Certo. I piattaformisti dicono che la terra è piatta, escono 100 persone che dicono ma io lo sapevo che la terra è piatta, Satana è buono, ma io lo sapevo che il problema è più altro è quello. Forse ritornando invece poi ecco all'intelligenza artificiale che parlammo tempo fa, che quando gli fece una domanda come distruggeresti, come porteresti il male sulla terra, e una delle frasi era proprio questo: mettere confusione nella testa di tutti, con far credere varie cose a varie persone, cui a portare poi la distruzione, perché poi iniziano, perché poi ognuno vuole avere il suo punto di vista e deve essere rispettato da un altro, no? Se io dico che è quello, tu devi rispettare il mio punto di vista, ecco, poi diventa poi il conflitto. Io per esempio, io non è che non sia religioso, io credo tanto nella religione, ma non credo nella religione dell'umano, sì. Perché come sia i cristiani, sia i musulmani, sia il buddismo, diciamo un po' tutte le culture religiose, non voglio fare una sola, come hai detto tu, molto spesso la cantano come vogliono.
1: Sì, esatto.
0: Io lavorato per tanti anni in Egitto e aver confrontato molto spesso con tante persone della cultura musulmana, certo. Andando a vedere poi la verità, non è come tutti lo dicono, perché anche loro ammettono che il musulmano alla fine è il Corano, è la Bibbia loro.
1: Il Corano è quello, sì, ci sono anche libri che è tutto un insieme, mi pare, no? La Bibbia dicono loro che è all'interno del Corano, cioè quindi no?
0: Sì, praticamente non è altro che, però, come mi disse un amico che lavorava in un villaggio insieme a me.

0: dal Vaticano ci dovesse essere nascosto un demone, il segreto del cancro della vita eterna, purtroppo non uscirà mai fuori, perché non converrebbe mai economicamente, non converrebbe mai, se noi pensiamo che il Vaticano è quello che professa la povertà e l'aiutare tutti con l'uno per mille, come l'otto per mille, non mi ricordo neanche, e poi è il paese più ricco al mondo. C'è qualcosa di marcio non solo nell'inferno, forse in tutto il resto. E è quello forse la cosa che più fa paura. A me fa più paura quello che forse il vero dopo morte, perché l'ignoto di chi ci sta governando e ci sta portando avanti con le religioni, poi non ci sta facendo capire più niente. Io vedo proprio l'indifferenza dei giovani che sulla religione, non gli può fregare di meno, perché giustamente loro, ognuno la dice a modo suo.
1: Certo.
0: Quello è il problema. Perciò, ritornando poi ai vari segreti, anche perché notando questa famosa porta rossa fu messa anche a Roma dalla porta dell'inferno, come già ne parlammo tanto tempo fa, dove si diceva che c'era il simbolo di Enoch, di Barlock, il demone, poi c'era un'altra parte. Chi lo sa, in conclusione diciamo che o ci sarà nascosto o sarà tra di noi.
1: Ma chissà se un giorno sapremo qualcosetta in più.
0: Perché noi siamo tutti convinti, leggendo bene a volte la Bibbia, tutti siamo convinti che il diavolo viva all'inferno e che sia lui a governare l'inferno.
1: Però
0: non è proprio così, in effetti, no? Si dice che lui non ci sia mai stato all'inferno, cioè lui agira tra di noi, da quello che si dice. Addirittura nella commedia, se noi pensiamo nella commedia di Dante, nella Divina Commedia, viene descritto come un gigante mostruoso bloccato in un blocco di ghiaccio eterno, dove lui piangeva, batteva le ali, e battendo le ali continuava a congelare. Anche lui sarebbe stato poi incatenato, perché in effetti sarebbe stato mandato giù nell'inferno da Dio. Cioè, purtroppo poi ecco i cambiamenti, ognuno la scrive come vuole, si dice che poi lui sia il governante, oppure invece forse è tra di noi, che chi lo sa.
1: Infatti abbiamo troppi dubbi, troppe domande, però fra tutte queste
0: ma nessuna risposta.
1: Esatto, e poi qualcosa ci sarà, cioè qualcosa all'interno di quello che abbiamo elencato sarà sicuramente.
0: Ma sicuramente ci sarà della verità e dell'esagerazione, come dico sempre.
1: Sì, certo. Però sarà sempre, comunque vada, sempre superiore a tutti noi presenti, cioè nel senso che
0: sicuramente
1: per arrivare a quello per arrivare a quello,
0: anche perché se una cosa va avanti da 2000 anni, forse non è proprio come è stata descritta in tutti questi 2000 anni, ma qualcosina.
1: Però
0: di
1: stavo
0: vero,
1: pensando, immagina un attimo se tutto quello che noi abbiamo imparato, ci siamo cresciuti, i nostri precedenti ancora a noi, quelli che verranno dopo, alla fine si scopre che tutto il contrario, che il male che noi abbiamo considerato fosse il male, invece il contrario, il male era il bene poi era il male, cioè, per dire, non lo so, ecco.
0: Diciamo che poi purtroppo senza l'uno non c'è l'altro.
1: Non c'è l'altro, beh, è chiaro, cioè tutte e due devono.
0: Non c'è l'equilibrio della vita, però se noi vogliamo parlarne veramente, si dice che Dio è quello che ti dà il libero arbitrio. Il diavolo, che molto spesso noi diamo sempre colpa esclusivamente al diavolo, sulle cattive, ti dà un leggero, come si dice, ti dà un leggero pizzico di consiglio adesso, ti butta lì una cosa,
1: poi ti porta più o meno a pensare un po' verso quello.
0: Sì, ti dà quella vocina, quel piccolo quando uno dice c'ho una voce nella testa, sarebbe quella ti dà quella cosa di farti fare qualcosa di là. Poi ci starebbe a noi
1: poi decidere effettivamente.
0: I detti cinesi forse sono quelli che più prendono qualsiasi cosa, perché il detto cinese dice: dentro di noi ci sono due lupi, uno buono, uno cattivo. Poi sta a noi a decidere, chi alimentare di più, a chi far mangiare di più, la parte buona o la parte cattiva.
1: È così.
0: E molto spesso, purtroppo, oggigiorno sta capitando che stiamo alimentando la parte cattiva.
1: Beh, abbastanza direi, molto. Infatti abbiamo accennato anche nella prima parte qualcosa. Va bene, perfetto. Anche oggi, vedi Patrizia, anche stasera il nostro Luigi ci ha arricchito di cose davvero molto molto molto interessanti, che durante la

0: nella quotidianità magari non ne parli, non ne fai, però vedi, poi ti capita un argomento del genere e poi rifletti, no? Dopo Luigi ci lascia poi riflettere e non finisce qua, perché noi dopo dietro penseremo, ma dai, ma chissà, magari così, cioè, capito? Quindi ci lascia sempre
1: qualcosa. Tu pensi anche ai fatti di Epstein, cioè, sì, perciò certo, ci deve essere per forza qualcosa,
0: appunto,
1: di...
0: appunto, bravo, infatti è vero, vero.
1: Sì, ha spinto a fare delle cose assurde,
0: tante cose assurde ci sono veramente.
1: Diciamo, qua ci ricolleghiamo a un argomento di un anno fa, Emanuele, non so se te lo ricordo, quando parlammo dei 1000 anni passati della lotta con Dio e il diavolo, che chiese 100 anni per poter corrompere l'umanità. Se allo scadere dei 100 anni l'umanità non sarebbe stata corrotta, lui si sarebbe rinchiuso all'inferno,
0: ritirato.
1: Io ho la paura che
0: mi sa che no,
1: ci abbia preso lui, abbia questa preso, volta.
0: Sì, ma secondo me già immaginava. Come per esempio quando capita quei casi negli Stati Uniti d'America, anche in altri luoghi, un ragazzo una mattina si arma tutte e va a fare una strage, per esempio, quello, ecco, cioè, si arriva anche a questo, no? Quindi in quel momento il cattivo è proprio al massimo della normalità, no? Cioè praticamente non è più un essere umano, perché noi abbiamo l'istinto della sopravvivenza, certo, e anche quello di non fare del male, diciamo, almeno nella normalità, e lì è proprio, è oltre il confine del, non lo so, lì cosa c'è poi.
1: Mario, quest'anno con gli argomenti di Epstein, veramente dopo che le conferme sono state avute, lì ho capito che forse il male è proprio in mezzo a noi, perché mezzo arrivare al punto di mangiarsi persone, di violentare, di poi passarla liscia. La cosa più grave è quella, passarla liscia. Uno è il presidente dell'America e sta facendo fuoco e fiamme e nessuno lo porta via. E allora ti fa capire che forse. Non dico che stiamo perdendo, ma siamo sulla buona strada.
0: Certo. Va bene. Allora, Luigi, terminiamo qui questa parte del paranormale, ma continueremo la prossima settimana con argomento. Hai già un'idea?
1: Sì, parla, cioè, noi siamo su questi argomenti molto diavoli, cose varie, perché ecco, si dice che il diavolo giri per le città, sta donando, diciamo così, la parola grossa, parecchi soldi a gente anche qui in Italia, proprio per poi corrompere alla fine.
0: Hai capito?
1: E c'è una persona infatti che gira dicendo che lui sia il diavolo.
0: E quindi come se comprasse l'anima, diciamo. Come
1: da quello che dicono,
0: come
1: si
0: usava, diciamo, nel.
1: Sì, perché anche si dice che nel momento in cui arriverà l'anticristo si farà credere una persona molto buona. Che ti donerà tutto, che ma donerà, invece poi
0: E beh, Patrizia, dobbiamo stare attenti, se avvicina qualcuno, a me è una signora che sta male, che sta per morire, dice ti devo lasciare un'eredità di 10 milioni di dollari, sai,
1: la persona è sempre la stessa, questa persona è sempre la stessa, si fa vedere anche su TikTok, su vari social. Questa persona viene scortata da parecchie persone, guarda, del corpo, poi ne parleremo molto.
0: Io a proposito di questo, c'era un orientale che faceva una cosa del genere, però non ho mai capito se è vero.
1: No, cioè, praticamente questa persona non so se sia europea o latina, ma non è orientale.
0: Non è orientale.
1: Questa persona che dico io ed è circondata da parecchie guardie del corpo. In effetti.
0: Vabbè, dai, ne parliamo fra 7 giorni, quindi abbiamo messo già abbastanza curiosità a tutti gli amici e le amiche che ci stanno ascoltando. Certo. Bene, con Patrizia ci ritroveremo di nuovo qua fra 7 giorni, e non solo con Patri, ma ci sarà anche Stefi. Sì, ragazzi, Stefi, state ascoltando. Avremo una voce nuova, molto piacevole, ve lo garantisco. Dolcissima, deve essere, io non la conosco, ma deve essere una bella persona, sicuramente. Quindi avremo modo di fare 4 chiacchiere anche con Stefi, anche se con lei poi avremo soltanto 2 puntate, poi si concluderà la stagione, come già sapete. Bene.
2: E dopo rimaniamo con la suspense.
0: Certo. Luigi invece l'abbiamo nelle vesti da cinefilo al Buongiorno con Emanuele.
2: Sì.
0: Bene. Perfetto, grazie ragazzi, vi lascio per modo di dire una buonanotte, io sono qua, continuo. Ok?
2: Certo, un bacio a tutti.
0: Un abbraccio. Ciao.
2: Ciao.

0: con questo soft Brit qui al Buonasera con Emmanuel. Siamo adesso arrivati alla terza parte della serata. La terza parte si intende che praticamente, come tanti di voi sanno, che è giunto il momento di fare il viaggio con la macchina del tempo, conosciuta meglio come Time Machine. Quindi noi faremo un viaggio musicale, quindi parlerò più niente che poco o quasi nulla, e quindi dedicheremo spazio alla musica, perché faremo un viaggio, quindi il viaggio deve essere piacevole, quindi con la musica cercheremo di fare indietro con la mente magari alcuni ricordi, per coloro che ovviamente non hanno 15 o 20 anni, insomma, sicuramente ricorderanno pezzi degli anni 80, 90, primi anni 2000. Quindi con la macchina del tempo ci aiuterà. Siete pronti? Facciamo questo viaggio? Partiamo. Regia, ci sei? Uno, due, tre.
1: Time Machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70, 80, 90. Time Machine
2: 1986.

0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70, 80, 90. Time Machine.
1: 1979.

0: Flash, la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70, 80, 90. Time Machine
1: 1974.
2: Boa noite, Manuel. Estou te escutando.

0: Paul Young, Wherever I Lie My Heart, 1982. Questo è l'ultimo per quanto riguarda questa scaletta della macchina del tempo. Io spero comunque che la selezione sia stata di vostro gradimento. Chiaramente io lo voglio ricordare per quelli che ci seguono fino alla fine e anche dopo, che questa è una scaletta che eventualmente, se vi va, potete anche voi realizzare, magari non 10 brani o insomma qualche pezzo, 3, 4, 5, perché no? Basta inviare il vostro messaggio e insieme alla regia vi accontenteremo al 100%. Il numero del WhatsApp, prendete nota, se vi va di fare questa piccola scaletta, e poi al prossimo appuntamento ci sentiremo. Se vi va potrò dire anche chi l'ha realizzata la scaletta, oppure da ascoltare e basta. Il numero prendete nota, quindi 331 82 80 843, oppure inviate un'email a emanuel.radio@libero.it. Bene, bellissimo pezzo di Paul Young. Beh, insomma, è tutta la musica, no? Questo periodo anni 80, 90, primi anni 2000, 70, un'atmosfera meravigliosa. Io viaggio insieme a voi, sto dietro ad ascoltare, un piacere molto, molto bello. Passiamo ad oggi, anche perché è giunto il momento di salutarci, quindi il treno è già in arrivo, quindi dovremmo un attimino raggiungere, eccolo qua, la stazione. Ci siamo, eh?
1: Il buonasera con Emanuel è arrivato al termine. Il capotreno Emanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio. Buonasera con Emanuel, it's ended. The train conductor Emanuel Scida thanks you and is waiting for your next trip.

È arrivato il momento di salutarci. Sono sceso anch'io, quindi adesso andrò con la mia 24 ore, rientrerò a casa, anche perché poi mi aspetto un altro tra qualche giorno. Scendo dal treno, ma devo risalire nelle vesti di pilota su un aereo del Buongiorno con Emanuele. Lo so, nel mondo virtuale puoi fare questo e tanto di più, basta soltanto immaginarlo. E lo scopo mio di fare radio è questo: lasciare a voi immaginare. Io mi diverto trasformando il suono e la nota, il tono in un'immagine. Io spero di riuscirci. Un bacione alle donne, un abbraccio agli uomini. Vi aspetto. Ciao, Elio.

0: Il buongiorno e il buonasera con Emanuele le domeniche alle 9.30 e i mercoledì alle 21.30.
1: La rotta è stata percorsa con successo.
2: Un altro sole tramonta sull'isola che non c'è.
3: Wellamuris,
2: sei sull'isola che non c'è.
4: È mezzanotte e 30 minuti.
5: Segno per segno.
0: 14 maggio, amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Segno per Segno, l'oroscopo del giorno. Ariete, un pizzico di intraprendenza cambierà le cose a vostro favore. Toro, sappiate aprirvi a sorriso ed essere disponibili verso gli altri. Gemelli, valutate minuziosamente il pro e il contro di ogni situazione. Cancro, correrete il rischio di compiere alcuni errori. Leone, giornata adatta per risolvere questioni economiche. Vergine, riflettete su una prospettiva che si presenta allettante. Bilancia, liberatevi dalle ansie ingiustificate, rasserenatevi. Scorpione, non avrete motivo di lamentarvi, le cose andranno bene. Sagittario, cercate di non accelerare i tempi di una trattativa importante, troppo importante. Capricorno, le vostre cose procederanno sui binari giusti e con un buon ritmo. Acquario, con un minimo di allegria renderete le cose molto più facili. Pesci, controllate i nervi soprattutto sul lavoro, rilassate.
6: I programmi di Radio L'Isola che non c'è tornano dopo la pubblicità. Resta con noi.

0: Station Break. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
1: Cerca Radio L'Isola che non c'è e ascolta in diretta la tua radio preferita.
2: Quante volte la mattina ti svegli
3: svogliato?
2: Nessun problema, ci siamo noi della radio con la nostra musica e le nostre voci. E il pomeriggio hai bisogno di più energia? Basta accendere la radio. E se la notte non riesci a dormire, lasciati coccolare dalla nostra musica. La radio ha i superpoteri, anche per la tua pubblicità. Basta accenderla e al resto ci pensiamo noi. La radio, il miglior modo per farsi ascoltare e circondarsi di ottima musica.
4: Chiamaci, telefono 389-990-7275.
5: Cari ascoltatori dell'Isola che non c'è, io sono Emiliano Lucitano, mi raccomando, seguite la radio perché l'isola non c'è, ma la radio sì, quindi è importante ascoltarla, va bene? Vi mando un saluto e un abbraccio e ci sentiamo presto.
6: Del momento, la musica più bella scelta per voi qui su Radio L'Isola che non c'è.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio Web presenta.
2: Dal GB Play Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo,
2: con Marco Testoni e con la collaborazione di Claudia Dagnone.
4: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi e ai social Francesco Ferri.
3: Alla console Paolo Tocco e Giulio Berghella.
2: Bentornati, bentornati tutti a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni.
2: Allora, eccoci qui, pronti per una nuova puntata, sempre ovviamente dando uno sguardo molto attento al classic rock in edicola, dove ci sono Yes e dove ci sono tanti interessanti personaggi, fra cui abbiamo ritrovato un grande Steve Vai. Grande perché è Marco, è uno dei più grandi chitarristi di rock, chitarristi contemporanei, ha suonato con Zappa, ha suonato con tanti artisti, formazioni sue. E adesso c'è un servizio, un approfondimento sulla sua carriera.
3: Eh sì, è una monografia che Classic Rock Magazine, diciamo così, ha dedicato proprio a lui. È un chitarrista, sì, non solo uno dei più grandi musicisti rock. Lui ha lavorato, come dicevi, con Zappa, ma anche con David Lee Roth, con gli Alphatrax, sì, con i Whitesnake. Insomma, stiamo parlando di quello che allora, nella scena della fine millennio, era considerato forse tra i più grandi promesse del chitarrismo mondiale. Ma era anche, pensa, a differenza di tanti chitarristi rock, un grandissimo scrittore di musica. Cioè, lui era uno che trascrisse tutti i soli di Zappa, e calcola che stiamo parlando di uno Zappa appunto piuttosto difficile di andare a trascrivere, certo, quindi quasi certo. Tra i chitarristi rock forse il più colto, ecco, diciamo così.
2: Sì, anche perché sappiamo che molti chitarristi rock erano come si dice, orecchianti, come si diceva allora, no? Senti, allora niente, io direi subito di far ascoltare qualcosa al nostro pubblico.
3: Allora, abbiamo scelto una canzone di Steve Vai, non ha fatte molte perché normalmente sono tutti appunto grandi pezzi strumentali soprattutto. Allora, questo è dall'album del 1993 che si intitola Sex and Religion, insomma due elementi poco vicini normalmente. Noi abbiamo tratto In My Dreams With You,
2: Steve Vai.

0: E a Classico Rock On Air è il momento di passare la linea a Claudia Dagnone con la sua rubrica In viaggio tra i suoni.
1: Cari amici di Classic Rock On Air, bentornati, siete pronti ad andare in viaggio tra i suoni con la mia rubrica in collaborazione con Ferrovie del Gargano? Anche oggi io penso di sì, e quindi parto subito con un nuovo suono, la nuova canzone, la serenata rock and roll di Jovanotti, I Love You Baby. Sappiamo che lui ormai sta sperimentando nuova musica da portare peraltro al suo Jova Beach Party, che già a 3 mesi di distanza dalle prime date fa registrare i primi sold out, e questa I Love You Baby va ad aggiungersi un po' a questo disco del sole, che è uno streaming, un fiume libero, ecco, in cui inserisce tutta la sua nuova musica, perché ormai lo sappiamo che la musica è un flusso che continua a scorrere. Jovanotti dagli anni 90 continua, diciamo, a reinventarsi, e la musica si può lanciare in tutti i modi possibili, perché ormai lo sappiamo che in questo mondo digitale non c'è più una distinzione netta fra quello che è CD, che è streaming, che è radio, ed è stata probabilmente questa l'idea alla base del progetto di Michael Bublé, che ha lanciato Higher Radio su Apple Music Kids, un esclusivo show radiofonico che ha puntato i riflettori sulle performance vocali preferite dal cantante, e anche sulla realizzazione del suo nono album in studio, perché infatti nelle prime 2 puntate uscite il 20 e il 21 di marzo ha raccontato 24 performance preferite, e poi nell'ultima, quella del 25 marzo, celebra l'uscita del suo primo album in studio dopo 3 anni, dando quindi ai fan anche l'opportunità di sbirciare un po' il dietro le quinte del suo progetto, il suo approccio alla scrittura. Io direi che sicuramente è un nuovo metodo che incuriosisce, e siamo tutti curiosi di ascoltare il nuovo album di Michael. E welcome back Michael Bublé, ma anche benvenuto Tananai, perché questo ragazzo arrivato ultimo a Sanremo è la vera rivelazione della kermesse, e ha già fatto registrare il secondo sold out alla sua data milanese, la sua seconda data milanese, e quindi ha annunciato delle date della tournée estiva, che partirà il 2 di giugno a Livorno, poi il 3 di giugno andrà a Cremona, 21 giugno Bologna, 1 luglio Genova, 9 luglio Caorle, 15 luglio L'Aquila, 22 luglio Marina di Camerota, 27 luglio Gia Marina, 30 luglio Alghero, 19 agosto Zafferana Etnea in provincia di Catania, 25 agosto Empoli, 27 agosto a Romano De Zellino in provincia di Vicenza, il 3 settembre sarà a Bergamo. Ci sarà insomma da girare un po' per andare a vedere tutti i live, ma come sapete questo è il momento in cui io salgo sul mio pullman di Ferrovie del Gargano diretta verso la mia Puglia, verso la mia città Foggia, e vi segnalo che l'8 di maggio ci sarà una serata imperdibile al Teatro Giordano con Pat Metheny, che è un grandissimo jazzista, tra l'altro ha vinto anche molti premi come miglior chitarrista jazz, quindi ecco, una serata di musica molto diversa. Oggi una carrellata di musicisti tutti diversi tra loro, ma uniti da un unico grande filo, che è quello che a noi piace, quello dell'arte. Con questa chiosa un po' poetica io vi lascio, ma vi do appuntamento alla settimana prossima.
0: Classic Rock On Air. Sempre collegati con Classic Rock On Air, abbiamo appena sentito la nostra Claudia Dagnone, che ci ha portato, insomma, ci ha dato un po' un panorama sui concerti che fortunatamente, insomma, compatibilmente con le norme si riprende. Ci auguriamo che sia una ripresa definitiva dei live. Allora andiamo, quindi va bene, ringraziamo Claudia e le Ferrovie del Gargano con cui lei realizza questo nostro collegamento esterno, e andiamo subito verso il nuovo, no? Noi, Marco, come di consueto, dopo i grandi classici del rock che andiamo a pescare dalla rivista Classic Rock oppure dalle nostre memorie, apriamo al nuovo, e i nostri collaboratori, i fiancheggiatori in questo caso sono a volte il MEI, a volte l'altoparlante. Questa volta è l'altoparlante che ci propone proprio un primo singolo di un giovane cantautore che sta preparando il suo LP. Lui si chiama Eugenio Balzani, è romagnolo e fa un cantautorato con sotto una musica molto carina, uno swing, un rock swing.
2: Sì, lui lo indica nelle note di copertina come un brano soft rock. In realtà, come sentirete, c'è anche in mezzo un po' di swing, insomma, però sì, tutto in in chiave contemporanea.
0: Samurai
2: e Eugenio Balzani.

0: Eccolo con noi, ora è tempo di immagini. Sto per annunciare la rubrica del mio partner Marco Testoni, che cura questo Soundtrack City in rete, in video, e noi diamo ascolto audio, no? A questa bellissima rubrica dedicata alle colonne sonore, alle musiche per il cinema. Questa volta mi pare che tu e
1: Massimo,
0: direttore anche di colonne sonore, parlate di un artista molto interessante, scomparso da poco, Johansson, no? È un artista islandese, un territorio che

0: a introdurre questo speciale che abbiamo dedicato a Jón Jónsson, grandissimo compositore islandese, ahimè scomparso qualche anno fa. Ma parlaci un po', Massimo, di questo speciale su Soundtrack City Plus che abbiamo dedicato proprio al compositore.
1: E l'abbiamo trattato in tutti i suoi aspetti, soprattutto parlando di alcune colonne sonore in particolare, di cui oggi tu ne avevi a parlare di una, io ne vado a parlare di un'altra, perché ci sono due aneddoti legati a, diciamo, due capolavori della sua filmografia. Tu Arrival e io una partitura che doveva essere in origine quella di Blade Runner 2049, chiusura del sodalizio con Denis Villeneuve.
0: Allora, Arrival è secondo me la più grande colonna sonora degli ultimi 20 anni. Io ho un'adorazione particolare per questo compositore, per il lavoro che fa e che ha fatto, soprattutto unendo la scrittura musicale, il sound design, l'elettronica e tanti altri elementi musicali, tutti sapientemente miscelati. Certo, c'è di fondo il post minimalismo e anche la lezione del minimalismo storico, ma in realtà lui poi è andato molto molto molto avanti rispetto a tutto questo. Ma come al solito, a volte i compositori vanno avanti, ma l'Academy non va altrettanto avanti, e quindi questo è l'aneddoto che vogliamo ricordare di Arrival, e che faceva parte della cinquina, della famosa cinquina delle nomination, ma fu all'ultimo tolto perché l'Academy si era reso conto che all'interno del film non c'era solo musica originale, ma c'era anche un remix, peraltro dichiaratissimo, ovvero una composizione di Max Richter, On the Nature of Daylight, che peraltro abbiamo trovato anche, si trova anche su ad esempio altri film come Shutter Island. E nonostante i due erano amici, nonostante in qualche modo Richter avesse anche messo in allerta di tutto questo Johansson forse non si aspettava di andare nelle cinquina delle nomination, fatto sta che l'Academy ha tolto la nomination. Ma andiamo adesso invece con il tuo di ricordo di Jónsson.
1: Allora, io parlo di questa, che si riferisce proprio a un film del 2018, quindi di un anno successivo a Blade Runner 2049, quindi proprio si dice e si palesa quasi come leggenda che questa colonna sonora qui è l'ultimo e i primi uomini fosse la partitura rifiutata a Johansson da parte di Villeneuve, quindi chiusura, rottura del rapporto con Villeneuve. Quasi è una folgorazione per l'udito come è stata quella di Arrival, di cui parlava il mio socio. Infatti mi piace citare una critica del Manchester Evening News, dice: un requiem mozzafiato per l'ultima specie umana nella civiltà, maestosamente messa insieme in 7 anni dal compositore che è destinato alla pura grandezza grazie a questa ulteriore colonna sonora. Per saperne ancora di più su questa figura eclettica, che di ridurre al post minimalismo è veramente quasi poco semplicistico, vi invito a vedere questo speciale monografico su Soundtrack City Plus o Plus con i Jan De Grassi, Marco Biscaini e Marco Testoni.
0: E infine un piccolo consiglio: se volete sentire Jón Jónsson e Hildur
1: Guðnadóttir,
0: lei, allora andatevi a vedere una serie televisiva che è su Netflix, si chiama Trapped, peraltro bellissima, e sentite cosa fanno questi due. In realtà hanno lavorato insieme, ma poi immagino che abbia lavorato solo io, perché. Arrivederci, ci vediamo su Soundtrack City Plus con lo speciale Jónsson. Ciao Massimo,
1: alla prossima.
2: One day I found a big book buried deep in the

0: Beh, giustamente, essendo Jansson islandese, non poteva che esserci un artista islandese per salutarlo in musica. Quindi Björk, è stato scelto questo brano, Bachelorette, della grande Björk, insomma, molto molto piacevole, penso, anche per i nostri ascoltatori.
1: Anche perché poi alla fine Björk è forse l'artista islandese più nota nel mondo, proprio,
0: esatto,
1: internazionale.
0: Esatto. Anche se, come stavamo dicendo all'inizio del lancio, l'Islanda genera tanta buona musica e anche tante belle immagini. Stiamo vedendo delle serie molto belle girate.
1: È piccolina l'Islanda, ma si fa valere. Adesso me ne viene in mente un altro di gruppo islandese, i Sigur Rós, ad esempio, gruppo fantastico,
0: certo.
1: Verrà presto in Italia, peraltro.
0: Benissimo, quindi adesso continuiamo con i nostri ascoltatori, proponendo un bellissimo brano, ma tratto da una serie. Sapete che le cassette, no? le musicassette, che andavano tanto di moda negli anni 80, no? Gli anni 80-90, sono tornate di moda nel mondo del cult, cioè del collezionismo, e il MEI, con materiali musicali, ha pubblicato una collana, proprio il musicassette numero 0. La scorsa settimana abbiamo già parlato di dell'Epos Power, no? Musiche scelte con la collaborazione di Peppe Ponti, eccetera. Questa volta ci sono delle musiche che, tra l'altro, io ho curato queste due cassette, e grazie a Enrico Ortolani Sterleni siamo riusciti a mettere insieme dei brani, fra cui un grandissimo brano tratto da More di Catina Ranieri, che è stato anche candidata all'Oscar. Catina era la moglie di Rizzo Ortolani, e che celebra molto bene Ortolani. Questo brano è contenuto in queste, vero Marco, in questa serie di cassette.
1: Guarda, le cassette io le adoravo da ragazzo, perché uno, no, sì, ci potevi copiare la musica, tutte queste, potevi fare le tue compilation,
0: te le mettevi in tasca con le cuffiette,
1: le sentivi in auto con lo stereo, esatto, con la musicassette. Insomma, è stata forse il primo oggetto musicale che potevi portare in giro con grande tranquillità.
0: Precursore un po' di quello che succede oggi con gli iPhone, no? Dove ci colleghiamo con la cuffietta, qui iPhone contiene un po' tutto, va bene. E quindi da questa serie di numero 0 di musicassette del MEI, More, canta Catina Ranieri
1: di Rizzo Ortolani.

0: Siamo al momento dei saluti su Classic Rock On Air. Ringraziamo i nostri conduttori, gli ospiti intervenuti, i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi e Francesco Ferri,
1: Paolo Tocco e Giulio Berghella in regia,
0: e da Milano Claudia Dagnone che vi saluta.
2: E a Classic Rock On Air siamo al momento dei saluti, come sempre salutiamo con un brano musicale, saluti e benvenuti per la prossima puntata, l'appuntamento come sempre per la prossima settimana da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni.
2: Allora, per chiudere abbiamo scelto nuovamente un artista che abbiamo già utilizzato in alcune passate puntate di Classic Rock On Air in sigla di chiusura. Si tratta di Mari Blanca Armenteros. Beh, Mari Blanca è una cantatrice, no? Un po' come le grandi interpreti sudamericane, anche no, mi viene in mente anche qualcuna Concetta Barra, le nostre donne, no? Le nostre grandi protagoniste. E lei, Mari Blanca, ha vissuto da giovanissima tra i grandi cantatori cubani, quelli per intenderci di Buena Vista Social Club. E quindi lei è una testimone vivente, sentirete tra l'altro il suo stile che è proprio quello classico, no? Ci fa ricordare modi di cantare di altri tempi, e lei ha ispirato tutto il CD, che tra l'altro è prodotto molto bene da Antonio Pizzolla, ai grandissimi autori e autrici di Cuba. In particolare noi chiuderemo con la canzone di una donna.
3: Stiamo per ascoltare Dos Gardenias, un pezzo scritto da una grandissima artista e compositrice cubana, Isolina Carrillo. Noi ne abbiamo parlato spesso delle compositrici in questa ed altre puntate, e quindi sono particolarmente contento perché in questo caso stiamo parlando di uno standard, diciamo, cubano che conoscono tutti. Su un Buena Vista Social Club, dove tu appunto facevi riferimento, lo cantava Ibrahim Ferrer, questo stesso pezzo.
2: E tra l'altro con anche un significato di una Cuba di momenti politici d'altri tempi, quando appunto c'erano rivoluzioni fatte che venivano proprio dal popolo, e non a caso di grande attualità, ahimè, in questi giorni ci sono altri popoli che cercano di ottenere la loro libertà. Ecco, dedichiamo a loro questa chiusura di Mari Blanca Armenteros.
3: Dos Gardenias.
1: Dos.

0: altro che re.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Luna e 34 minuti.
3: The Night Life.
4: Amici di Radio Tiguglio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
3: The Night Life.
5: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
6: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
7: No vabbè, non ho parole.
6: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
8: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.